allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: io, ma sono matta. Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto e incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più. Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: indossa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Napoli Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica 17 maggio in assenza di perturbazioni sulla Campania. Finalmente la pressione atmosferica torna ad aumentare, seppur temporaneamente, permettendo stabilità ed ampi spazi soleggiati. Qualche nube di passaggio sarà possibile, ma innocua, non darà luogo a conseguenti disturbi. Il clima sarà freschino al primo mattino, ma gradevole mite nelle ore centrali del giorno, con temperature massime in leggero incremento nelle diverse province. Toccheremo punte massime di 20-22 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura questa mattina, intorno alle 5.30, un 43enne di origini brasiliane è stato ferito al collo con un'arma da taglio a colpirlo, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, un uomo di origini marocchine. L'aggressione sarebbe avvenuta in piazza Principe Umberto, ma il ferito ha avvicinato i carabinieri della stazione San Pietro a Paterno nei pressi di Porta Capuana. Portato all'ospedale del Mare in ambulanza, ancora in attesa di prognosi, non è in pericolo di vita, indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Ancora cronaca, ha denunciato il figlio dopo mesi di violenze, minacce e continue richieste di denaro. Una donna di 48 anni a Procida si è rivolta ai carabinieri dopo l'ennesimo episodio. Il figlio, 28 anni, è stato arrestato e portato nel carcere di Poggioreale. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Nell'abitazione della donna i militari hanno trovato mobili distrutti, suppellettili danneggiati e infissi rotti, segni di una rabbia esplosa più volte tra le mura domestiche. Sequestrata anche una dose di hashish, arrestato il 28enne, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. Cambiamo argomento, termina con un quinto posto l'avventura europea di Sal da Vinci. La Bulgaria infatti vince l'Eurovision per la prima volta nella sua storia a Vienna con la cantante Dara. L'artista napoletano invece ha ricevuto la vera e propria ovazione dal pubblico al termine dell'esecuzione di Per sempre sì. Dopo le votazioni dei giurati, il vincitore dell'ultimo festival di Sanremo era al sesto posto con 134 punti. Con i 147 ricevuti dai voti del pubblico, poi Sal da Vinci è scalato in quinta posizione. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Partiamo dal Napoli, di scena quest'oggi alle 12 sul campo del Pisa per la penultima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri di Conte giocheranno in contemporanea con tutte le altre squadre implicate nella lotta a Champions e vincendo potrebbero matematicamente staccare il pass per la massima competizione europea. Assente Politano per squalifica, l'unica novità potrebbe riguardare l'impiego di Gutierrez a destra con Spinazzola a sinistra. E in Serie B la Juve Stabia pareggia 2-2 l'andata della semifinale playoff contro il Monza. Vespe avanti 2-0 ma raggiunte nel finale dalla squadra lombarda, che ora al ritorno avrà 2 risultati su 3 per passare il turno, obbligata a vincere invece la squadra di Castellammare. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buongiorno a tutti, buona domenica da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del Digitale Terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Torna diretta azzurra in questa penultima giornata del campionato di Serie A. C'è Pisa-Napoli alle ore 12 e lasciamo da parte tutte le polemiche che sono successe in settimana. Alla fine si gioca e si gioca in questo orario balordo, ma pur sempre un orario da rispettare, anche perché c'è la qualificazione alla prossima Champions League da portare a casa. Al Napoli serve una vittoria per essere matematicamente certo di giocare nella massima competizione europea. Giocano però tutte quante allo stesso orario, non sarà solo Pisa-Napoli, ma ci saranno contemporaneamente anche Genoa-Milan, così come anche Juventus-Fiorentina e Roma-Lazio insieme a Como-Parma. Insomma, un mezzogiorno di fuoco, come potete vedere anche in grafica, a vantaggio di chi ci sta seguendo in TV. Sarà un'ora ricca ovviamente anche delle vostre telefonate allo 081 546 6873 e dei vostri WhatsApp al 342 00 00 100, ma anche di argomenti. Allora, innanzitutto ringrazio Ciro Froio, Nello Iorio e anche Flavio Esposito che cureranno la parte tecnica, ma soprattutto i miei alfieri, loro imprescindibili, i nostri talent. Alla mia sinistra il nostro bomber, il nostro arciere, il nostro numero 9, Emanuele Calaiò. Ciao Manu.
1: Ciao Vincenzo e buongiorno a tutti e buona domenica a chi ci segue per radio e anche in TV.
0: E invece alla mia destra il mio braccio destro con le sue analisi tattiche, Nicola Mora. Ciao Nick.
2: Ciao Vincenzo, ciao Emanuele, buona mattinata a tutti e buona domenica.
0: E dunque poi scopriremo tra pochissimo anche le formazioni ufficiali di Pisa-Napoli, ricordando che oggi per la primavera è altresì una giornata importante, perché il Napoli ha bisogno quantomeno di pareggiare contro il Cagliari, perché le due squadre sono al 17° e 18° posto, sono entrambe sicure di giocarsi il play-out, ma chi chiude il 17° può giocarsi lo spareggio in casa per rimanere in Primavera 1. Anche quest'anno purtroppo non è stata una stagione molto positiva per la Primavera del Napoli, speriamo almeno di sfangarla, come si suol dire in questi casi. Dovrebbe esserci soltanto una novità, diciamo, di formazione per quanto riguarda il Napoli, anzi è arrivata subito la formazione ufficiale, e le novità invece sono di più, anche se mi manca qualcosa, e devo dire la verità, tra pochissimo andiamo a vedere quella che è la formazione ufficiale. Eccola qua, che giustamente il nostro Gianluca Vigliotti subito ci invia, e quindi lo saluto e lo ringrazio, perché avevamo detto che non ci sarebbe stato Matteo Politano, perché squalificato dopo il cartellino giallo rimediato col Bologna, e ci aspettavamo evidentemente un Gutierrez a destra. Invece non sarà così, perché il Napoli propone Meret tra i pali, e questa è un'altra novità che arriverà da questa giornata. Difesa a tre formata da Beukema, Rachmani e Buongiorno. Va da sé che il capitano Giovanni Di Lorenzo mi si sposta a centrocampo insieme a Lobotka e Scott McTominay. A sinistra non c'è Gutierrez, ma c'è Spinazzola, e poi ovviamente Allison e Højlund erano certi del posto, ma non rivedremo Giovane dal primo minuto. Non c'è nemmeno Kevin De Bruyne, che partirà dalla panchina, ma c'è invece Elif Elmas. E allora a questo punto vado subito, oltre a ricordarvi lo 081 546 6873 per le vostre telefonate, a considerazioni dei nostri alfieri, dei nostri talent. Allora parto da Emanuele Calaiò. Ti convince questa formazione?
1: Sì Vincenzo, mi convince anche se, diciamo, l'unico giocatore dove comunque avrei preferito che comunque Conte mettesse a posto di Elmas e magari o rivedere Giovane, o addirittura sarà l'unico giocatore dove comunque avrei preferito comunque Conte mettesse a posto di Elmas e magari o rivedere Joane o addirittura se era poteva fare qualche minuto Vergara, magari il

0: magari ha voluto un po' più di qualità e un po' più di equilibrio, però magari non sappiamo se De Bruyne magari non sta ancora bene, non so se è in panchina, Vincenzo.
1: Sì, sì, un po' te la vado a leggere.
0: E quindi, sai, se avrà fatto questa scelta Conte perché magari sia Vergara che De Bruyne, che giovane, non gli danno le garanzie che magari oggi gli può dare Elmas. Ma sono contento di rivedere Beukema, braccetto di destra, con Di Lorenzo, il capitano, spostato a centrocampo, perché per quanto mi riguarda Di Lorenzo da braccetto in fase difensiva, diciamo, ha qualche pecca, e l'abbiamo visto contro il Bologna. Giovanni Lorenzo in fase offensiva da metà campo in su si fa rispettare, ha un buon piede, viene dentro al campo, quindi può essere un'arma per quanto riguarda Conte. Poi per il resto sono contento di rivedere Meret, a sinistra riprende il posto Spinazzola. Inizia così Conte, ma visto e considerato la panchina che c'è, ha tante frecce nel suo arco nel secondo tempo per eventualmente cambiare qualcosa in corso. Diciamo una formazione ottima ed equilibrata.
1: Sei convinto, anche e soprattutto, caro Nicola, della partenza al primo minuto di Elif Elmas?
2: Ma è un giocatore, abbiamo sempre detto, che dà molto equilibrio, è un giocatore duttile, che si fa apprezzare in qualsiasi parte del campo lo metti. L'abbiamo visto a sinistra, l'abbiamo visto a destra negli esterni d'attacco, l'abbiamo visto in mezzo al campo. È un giocatore che veramente quest'anno ha dato tanto alla causa azzurra, quindi sicuramente non mi sorprende vederlo lì, e non è una scelta azzardata. Certamente, come diceva giustamente Emanuele, se rimetti Di Lorenzo nei quarti di centrocampo, dove ha molta proiezione offensiva, è uno che si inserisce molto, avrei preferito, a questo punto avrebbe avuto più senso rivedere Giovane, che è un giocatore che magari entrando dentro al campo avrebbe lasciato la corsia libera per Di Lorenzo per gli inserimenti, e Beukema dietro che accompagna. La panchina lunga e la panchina di grande qualità che Antonio Conte, come diceva Emanuele, permetterà sicuramente a partire in corso di vedere giocatori diversi a seconda di come si mette la partita. Potremmo vedere Vergara, potremmo vedere lo stesso De Bruyne, però credo che di partenza sia una formazione giusta per affrontare un Pisa. Ma se ci fermiamo solamente ad Elmas facciamo un errore. Credo che oggi la partita vada interpretata nella maniera giusta da tutti quanti i ragazzi che hanno hanno l'obbligo e l'opportunità di chiudere definitivamente la qualificazione champion. È una partita dove Napoli ha molto da perdere se non l'approccia nella maniera giusta, e credo che anche in virtù di questo Antonio Conte non abbia fatto esperimenti, quindi magari Vergara che si è pronto in panchina ma non è pronto per giocare, De Bruyne che è 2 settimane che ha avuto problemi magari con quel taglio allo zigomo che non gli ha permesso magari di allenarsi al massimo, e quindi Conte ci ha abituato che in queste partite si affida semplicemente a chi gli dà più diciamo affidamento, non fa assolutamente esperimenti. Spinazzola non è un esperimento sulla catena di sinistra, è un giocatore che ha tanta gamba e potrebbe sicuramente dare supporto alla manovra offensiva ad Alisson, e quindi credo che con lui, che Spinazzola, con Spinazzola e Di Lorenzo sugli esterni, con un terzetto dietro difensivo che è più idoneo, nel senso che Rachmaninov al centro difesa a guidare a destra Beukema, che ha una grande possibilità ancora per l'ultima volta, e Buongiorno con Meret fai pali, credo che Napoli oggi possa veramente fare una grande gara, e ci aspettiamo che in questo mezzogiorno di fuoco da Pisa arrivino solamente notizie positive.
1: Intanto, anche se non conosciamo quello che sarà il futuro della prossima stagione del Napoli, però visto che si è fatto un gran parlare del futuro di Antonio Conte, di probabili sostituti, possiamo dire che anche se dovesse andare via Antonio Conte, sicuramente Xabi Alonso non sarà l'allenatore del Napoli. Perché? Perché attraverso il social X il Chelsea ha annunciato che Xabi Alonso è il nuovo allenatore dei Blues. Nella prossima stagione inizierà il 1 luglio con un contratto quadriennale, quindi eventualmente primo nome da depennare nella lista della spesa qualora dovesse lasciare, anche se io continuo a pensare di no, Antonio Conte. Però sceglie diciamo così una nuova strada Xabi Alonso. Andiamo a leggere la panchina, perché so che piace molto ad Emanuele. E allora in panchina il Napoli quest'oggi propone Contini e Milinkovic-Savic per quanto riguarda i portieri, poi Miguel Gutierrez, Juan Jesus, Gilmour, Kevin De Bruyne, Matias Oliveira, Giovane, Antonio Vergara, Pasquale Pazzocchi, Frank Zambò, Anguissa. Noterete che anche in questa penultima non c'è David Neres, che è tornato a correre, ma ancora

0: ancora evidentemente non è in condizione. Diciamo però che comunque, Manu, le alternative in panchina ci sono per questo finale di stagione.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, ci sono in tutti i reparti. Ti chiedevo appunto della panchina perché in settimana c'erano state delle avvisaglie che portavano magari anche alla convocazione per Neres ed ero curioso per capire se ci stava. Penso che magari non è ancora pronto, magari cercheremo di vederlo magari l'ultima partita per fargli annusare anche la convocazione, visto che comunque è infortunato da tanto tempo. Diciamo che vedendo gli 11, vedendo anche la panchina di questa giornata, se l'avesse avuto tutto l'anno, sai, sicuramente avremmo dato sicuramente più fastidio all'Inter, e non so, magari sai, se la sarebbero giocata punto a punto, però ovviamente la controprova non ce l'abbiamo, però è una panchina di tutto rispetto, ci sono dei giocatori importanti in tutti i reparti, quindi io penso che il Napoli oggi la debba chiudere assolutamente. Ma la cosa curiosa, la mia curiosità, voglio vedere l'approccio alla gara, l'atteggiamento inizialmente, perché quello che mi ha stupito e mi ha lasciato un po' con l'amaro in bocca sono state proprio le motivazioni, che col Bologna non ci sono state di alcuni giocatori, il Bologna non chiedeva niente al campionato, il Napoli sì, e quindi mi aspettavo un Napoli più arrembante, con un atteggiamento inizialmente giusto, e non è stato così. Quindi il Napoli ha l'obbligo di chiuderla oggi questa benedetta Champions, di blindare il secondo posto. È una partita particolare perché da una parte le motivazioni del Napoli, dall'altra un Pisa che se la gioca senza niente da perdere, con molta rilassatezza, con molta tranquillità. Quindi quando tu incontri una squadra molto libera mentalmente, sai, ti può creare fastidi. In più vuole fare bella figura l'ultima partita con i suoi tifosi, e quindi se il Napoli non l'approccia nella maniera giusta, alla fine conta poco la qualità che tu c'hai in più del Pisa, ma se non gli metti, anche la mentalità è diverso. Quindi mi aspetto un Napoli subito che prende la partita in mano e che sblocchi la partita e che la chiuda al più presto.
0: Salutiamo anche il nostro Gianluca Pigliotti, che è venuto nei nostri studi per salutarci, quindi mandiamo un grande abbraccio. Lui che sarà protagonista del Bar dello Sport speciale post gara con Susi Fiorillo e Gennaro Scarrato, per tutte le voci dei protagonisti che arriveranno direttamente da Pisa. Voglio salutare e ringraziare Francesco da Ponticelli, che ci scrive: un solo grido e solo sempre forza Napoli. E poi mi piace molto Giorgio, perché scrive: 5 difensori secondo me sono troppo pochi per giocare a Pisa, ne metterei altri 2 per stare tranquilli, 7-2-1 sarebbe più opportuno. Beh, però Spinazzola lo possiamo definire proprio difensore, no.
2: Ma nemmeno Di Lorenzo se lo mettiamo lì, perché è un difensore per modo di dire, insomma.
1: Anche perché vedendo quest'anno la difesa del Napoli, diciamo che non è andata benissimo, magari sai, e col Bologna altrettanto, magari sai, si va a giocare la partita a Pisa inizialmente un po' più equilibrato, diciamo, perché magari non vuole sorprese, perché nella sua testa pensa: il gol lo faccio e comunque cerco di non prenderlo, perché poi col Pisa prendi gol anche col Pisa, poi si fa dura, perché
2: ma al di là di questo, prendi gol col Pisa se non approcci bene, perché poi certo, oggettivamente Napoli quest'anno ha preso gol da tutti, dalle big, dalle squadre di media classifica, dalle piccole, e quindi credo che al di là di quanti tu difensori metta, al di là di come tu voglia impostare la partita, è proprio l'atteggiamento della squadra, certo, nella fase di non possesso, a non voler prendere gol, perché anche i gol presi col Bologna, con tutto rispetto, erano tutti difensori nell'area di rigore. Allora tu puoi avere anche 8 difensori, ma se chi è predisposto nella fase di un possesso a non aggredire, non attaccare, e si prende gol da chiunque. Quindi in una partita così delicata, così decisiva, se dovessimo guardare le qualità tecniche del Napoli e del Pisa non c'è storia, se dovessimo guardare la classifica, le motivazioni, ancora meno storia rispetto a quella della tecnica, però cioè poi sembra una partita a giocare, e la pericolosità è proprio questa, che il Pisa non ha nulla da perdere, verrà in avanti, si getterà, fa la partita, e se tu non approcci con la cattiveria giusta, cattiveria agonistica sempre parlando, si rischia di fare brutta figura. Quindi Napoli non se lo può permettere né di fare brutta figura e né di buttare dei punti che potrebbero essere veramente letali per la qualificazione Champions.
0: Iniziamo il microfono aperto a voi tifosi azzurri, quindi allo 081 546 6873, perché abbiamo Fulvio al telefono. Ciao Fulvio. No, è caduto. Allora andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
3: Salve, buongiorno Vincenzo.
0: Buongiorno. Antonio, ascoltaci dal telefono però, eh? Buongiorno.
3: Va bene.
0: Dici. No, niente, l'abbiamo persa Antonio, che purtroppo ci ascoltava dalla TV o dall'app, quindi facevamo un po' più di difficoltà. Allora vi dico, mi arriva da Pisa che c'è un sole cocente, perché se è vero che sono state numerose le perturbazioni degli ultimi giorni che hanno interessato tutta l'Italia, è anche vero che siamo al 17 maggio e si gioca a mezzogiorno. Noi l'abbiamo definito mezzogiorno di fuoco per un motivo, non soltanto per quanto riguarda il fatto che si giochi con una posta importante tutte quante insieme nello stesso momento, ma proprio perché alle 12 17 maggio, quasi giugno, è difficile giocare, è davvero molto ma molto complicato. Vi sarà capitato probabilmente anche a voi, no Nick, di giocare in questi orari balordi e vedere che il caldo, e soprattutto quando, come in questo caso, è torrido a Pisa, mi dicono non è facile.
2: Per fortuna ci è capitato poche volte, e non solamente il caldo torrido, perché è difficile giocare a questo orario in generale. Quando un atleta non è abituato a giocare e gli cambi l'orario di mezzogiorno è proprio più fastidioso, perché ti cambia completamente il metabolismo, ti cambia la preparazione alla partita, devi decidere se svegliarti presto la mattina, fare una piccola colazione e poi mangiare alle 9:30 per essere poi pronta a gara, addirittura svegliarsi, non fare colazione, mangiare direttamente e prepararsi alla gara. Certamente al giocatore in generale il cambio di routine è fastidioso per problemi logicamente logistici, diritti televisivi e contemporaneità, per il fatto dell'obiettivo che si debba giocare in contemporanea. Questo orario è indigesto a molti, e soprattutto a chi si gioca qualcosa di importante. Chi va in trasferta cambiano completamente anche la tappa di avvicinamento, la trasferta. Quindi credo che non si sia partiti col piede giusto, ma al netto che è una decisione scellerata e che comporterà sicuramente i cambiamenti anche climatici, perché poi un conto è giocare a mezzogiorno a ottobre, novembre, un conto è giocare a mezzogiorno a 17 di maggio, diciamo i componenti climatici lo sono sia per il Napoli complicati così come per il Pisa, quindi non deve essere assolutamente un alibi, è un, diciamo, un disturbo che ci auguriamo Napoli possa affrontare nel migliore dei modi.
0: Eh sì, quello ce lo auguriamo. Vediamo se Antonio ci ascolta dal telefono. Antonio.
3: Salve, buongiorno Vincenzo.
0: Ecco, buongiorno.
3: Questo è un ulteriore fallimento del calcio italiano.
0: Sì, posso essere d'accordo.
3: E anche la nazione italiana, sai perché?
0: Perché?
3: I tifosi del Napoli non possono andare in trasferti, i tifosi della Roma non possono andare in trasferti, i tifosi dell'Inter non possono andare in trasferti. Questo è proprio un fallimento della nazione italiana.
0: Guarda Antonio, tanto torto non mi sento di darti, nel senso che c'era un pubblico, no, particolarmente riconoscibile, tant'è vero che vennero denominati hooligans e sono riconoscibili così quelli inglesi, che facevano disastri ovunque, sia fuori che anche...
3: In Italia non sono capace di fare una rete.
0: Sì, ma tu pensa che in Italia non siamo capaci a descrivere, diciamo, una partita quando si gioca, figuriamoci se possiamo mai essere bravi a gestire una partita di calcio. Poi se consideriamo.
3: Poi dicono che i tifosi si appassionano, non vado.
0: Purtroppo è così. Grazie Antonio, grazie davvero. Abbiamo recuperato anche Fulvio. Fulvio.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno a te.
4: Buongiorno. Io volevo solamente dire che sono molto deluso da come gioca il Napoli, onestamente, anche dall'anno scorso. Tutto quello che ha espresso in campo, lo sviluppo del gioco, di come gioca a livello corale, come si costruisce un'azione, sono tutte cose che mi hanno lasciato veramente deluso, anche perché noi sappiamo cosa ci vuole per giocare bene essere competitivi. L'abbiamo visto con Sarri, con Spalletti, e mi dispiace che Conte, per quanto sia carismatico, però non è riuscito a incidere dal punto di vista proprio dell'espressione del gioco, e alla fine poi ecco la squadra è venuta un po' meno nei momenti cruciali. Sono molto dispiaciuto da questo punto di vista, sinceramente. Potevamo fare qualcosa, invece abbiamo gettato punti per strada, e non capisco minimamente sul piano delle motivazioni com'è possibile che si spegni la luce in questa maniera. Sono veramente senza parole, giocatori professionisti, gente in gamba, che però ecco sono venuti un attimino a mancare nei momenti cruciali. Sono ancora così esterrefatto da certi atteggiamenti di distacco e di non competitività. Questo è tutto, insomma, ecco, sono molto deluso.
0: Grazie, grazie Fulvio. Sicuramente non possiamo essere felici, no, Manu? Però è anche vero che per quanto riguarda il gioco del Napoli, che è mancato in tante parti di questa stagione, però è anche vero che ci sono state delle partite quando, prima che poi cominciasse l'ecatombe dei calciatori, però in alcune partite sembrava girare bene.
1: No, ci sono state, assolutamente ci sono state partite dove il Napoli ha espresso un bel gioco, soprattutto il periodo della Supercoppa, soprattutto il periodo dove diciamo avevi una rosa un po' più importante con tanti giocatori. E poi è chiaro, Conte non è mai stato un allenatore che anche nelle squadre dove è stato ha espresso chissà che calcio, però comunque è sempre stato un allenatore che comunque ti porta i risultati. È stata un'annata abbastanza travagliata e particolare, perché al di là degli infortuni muscolari, che comunque anche Conte si deve fare due domande, ci sono stati tanti infortuni traumatici, sai, nella partita col Milan gli viene la febbre a Højlund, ha giocato Giovane punta centrale, cioè diciamo che ha dovuto per necessità virtù cambiare modulo, mettere giocatori fuori ruolo, e comunque non è facile. Però vuol dire, attualmente comunque sta al secondo posto, ha vinto una Supercoppa, l'obiettivo lo sta per raggiungere, poi a fine anno si tireranno le somme, si vedranno col presidente e capiranno se c'è la possibilità di proseguire insieme, o magari se uno dei due non è contento dell'altro ci si separeranno. Da una parte mi dispiace, poi dall'altra parte, come abbiamo sempre detto, non è che se va via Conte Napoli muore, comunque rimane sempre e comunque competitivo, arriverà un altro allenatore che comunque lotterà per gli obiettivi iniziali, però è chiaro che se vogliamo vedere un allenatore che gioca bene e che porta a casa i risultati non è facile. Quindi non è sempre così nel calcio, che chi ha la squadra migliore o chi esprime un buon calcio vince, o chi spende di più vince. Quindi Napoli, al di là dell'allenatore, il prossimo anno partirà da una buona base. Penso che comunque il prossimo anno, nell'anno del centenario, si può fare veramente qualcosa di importante.
0: Nelle fasi di riscaldamento, visto che entrambe le squadre lo stanno effettuando, mi è parso di vedere, anzi sono sicuro di averlo visto, un ex campione d'Italia con il Napoli, Simone Scuffet, sarà in panchina, visto che gioca Semper come titolare lì a Pisa. Meno male che almeno Meret è in campo, perché altrimenti poi, se fosse stato in panchina, i due portieri della passata stagione sarebbero stati entrambi in panchina, entrambi scudettati. Vabbè, lasciamo perdere. Pizzico di pubblicità, solo radiofonica, Vainello.

0: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, 5 sensi, dolce passione cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti!
5: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Napoli, fischio d'inizio da poco più di mezz'ora, perché si giocherà alle ore 12, ve la voglio ricordare, state attenti, non pensate che è il lunch match delle 12:30, no, questo è un lunch match delle 12, prossimo lunch match lo faremo alle 11, poi scenderemo alle 8:30, andremo a giocare lo spareggio per non retrocedere. Ha parlato Conte, è inevitabile che non piace mai nessuno perdere, soprattutto poi come è accaduto contro il Bologna. Abbiamo preparato la partita e bisogna resettare, lavorare, prepararsi per la gara successiva. Quella di oggi diventa una gara importante, io dico fondamentale. La formazione sono scelte normali di un allenatore che vede la settimana e fa delle scelte tecniche. Però devo dire la verità, a me un dubbio su Gutierrez mi rimane, caro Emanuele, perché personalmente è stato uno dei meno peggio nella partita col Bologna. Ritornare a uno Spinazzola che invece aveva fatto benino nelle ultime uscite mi sembra abbastanza strano.
9: Vince, ma purtroppo noi non la vediamo la settimana, non vediamo magari Gutierrez come si è allenato, se l'ha visto un po' stanco, se magari ha qualche acciacco o se magari ha visto Spinazzola in grande forma. Se ha fatto questa scelta è perché magari ha bisogno magari di più spinta, magari di un po' più di esperienza in queste partite qua. È chiaro che Gutierrez, se doveva giocare a sinistra, perché lo sai, io Gutierrez a destra sono sempre un po' scettico, e penso che è stato giusto la scelta di Beukema con Di Lorenzo avanti, e quindi si giocava nel posto Spinazzola e Gutierrez a sinistra. Penso che comunque Conte l'abbia vista in settimana, sicuramente meglio di Gutierrez, magari sai alcune volte si fanno scelte individuali anche in base alla squadra che, incontri, e quindi ci sarà sicuramente una motivazione, e ci auguriamo che comunque Spinazzola lo faccia vedere oggi se il suo allenatore ha avuto ragione, anche perché a quanto pare si sta giocando anche il rinnovo, perché tra lui e Juan Jesus penso che forse ha più possibilità lui di eventualmente rinnovare del Napoli, perché io Spinazzola ci penserei più di una volta a lasciarlo andare, perché comunque è un giocatore che comunque ama Napoli, sta bene, e comunque è duttile, lo puoi mettere in tutti i ruoli, ti fa sempre il suo, e quindi è un giocatore che io mi terrei volentieri.
8: Allora, voi sapete che io mi fido molto del giudizio di Emanuele, quindi chiedo a Emanuele se questo messaggio off topic lo posso leggere, secondo te, Manu, lo leggo?
9: Ma assolutamente vado. Noi siamo consapevoli.
8: Lo leggo, complimenti a Mora, questo è il messaggio, ottimo giocatore anche di padel, visto ieri sul lungomare, ci scrive Vincenzo, confermiamo.
10: Sul padel possiamo confermare.
8: possiamo confermare, tra l'altro sì. Non diciamo niente su questa giornata invece calcistica, perché mo concentriamoci sul Napoli.
10: Esatto, abbiamo due partite che
8: Nicolino oggi c'ha davvero due partite decisive, una è questa qua del Napoli e una poi lo vedrà protagonista più tardi. Vincenzo, come faremo tutta l'estate senza di voi, ci scrive Antonietta, vi abbracciamo tutti, chiaramente un saluto speciale a Maria e Sara, e forza Napoli sempre. Il saluto a Maria e Sara è sempre d'obbligo, così un abbraccio anche ad Antonietta. E Antoni, non ti preoccupare, perché tanto c'è un'altra partita ancora, e quindi ci rivedremo ancora, e poi ci riposiamo un po', ma solo per poi essere pronti e belli caldi alla prossima stagione. Bisognava aggredirli, e non capisco come, avendo KDB, Vergara e Giovane, abbiamo scelto Elmas, ma l'interrogativo di Vincenzo. E poi buongiorno e complimenti, gli hanno chiesto a Conte della formazione, ha risposto laconicamente dicendo che sono state scelte semplici, speriamo bene, Raffaele da Via Pomeo. Infatti Raffaele, avevo letto proprio adesso diciamo le sue parole. Le partite migliori del Napoli quest'anno le ha fatte nel periodo di massima emergenza, a cavallo della Supercoppa, quindi quando Conte non ha potuto scegliere chi fare giocare, ma è stato corretto, ci scrive Marco. Confermi, Nicola?
10: Pura casualità, nel senso che l'allenatore ha sempre la voglia di avere la possibilità di scelta. Poi è normale che quando è capitato in alcuni periodi ha fatto di necessità virtù per gli infortuni, sono capitate le migliori prestazioni, però non credo che schierare Elmas e Vergara centrocampisti centrali fosse una scelta, diciamo, che Conte farebbe se hai a disposizione McTominay, se hai a disposizione Lobotka, se hai a disposizione chissà. Quindi credo che l'allenatore abbia bisogno e preferisca avere tutta la rosa a disposizione, poi in base a quello che vede, in base al piano gara che vuole fare, attinge e sceglie i giocatori migliori. Conte in questo momento li ha tutti a disposizione, e ci auguriamo che la scelta di oggi sia quella più giusta e più efficace per battere Pisa.
8: Mi affido alla scaramanzia di Vito, che ci scrive: buongiorno ragazzi, oggi solo perché gioca Meret vinciamo. Speriamo. Vediamo che ci dice Vito invece allo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta. Mimmo.
11: Io innanzitutto faccio i complimenti sempre come al solito, nonostante il fatto che sia aumentata la mia età. È vero, siete un team completo, perfetto, e io vi seguo sempre.
8: Grazie.
11: E noi siamo sentiti altri.
8: Grazie, Mimmo.
11: Ora però io vorrei dire una cosa: questi signori giustamente vanno rispettate le opinioni. Questi signori vanno rispettati le idee di tutti quanti, però io vorrei che qualcuno di queste persone facesse perlomeno per due mesi allenatore o presidente di una società.
8: È vero. Chi c'è a fianco?
11: Chi
8: parli?
11: Io vorrei.
8: Infatti, giustamente, devi parlare con noi, no con. Cioè, giusto. Che è successo, Mim? Ti sei fermato? No, e si è fermato, perché secondo me qualcuno gli avrà detto.
9: È stata una discussione in diretta.
8: No, no, io ho sentito che sotto potevi parlare con loro, perché secondo me lui sott'occhio guardava la TV.
9: La TV, magari certo.
8: Cercava eventualmente, diciamo, di capirci qualcosa. Però lo ringraziamo Mimmo. Effettivamente non è semplice né fare l'allenatore né fare il presidente di una società. Ogni scelta è complicatissima.
9: Vince, questo è sicuramente non te lo posso dire io, perché non sono un allenatore, ma non l'ho voluto fare apposta, perché so la responsabilità e so quanto è difficile fare l'allenatore, cioè non hai più una vita privata 24 ore su 24 al centro sportivo a vedere partite, a preparare la partita della squadra avversaria, la tua tattica, a capire chi sta meglio e chi è più adatto in quella partita a far giocare, avere a che fare con 30 teste, i procuratori e quella gente scontenta che non gioca, e è veramente pesante. E quindi sa, alcune volte e quando noi ovviamente diciamo le nostre opinioni dobbiamo anche essere equilibrati e dobbiamo anche immedesimarsi nelle scelte che può fare un allenatore, perché assolutamente non è facile. Nicola lo può dire meglio di noi, perché Nicola allena e quindi è complicato, stai sempre a pensare ogni giorno alla scelta migliore, agli uomini migliori, al modulo migliore, devi stare attento a 360 gradi ogni minimo particolare, devi essere puntiglioso e pignolo, devi ripetere le cose tante volte, stai sempre in video a vedere partite, palle inattive, anche se hai uno staff largo. Però poi alla fine la responsabilità è sempre la tua, perché poi alla fine qua siamo abituati in questo calcio che perdi 3 partite è sempre l'allenatore a pagare, anche se per quanto mi riguarda non è corretto, e quindi sai, le responsabilità sono tante.
8: E a diciamo conferma di quello che dice Emanuele c'è un amico nostro, posso dire, che a mezzanotte meno un quarto, quando ci accingevamo a mangiare, era con un tablet in mano, Antonio Floro Flores, a mostrare quelli che erano determinati movimenti che non gli erano piaciuti e quelli che gli erano piaciuti e le idee che gli erano venute. Cioè è proprio così, no, il mestiere dell'allenatore.
10: Sì, Emanuele l'ha descritto in maniera perfetta, ed ecco perché è molto più difficile fare il presidente che l'allenatore. Il presidente, se il presidente non puoi mettere mano, l'allenatore è una fortuna. E oltre a tutte le cose giuste che ha detto Emanuele, aggiungo, ha una possibilità di lavorare sul campo, di vedere, di poter avere un confronto e una tranquillità di aver fatto qualcosa sul campo e quindi un qualcosa di concreto, mentre il presidente questo non ce l'ha. Il presidente deve scegliere le persone giuste, affidarsi e poi vedere il prodotto finito. L'allenatore, Emanuele prima ha detto una cosa giustissima, bisogna stare attenti a criticare e a esprimere giudizi. Io credo che bisogna avere anche rispetto per il lavoro, perché noi non sappiamo quello che fa Conte, non sappiamo come giudica, non sappiamo come lavora e in base a cosa sceglie le cose. Dobbiamo solamente vedere poi il risultato finale. E quello che possiamo sicuramente dire, affermare, è io che faccio semplicemente l'istruttore, se volete l'allenatore di un under 15 del Giuliano, dico che l'allenatore alla fine fa sempre e crede di fare sempre la scelta giusta. Non ho mai visto un allenatore fare una scelta che possa andare contro se stesso o contro la propria squadra, contro il proprio presidente. Quindi se un allenatore alla fine sceglie determinati uomini, sceglie un determinato piano gara, è perché nella settimana, dopo tutte le cose giustamente dette Emanuele, la fase di non possesso, la fase di possesso, le palle inattive, chi sta bene, chi sta male, la faccia di chi è meno contento perché gioca meno, di chi è contento perché gioca, di chi pensa di non giocare e poi non viene scelto, alla fine poi c'è il lavoro quotidiano che ti porta alla fine della settimana a dover fare delle scelte, e quando hai tutti gli uomini a disposizione le scelte sono sicuramente più difficili ma allo stesso tempo più semplici, perché ti danno modo di poter veramente attingere a tutta la rosa, ed è quello che ogni allenatore vuole.
8: Intanto è iniziata la partita tra Cagliari e Napoli con già un miracolo da parte di Ferrante. Speriamo bene questa partita, ragazzi, teniamo Teniamo duro.
9: Vi faccio una domanda a tutti e due prima di iniziare.
8: Sì, fammi solo ringraziare la regia, perché a vantaggio di chi ci segue in TV stiamo vedendo delle immagini che arrivano direttamente dalla Setilar Arena all'epoca, al secolo, Arena Garibaldi, nonché Romeo Anconetani. Vai, vai, caro Marco.
9: No, dato che comunque al di là che seguiremo il Napoli, ci saranno altre partite, altre quattro partite che alla fine decideranno il posto in Champions. Delle partite che ci stanno oggi, chi è che c'ha la partita più difficile? Chi è che rischia di più secondo voi?
8: Guarda, secondo me è Genoa-Milan. Secondo me è Genoa-Milan, perché poi il derby sappiamo a prescindere essere sempre una cosa, però la Lazio sta rovinata. Personalmente la vedo veramente in grande difficoltà. Io dico Genoa-Milan.
12: Sì, Genoa-Milan, anche se Juve e Fiorentina non sono mai state partite banali, scontate e banali, quindi credo che al netto della Roma, che è un discorso a parte, anche le altre due sono tutte partite veramente complicate, uno per ambientale, per rivalità storica tra Juventus e Fiorentina, e quella Genoa-Milan. Il Milan in questo ha preso una parabola discendente veramente pericolosa. A due giornate dalla fine, sai, qualche dissidio interno, allenatore, Ibrahimovic con la squadra, il caso Leao, sono tutte cose che quando devi giocarti una partita decisiva possono incidere, e quando hai di fronte anche lì una squadra come il Genoa, ben allenata, che ha raggiunto il proprio obiettivo, non ha nulla da perdere e si gioca la partite in maniera tranquilla, sono le partite più difficili.
9: Io invece penso che la partita più difficile ce l'abbia la Roma, perché ovviamente ammetto che la Roma è molto più forte della Lazio, però sai, è sempre un derby, penso che comunque i tifosi della Lazio e i giocatori stesso faranno di tutto per ovviamente non mandare la Roma in Champions League, quindi si giocheranno la partita alla morte. La Lazio alla fine ha fallito anche in Coppa Italia, quindi sicuramente non andrà con la Roma a fare una passeggiata, quindi secondo me è sempre un derby caldo, sai quanto è sentito. Il Genoa ovviamente secondo me contano le motivazioni, perché comunque il Genoa è già salvo, il Milan è assetato di punti perché altrimenti rischia, che è stata seconda per tanti mesi, quindi secondo me la Roma è un po' più difficile, e se non mi sbaglio oggi nella Lazio gioca praticamente un bambino in porta, perché praticamente c'è Motta, che era il terzo portiere, che comunque è giovanissimo, non c'è neanche Motta, e quindi giocherà un ragazzo addirittura la primavera dell'Under
8: 17. Però anche in quel caso è un po' più semplice, no? Perché se non hai obiettivi magari ti puoi permettere di far esordire qualcuno.
12: Certo, esordire nel derby. Il derby stracittadino, soprattutto per Roma, quando poi manchi di titoli, non vinci da solo la Coppa Italia, perdi, è sempre una pezza a colori che tu metti per la tifoseria, è importante. Oggi il derby, qualora la Lazio lo perdesse, consegnerebbe magari la possibilità alla Roma di avere ancora chance in Champions, e tu fuori da tutto. Quindi credo che giustamente Emanuele lo ha sottolineato, è veramente difficile, logicamente, se poi ti manca anche il portiere in un ruolo così importante, in una partita così decisiva, in un ambiente così caldo, e non solo per l'orario ma per le motivazioni. Credo che tutte le partite, ho fatto una grafica all'inizio, mezzogiorno di fuoco, proprio perché in ogni partita sicuramente c'è un caso, perché anche Como Parma, il Como è l'ultimo nel trenino della Champions, però è una squadra che sta bene, ha dimostrato di non aver nulla a perdere, ha già raggiunto l'Europa, che per loro è già un grande obiettivo, quindi è una squadra che qualora oggi vincesse a Parma, dove il Parma non ha più dove non ha nessun obiettivo, e qualora qualcuna tra Milan e Juve facesse mezzo passo falso, tornerebbe. Quindi credo che mai più titolo azzeccato mezz'ora di fuoco, perché nel corso della partita, al netto che noi ci interessa solamente Napoli, e Napoli deve fare la partita e uscire da Pisa con i tre punti, poi credo che qualche sorpresa all'ultima giornata potrebbe anche esserci.
8: Ritorniamo al telefono allo 081 546 6873. Massimo, ciao.
13: Salve, buongiorno e buona domenica, e che sia veramente una buona domenica per noi tifosi del Napoli.
8: Speriamo.
13: Niente, ormai mancano 16 minuti dall'inizio della partita, e vabbè, il mio pensiero era per quanto riguarda Mister Conte. Io prego in modo religioso che Mister Conte rimanga anche l'anno prossimo, perché il mio pensiero è qualsiasi allenatore verrebbe, tranne i vari club, i vari, vabbè, che sono io credo che sia, ci sia un disinteramento del no, praticamente. Io credo che bisogna dare anche delle attenuanti che ha avuto Conte quest'anno con gli infortuni. Purtroppo dicono nella scuola, però noi abbiamo di cogliere lo stesso ruolo di tantissimi giocatori. Sinceramente siamo stati abbastanza sfortunati quest'anno. Io spero veramente nella permanenza di Mister Conte. È una correzione per quanto riguarda la sua preparazione atletica. Perché
14: vediamo,
13: qualcosa
14: vediamo.
13: Dovrà sicuramente aggiustare, sicuramente.
14: Perché vediamo Massimo.
13: Troppi infortuni muscolari,
14: è anche un po' di sfortuna. Grazie Massimo, grazie per averci chiamato
13: allo
14: 081.
13: Forza Napoli, ragazzi.
14: Forza Napoli sempre, grazie per averci chiamato allo 081 546 6873. Un pizzico di pubblicità solo radiofonica. Vai, Nello.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio, da Del Sole, sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Ne hai uno di ruolo e giusto metto, quindi credo che non siano scelte cervellotti, ma siano scelte di un allenatore che, in base a quello che ha visto la settimana prima a Bologna, è una partita importante, è una partita che si è approcciata bene in una storia, la qualità dei giocatori c'è per poterla giocare, quindi non vedo queste scelte cervellotiche e non vedo il perché non farle.
9: Saluto e ringrazio Salvo e Alessandro da Tenerife che ci scrivono il loro Forza Napoli. Buongiorno signor Vincenzo Verna, ti rispondo come di solito rispondo a Diego Junior, signori non ne vedo, e un abbraccio ai nostri eroi Nicola Mora e l'arciere Emanuele Calaiò. Ritorno al telefono perché abbiamo Angelo. Ciao Angelo.
10: Sì, sono Angelo.
9: Sì, ciao Angelo. Abbassa la televisione, Angelo, ascoltaci solo dal telefono.
10: La spengo.
9: Bravo, bravissimo, perfetto. Vai Angelo.
10: Ascoltami. Sì. Sono un tifoso del Napoli da 73 anni.
9: Ottimo.
10: Lo andavo a vedere al Vomero.
9: Bravo.
10: Ero molto giovane, certamente.
9: Ci sta.
10: Però voglio dire una cosa, senza polemizzare, perché lo schifo del calcio l'ho visto sempre. E perciò il Napoli si trova... però una cosa non condivido, mi scusi. Il fatto sta che adesso vogliono festeggiare 100 anni del calcio Napoli.
9: Sì.
10: In realtà non è vero, perché il calcio a Napoli sta dal 1897.
9: Vabbè, certo. Cioè...
10: Pensa bene che il Savoia è stato fondato nel 1907 e ha fatto una finale per lo scudetto con Genova.
9: Sì.
10: Inoltre, come si chiama? La Salernitana è stata fondata nel 1919. e l'Avellino nel 1920.
9: Sì, vogliamo dire anche
10: quando
9: il Benevento.
10: È stato posso proseguire?
9: No, andiamo avanti.
10: Ascoltami. Sì. Il 1925. Mussolini dice noi siamo italiani e dobbiamo parlare italiano. Mm. Chiaro?
9: Sì.
10: E pertanto Naples diventò Napoli.
9: Sì. Perfetto.
10: E l'Inter diventò Ambrosiana.
9: L'Ambrosiana, certo.
10: E poi è tutto quello. Ma non devono dire che a Napoli non esisteva il calcio prima del 1926.
9: Ma non è che non esisteva il calcio. No, Angelo, non è che non esisteva il calcio, si fa risalire al 1926 la fondazione.
10: In Italia il calcio ce l'hanno portato. Perdonami. Il calcio a Napoli ci hanno portato gli inglesi. E per conseguenza molti nomi come il Genoa, sì. No, che poi fu che è stato chiamato Genoa. 1926.
9: Sì, Genoa e cricket and football si chiamava e si chiama
10: bene,
9: tuttora una denominazione sociale.
10: Di 100 anni fa, in questa circostanza sì, sono 100 anni.
9: Allora facciamo così, Angelo, da oggi il calcio a Napoli non è stato portato nel 1926. Accordiamoci così. Grazie Angelo per averci chiamato.
10: Una cosa ti voglio dire.
9: E cosa vuoi
10: una
9: dire?
10: Una cosa, Angelo? Perdonami.
9: Sì.
10: Però quella società si chiamava Società per Azioni ed è fatta brutta fine
9: sì.
10: Perché poi con Ferlaini è scomparso quel Napoli là. Dobbiamo ringraziare al presidente attuale.
9: Assolutamente sì, e io ringrazio te Angelo, vediamo se la regia mi dà una mano. Grazie Angelo, grazie per averci chiamato allo 081 546 6873. È arrivata la mano, meno male. Andiamo da che bello oggi, tanti amici, in questo caso amiche. Abbiamo Silvana al telefono. Ciao Silvana.
11: Ciao caro,
9: come stai?
11: Bene, grazie. Lei?
9: Bene, bene.
11: Io gradirei dare un piccolo saluto a Vincenzo Perla, vorrei un attimo parlare con lui.
9: Sto qua. Che è?
11: Pronto?
9: Sto qua.
11: Sì, è Vincenzo Perla?
9: Sì, sei in diretta, sì. Però non è privato.
11: No, senta, io devo fare i vostri complimenti.
9: Grazie.
11: Perché veramente è uno dei giornalisti veramente che apprezzo molto.
9: Grazie
11: perché ritengo lei una persona così giusta, così sempre misurata. Vorrei
9: misurato.
11: Chiederle e vorrei darle chiederle questa cosa per sentire lei cosa mi vuol dire.
9: Sì, qual è la cosa?
11: Io penso già dall'anno scorso si dicono tante cose su Napoli,
9: sì.
11: Però dico questo, dall'anno scorso già, credo che il campionato sia un campionato mediocre, volevo una risposta da lei.
9: Grazie,
11: la ringrazio moltissimo,
9: grazie.
11: La saluto,
9: grazie,
11: anche
9: Silvana.
11: I suoi ospiti.
9: Certo.
11: E forza Napoli.
9: Sempre forza Napoli. Silvana, grazie mille, complimenti, ovviamente mi imbarazzo, poi misurato io però no, questo sinceramente lo posso affermare con una certa ragion veduta. Campionato mediocre, di certo non il più spettacolare, diciamo, degli ultimi anni, né quello dell'anno scorso né quello di quest'anno. Sicuramente, diciamo, si può migliorare qualcosa. Ecco, quello sicuramente. Intanto grazie ovviamente a tutti quelli che ci hanno chiamato, anche perché ci avviciniamo ormai al fischio d'inizio di Pisa-Napoli, le squadre sono già all'interno del tunnel che li porterà poi al terreno di gioco per iniziare il match. C'è qualcuno che si lascia accompagnare anche da bambini molto belli, tra l'altro in questo caso un calciatore del Pisa, che secondo me ha una delle maglie più belle della Serie A, devo dire la verità, mi è sempre piaciuta dall'inizio, da quando è stata presentata. Abbiamo anche un Kevin De Bruyne in panchina che parlava con un suo compagno di squadra, nonostante il settore ospiti sia chiuso con tante scuole, alla fine i tifosi tifosi del Napoli saranno comunque vicini alla squadra negli altri settori, perché lì non ce lo possono vietare per tutti quei tanti tra virgolette stranieri, quelli che vivono, noi diciamo così, come dice anche Antonio da Roma, all'estero rispetto a Napoli, perché anche il resto d'Italia per noi è l'estero, e quindi diciamo sarà molto bello poter vedere questa macchia azzurra che comunque sarà presente all'interno dello stadio del Pisa. Chiedo conferma alla regia, visto che le squadre stanno per entrare sul terreno di gioco, se possiamo a questo punto anticiparci con la pubblicità e poi eventualmente dedicarci all'ingresso delle squadre in campo. Vediamo se dai meandri della regia arriverà mai una risposta, non lo so. Nel frattempo chiedo di poter leggere questo messaggio. Vice Angelo ha dimenticato di aggiungere una cosa. ci scrive Vincenzo, effettivamente erano così tante le cose che effettivamente qualcuna se le poteva pure dimenticare. Buongiorno fratelli in fede, Antonio dall'Austria, forza Napoli sempre e saluti. E poi questo è un colpo al cuore, Gianfranco, e dover chiudere così questo spazio di WhatsApp, devo dire la verità, è cattiveria. Giancarlo, gnocchi pronti per il dopo partita. Gianca, qua veramente sei stato scorretto e cattivo. Quindi a questo punto
12: ci siamo consolati con i cornetti.
9: Esatto. A questo punto mi come si suol dire, mi prendo collera e me ne vado in pubblicità. Ci vediamo tra poco.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
16: Proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
9: Eccoci, ormai le squadre sono sul terreno di gioco e allora tra pochissimo ci sarà Pisa-Napoli. Io come sempre andrei a ricapitolare quelle che sono le formazioni ufficiali delle due squadre, con il Pisa che propone Semper tra i pali, con Canestrelli, Caracciolo e Calabresi nella linea difensiva, poi Leris, Højholt, Ebischer, Akin Samiro e Angori per quanto riguarda la linea di centrocampo, e poi Stojiljković e Moreo per quanto riguarda la parte offensiva. Andiamo anche a, e questo ovviamente per quanto riguarda le scelte di Ilemark, per le scelte invece di Antonio Conte ci sono tante novità, a partire dal portiere Meret, tra i pali Beukemar, Akmani, buongiorno, la linea 3 con Di Lorenzo, Lobotka, McTominay e Spinazzola a centrocampo, e poi Elmas e Alisson Santos dietro a Rasmus Højlund. Vi voglio ricordare che la sfida sarà diretta da Furno, che dunque torna a dirigere gli azzurri dopo un bel po' di tempo. In panchina invece c'è anche il signor Pasquale Mazzocchi, al quale vanno fatti gli auguri di buon onomastico a tutti Pasquale. I Pasquale anche al quartiere di Napoli vanno fatti gli auguri, San Pasquale Bailon, come si suol dire da queste parti, e quindi auguri a tutti i Pasquale che ci stanno seguendo. Tutto pronto per l'inizio di Pisa-Napoli, ovviamente dovrà essere tutto in contemporanea con Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Roma-Lazio. Le due squadre si devono però cambiare di lato, perché evidentemente c'era stato un fraintendimento all'inizio. sono adesso tutti quanti a posto. Napoli in completo bianco, così come il Pisa, e nella sua divisa ufficiale attende Furno quello che è il riscontro anche dagli altri campi. E allora le squadre penso siano le uniche già pronte a partire, perché vedo Furno anche bello, diciamo, mogio mogio nell'aspettare quelle che sono le comunicazioni. Lo ricordiamo, il ritardo deve essere massimo di 3-4 minuti e non può essere diciamo successivo. Questo però per quanto riguarda almeno il calcio d'inizio, quello però deve essere fatto in contemporanea. Vediamo un po' se sarà tutto pronto. Intanto già sono i 2 minuti, quindi già siamo un po' in ritardo su quella che è la tabella di marcia, con Antonio Conte che osserva i suoi che sono già belli e schierati, in attesa ovviamente di quello che poi sarà il via libera da parte di Furno, che nel frattempo se la ride. Non arrivano comunicazioni. Sono curioso però di andare a vedere anche un po' sugli altri campi quello che sta succedendo. No, il Milan è pronto, Roma-Lazio, sì, pronti. Anche Roma-Lazio sono pronti, quindi immagino che il problema sia relativo alle altre due.
8: O a Como o a Torino,
9: evidentemente. Fuso orario diverso, vai. siamo pronti, quindi Furno dice che si può partire, eccoli qua, partiti, inizia Pisa-Napoli, buona partita a tutti, con il Pisa che gioca il primo pallone, il Napoli che si guadagna una rimessa laterale. Sarà importante, Manu, capire quello che sarà l'approccio del Napoli, visto che spesso e volentieri è proprio quello lasciato a desiderare, soprattutto in trasferta.
12: Sì, soprattutto in trasferta, anche se in casa col Bologna non è, mi ha entusiasmato l'approccio, però si devono vedere subito già dalla faccia dei giocatori l'atteggiamento di voler chiudere al più presto questa qualificazione in Champions League, senza aspettare poi l'ultima partita al Maradona, che magari ti può venire un po' di ansia, un po' di braccetto. Capiremo anche il Pisa come affrontava la partita, perché un Pisa secondo me giocherà diversamente anche come approccio rispetto al campionato, perché penso che se la gioca proprio tranquillamente, non c'ha niente da perdere, un Pisa retrocesso, quindi si sbilancerà un po' di più rispetto magari al campionato, che il Pisa, diciamo, si chiudeva abbastanza. Quindi se la giocherà, ma il Napoli deve sicuramente stare attento, equilibrato, chiuso tra i reparti, e cercare di andare al più presto al gol per sbloccare la partita già nel primo tempo.
9: Intanto però è il Pisa che è partito subito abbastanza forte in questo minuto e mezzo, con svariati tentativi di cross dalla destra, lì dove a destra gioca l'Eris, che nella partita d'andata ci ha creato tanti problemi. Io ricordavo in settimana anche quell'episodio rigore non rigore che lo aveva visto protagonista, Nick.
8: Sì, ma proprio secondo me la scelta di Spinazzola è anche questa, quella di, con una squadra che non avrà nulla da temere e giocherà partita aperta, la scelta di Spinazzola è per tenere più bassi gli esterni il più possibile, quindi essere propositivi in fase offensiva. Gutierrez ha fatto molto bene, ma è un giocatore che viene molto dentro al campo, che viene a giocare tra le linee, quindi avere magari Spinazzola che insieme ad Aliso Santos tengono i difensori, i centrocampisti schiacciati sul basso, potrebbe aiutare Napoli a fare quella partita offensiva nella metà campo avversaria che Napoli ha bisogno di fare per vincere la partita. Però d'altro canto abbiamo visto da questi primi inizi, questi 2 minuti, il Pisa sta venendo in avanti, non disdegna di fare la propria partita, non ha nessuna remora, nel senso che il risultato, qualsiasi risultato poteva andare bene, se non quello di fare bella figura, di giocare la partita in maniera aperta, e su questo Napoli deve stare attento. Quindi anche su quella corsia, proprio in virtù di quello che tu ricordavi dell'andata, bisogna stare molto attenti, ma ripeto, non solamente in una zona di campo, è proprio l'aspetto della squadra che deve essere non il solito blocco basso ad attendere Pisa, che però qualche qualità ce la potrebbe anche avere, ma è proprio di andare in avanti, cercare di imporre il proprio gioco nella metà campo del Pisa.
9: Intanto Manu, campo che mi sembra però ovviamente chiedo a voi, è lento esatto.
8: Non bagnato con
9: è lento, sì. e anche irregolare, tant'è vero che prima un rimbalzo abbastanza strano del pallone ha messo in difficoltà Rachmani.
12: Ma poi vedo tante macchie, come se magari in
9: alcune
12: tante macchie, come se magari in alcune zone l'erba è un po' più

0: molto ci siano molte, magari sembra ritmi più bassi, sì. Però al di là è asciutto per il Napoli, è asciutto per il Pisa, non bisogna avere alibi e scusanti, ma c'è una partita assolutamente da vincere e convincere soprattutto.
1: Può darsi che anche loro siano abituati o che sia stato bagnato poco e il caldo, il sole del, il caldo del sole abbia, lo abbia asciugato prima del tempo, perché poi ricordiamo che non abbiamo visto immagini del campo bagnato prima dell'ingresso, mentre nella gran parte degli stadi europei, italiani soprattutto, nelle squadre tecniche il campo viene bagnato prima del riscaldamento e soprattutto anche dopo il riscaldamento. Oggi se non lo bagni prima del riscaldamento, dell'ingresso in campo, con il sole, col caldo che c'è, può darsi che il primo strato subito sopra si asciughi e quindi l'impatto è di quello di una palla che fa fatica a viaggiare veloce, fa fatica a essere veloce nella qualità del passaggio, e l'impressione è quella di un campo lento e che la palla rimbalzi male.
2: Primi sei minuti di gioco, ancora 0-0 tra Pisa e Napoli, 0-0 anche su tutti gli altri campi: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Roma Lazio. Le altre sfide di questo mezzogiorno di fuoco, ovviamente vi darò tutti gli aggiornamenti quando cambieranno i risultati, se sì, cambieranno, mi immagino di sì, voglio sperare, perché già sta Serie A sta un po' rovinatella, figurarsi se poi dovessero finire tutte 0-0. Mi va però da ricordare che spesso e volentieri è stato fatto il paragone con la Liga, dicendo che la Liga è più bella, non più bella. Io voglio ricordare che ci sono 16 squadre su 22 che rischiano di retrocedere in Liga. Cioè 16 squadre, sì, nelle sì, ultime due giornate
0: stanno tutte lì.
2: Stanno tutte quante là. C'è un divario tra i vari Atletico Madrid, Villarreal, Barcellona e Real Madrid e le altre, che è abissale. Quindi quando mi vengono a dire la Liga è più bella, no, la Liga può essere più divertente perché c'è meno tatticismo, però possiamo definire bella una Lega nella quale 16 di loro rischiano di retrocedere? Non lo so, sinceramente non mi sembra. Intanto purtroppo fatichiamo a trovare le giuste misure, sì, per attaccare il Pisa.
0: Sempre.
2: Sì, assolutamente sì. Vedo anche però poco movimento.
0: Perché comunque il Pisa è bello schiacciato, dietro, sì. E riparte. Non è semplice trovare questi spazi, però ripeto, per lasciare Alisson l'uno contro uno la palla deve essere girata velocemente.
2: Adesso siamo al limite dell'area con Lobotka che la allarga verso Elmas, cerca il cross, molto bene il difensore del Pisa, poi Alisson non trova lo spiraglio giusto. Ma rimaniamo lì, cross sul secondo palo.
1: Tira al volo di
2: Elmas, tira al volo, ma su un difensore.
1: Se il Napoli gira velocemente la palla, il Pisa si difende a 5 e quindi da una parte all'altra ci deve andare con rapidità o con un cambio di campo, come ha fatto, sì, in questo caso il Napoli, per permettere all'esterno lato opposto di calciare al volo, di permetterlo di scivolare da una parte all'altra.
2: Non aveva calciato male Elmas, bravo però Angori, sì, a lasciare la marcatura di Di Lorenzo e andare a chiudere. Attenzione, Rachmani aveva colpito benissimo
0: con la palla.
2: Ma credo che Højlund l'abbia respinta.
0: Non so se Højlund oppure un difensore, sì, che ha tolto quasi un gol.
2: Ha
0: fatto,
2: tolto
0: .
2: Un gol, ma credo che la palla sia sbattuta davanti a Højlund perché era indirizzata in porta la palla su questo calcio d'angolo battuto
1: ad
2: bene da Elmas.
1: Ad uscire, quindi è anche più facile per chi va a impattare. Noi ci siamo sempre chiesti come mai siamo sempre andati con la palla a rientrare avendo grandi saltatori. È vero che è più difficile da quando la impatti, poi però
2: dagli forza.
1: Se però hai un giocatore che batte bene ad uscire, hai tanti saltatori che vanno a impattare la palla, potrebbe essere più facile. In questo caso Rachmani era stato bravo a impattarla di interno piede al centro dell'area piccola e solamente un rimpallo ha evitato di che la palla finisce in porta.
2: Eh sì, poi tra un po' quando ci faranno vedere il replay andremo a vedere chi è andato a evitare questo gol del Pisa, perché io credo che Semper non ci sarebbe mai arrivato su quel pallone. Semper che prova a imitare Milinkovic-Savic con un rinvio che finisce direttamente da Meret. Intanto si sta per concludere questo decimo minuto di gioco, ancora 0-0 tra Pisa e Napoli, 0-0 anche su tutti gli altri campi in questa lotta per la Champions League. Adesso Højlund anticipato da

0: Un difensore del Pisa, Napoli che prova a riprendersi il pallone, però è bravo Moreo a cercare di mettere in ambasce la difesa del Napoli, bravo Meret poi a recuperare sul retropassaggio che sembrava troppo lungo, mamma mia, disastro Beukema, attenzione, attenzione al Pisa in area di rigore. Bravo però a brutto fallo su Di Lorenzo, brutto fallo su Di Lorenzo. Chiedono calcio di rigore i giocatori del Pisa, ma Di Lorenzo ha subito fallo da Di Lorenzo ha subito fallo da Ebischer mentre stava rinviando il pallone. Ebischer gli è andato contro in area di rigore. Con Di Lorenzo che prende il pallone, però sì, prende anche il piede di Ebischer. Episodio proprio al limite. Meno male che ha preso la palla, perché sennò qua iniziavamo ad handicap anche questo match.
1: Però vedi, anche questo nasce da un'azione, da un disimpegno errato del Napoli, che ha la qualità per farlo, ma se non lo fai.
0: Libero che deve buttarla quanto più lontano possibile.
1: Ma guarda, Vincere, la puoi anche giocare, perché c'erano le condizioni per giocarlo. Secondo me il Napoli deve fare questo, perché se poi butta la palla, trova una difesa di 5 giocatori che aspetta, che impatta la palla frontale. Abbiamo visto come la palla buttata su Højlund diventa il solito gioco monotematico dell'uno contro uno nello spazio, e lì, essendo molto bassi, l'uno contro uno nello spazio non ci sarebbe stato, quindi è giusta la scelta di giocare. È sbagliata la scelta di Lobotka, che va incontro alla palla, sa che c'ha l'uomo alle spalle, deve coprirla e non giocarla di prima. E da un giocatore come lui ti aspetti in qualcosa di più.
0: Attenzione, bella adesso questa azione di Allison, che però purtroppo si ferma, è costretto a rientrare e poi a ripuntare il suo avversario, che è Leris, rientra sul destro, sbaglia però il controllo, e allora il Pisa si riprende questo pallone, si guadagna un fallo, anzi no, fa proseguire Fornò, e allora l'imbucata, ma vedi, il pallone si ferma proprio,
2: il pallone è irregolare,
1: il pallone nel lancio lungo, nel rimbalzo, abbiamo visto sul lancio del portiere del Pisa prima, se la palla è orizzontale schizza sopra, ma se la porti nella conduzione e nello scivolamento lento della palla non scivola,
0: non passa, mannaggia, che peccato, perché abbiamo avuto un bel po' di possibilità.
1: Però Antonio Conte prima, al di là dell'errore di Alisson Santos, prima Antonio Conte imbufalito a bordo campo, perché voleva il giro palla su Lobotka, quindi Alisson aveva tirato tutti i giocatori del Pisa da una parte. Se non c'è la superiorità numerica subito, devi uscire su Lobotka e fare il cambio di campo su Elmas, che era invece in uno contro uno in campo aperto, ed era l'azione che poi avevamo fatto prima, ha portato il tiro Elmas. Quindi
0: adesso bravo Beukema a girarsi, ci spostiamo sulla sinistra con Buongiorno che serve Allison, ma vedi tutto bloccato, mamma mia. Il Pisa è quasi 11 sotto la linea della palla.
1: 11 adesso ci sono 20 metri.
2: Questo io, guarda, è il rischio. Non l'accetto proprio. C'è una squadra che comunque è già retrocessa, che comunque giochi davanti ai tuoi tifosi, devi provare comunque a vincere la partita, non puoi essere sempre schematico tutto l'anno a fare sempre lo stesso gioco, cioè che ti chiudi alla penultima di campionato, cioè,
0: un punto non cambierebbe,
2: che ti cambia, diciamo. E allora dico, giocati la partita come è giusto che sia, cioè
0: prova a fare, diciamo così, un po' di training per il futuro. E invece no, adesso McTominay prova a mettersi in proprio, ma viene chiuso, e allora si riparte la rimessa laterale del Napoli con Spinazzola e Alisson Santos, che però non trovano spazi. Vediamo Beukema, cerca la conclusione, para sempre facile,
1: ed è una soluzione questa, perché nel giro palla poi se si schiacciano di tutto, essere un 7 in linea il Pisa a difendere con tutto il Napoli che comprendeva, apre tutta l'ampiezza del campo, è normale che il centrale riceve palla sul giro palla, arriva ai 25 metri, una soluzione può essere il tiro, deve calciare meglio, ma i difensori che calciano
0: soprattutto quando 11 di loro sono addirittura sulla mezzaluna fuori, esatto, all'area di rigore, là veramente è clamoroso. Ci riproviamo, comunque sembra un assalto a Fortapaccio, bellissimo Elmas, no. Calcio d'angolo.
1: Questa è una grandissima
2: bella palla di Lorenzo Elmas, che si è inserito, e là devi determinare, cioè aveva anche l'opportunità di calciare, guarda, cioè erano tutti occupati in mezzo alla, tira una bella botta, magari rischi di trovare una deviazione.
0: Cross troppo lento, Lobotka al limite dell'area, figurati. Elmas, cross, niente ancora bene il Pisa a liberare di testa Esodi, bei Marcantoni lì davanti,
1: bene il Pisa perché sono tutti
0: tutti quanti alti, tutti,
1: no, poi sono tutti fermi dentro la rigore, cioè diventa veramente di, se non muovi la palla velocemente trovare un pertugio sarà
0: bello,
1: veramente difficile.
0: Allison per McTominay, Allison, cross al centro, non ci arriva Di Lorenzo per un soffio, cross basso al quarto d'ora. Rimaniamo però in zona offensiva, sembra una simulazione attacco-difesa, Rachmani, colpo di testa di Højlund fuori. Veramente una simulazione attacco-difesa di quelle che si vedono a Castel Volturno, esatto. Veramente pazzesco.
1: Però è tutto fatto giusto, in questo modo ha trovato il pertugio giusto Alisson Santos, ha messo una bella palla rasoterra, buono il taglio di Højlund che ci è arrivato. Peccato per Di Lorenzo, un leggermente in ritardo, però ripeto, se Napoli gira velocemente la palla da una parte all'altra in qualche maniera a lungo andare un pertugio lo trova, perché abbiamo visto che la qualità in Napoli ce l'ha e sicuramente lo spazio, al di là che il Pisa sia tutto rinchiuso nella propria metà campo, la possibilità di fargli male ci sta.
0: Sì, adesso è la Pisa che ci regala una rimessa laterale, che effettivamente hanno grandi difficoltà a gestire il pallone, poi soprattutto quando lo devi gestire partendo da dietro, no Manu? Quando devi risalire il campo, essendo così basso.
2: Certo, però come ha detto Nicola, il Napoli deve girare palla velocemente, il pertugio lo può trovare, va bene che il Pisa è molto attento, però in tutta la partita qualche disattenzione la può avere. Il Napoli deve saltare alcune volte un passaggio per arrivare sugli esterni, perché altrimenti vengono raddoppiati. Peccato. Però nello stesso tempo il Napoli deve stare sempre attento e concentrato in fase difensiva, perché è molto alto il Napoli.
0: Sì, vedi adesso situazioni uno contro uno di Moreo con Rachmani. Bravo Rachmani però a seguirlo e ad andarlo a chiudere, e quindi possiamo ripartire, quindi bisogna fare grande attenzione davvero a non concedere imbarcate. Allison sul fondo, cross al centro, altro calcio d'angolo.
1: Credo che la tematica della partita sarà veramente un attacco contro la difesa,
0: sì.
1: Come dicevi tu Vincenzo, sembra veramente quelle esercitazioni durante la settimana dove tu cerchi di attaccare in tutte le maniere la linea difensiva, che è molto attenta, però poi bisogna anche stare attenti alle ripartenze del Pisa, che ne farà poche, però quelle poche potrebbero essere pericolose, ma dobbiamo sfruttare anche i calci d'angolo perché saranno tantissimi durante la gara.
0: Allison prova il cross direttamente però tra le braccia di Semper. Non cambia il punteggio per adesso a Pisa, 0-0 tra Pisa e Napoli, così come 0-0 per tutte le altre gare che riguardano la lotta per la Champions League.
1: Dobbiamo vedere se Sarri è andato in panchina, Ha detto che non sarebbe andato, abbiamo novità?
0: Non lo so, però sinceramente...
1: siamo concentrati a Pisa, però
0: sì,
1: è una...
0: Se volessimo parlare di tutte le castronerie che ha detto nel corso della sua carriera, lasciamo perdere. Voglio ricordare uno che andava contro una squadra che poi è andata a allenare, l'ha condotta anche alla vittoria del campionato, quindi le parole valgono veramente poco e se le porta via il vento quelle di Maurizio Sarri. Attenzione allo bot che non rischia, bravo a ripartire da Alex Meret. Avendo Meret siamo direi quasi sicuri che non vedremo lanci lunghi,
1: no. Anche perché la partita non lo permette,
2: è inutile,
1: la pressione
2: lungo.
1: Del Pisa non ci sarà, e quindi
0: è inutile
1: non abbiamo
0: il lancio
1: bisogno
0: lungo
1: andare...
0: o è inutile il lancio lungo di Meret?
2: Entrambe le cose, perché è una conseguenza, perché se hai Meret non puoi provare a fare il lancio lungo, perché non ci arriva, quindi...
0: Bravo Lobotka adesso, bel break, vediamo un po' se troviamo un po' di spazio con Allison per vie centrali, cerca un'imbucata, non la trova, sfida
1: 6-3-1
0: addirittura un nuovo... Moreo che andava in presunto,
1: bravo Spinazzola.
0: Spinazzola, che peccato,
1: un 6-3-1 questo è...
0: No,
1: alla Vincenzo Ruocco avevano un grande 6-3-1.
0: Moreo attaccante al limite dell'area contro Allison. Moreo attaccante.
2: Ragazzi, perché quando Parma ha giocato Napoli, Pellegrino dov'era?
0: Sì, però là ci stava ancora giocando qualcosa il Parma. Qua non ha senso, hai capito? Cioè, proprio boh.
1: Ci dobbiamo aspettare che Spinazzola nell'uno contro uno, che Allison, che Allison che...
2: Ma tu ne puoi saltare uno, Nicola, no, che però si, poi arrivano,
1: che si riescano a trovare
2: tanti.
1: Che si riesca a trovare il guizzo di questi giocatori, poi certo. Poi mettono una palla dietro o all'indietro per l'inserimento dei centrocampisti, perché dati i primi 19 minuti difficilmente il Pisa uscirà da quel blocco non basso, super basso che ha messo, e Napoli deve continuare a far girare velocemente il pallone per cercare di trovare quel famoso Pertugio, che se muovi la palla lentamente o ti affidi solamente all'estero di questi due giocatori, quando la difesa è schierata, come dici tu giustamente, ne salti uno, poi c'è quell'altro, certo. Se invece tu, muovendo palla a destra e a sinistra veloce, riesci a isolare l'uno contro uno, a quel punto saltare l'uomo darebbe la possibilità di fare la superiorità numerica.
0: Intanto, 20
3: gol!
0: McTominay!
2: Mamma mia!
0: Un tiro da biliardo su assist di Højlund, che ha fatto la sponda per McTominay, che arrivava a rimorchio, un destro, esterno destro.
2: Chirurgico!
0: Mamma mia, chirurgico. Si è tolto anche la scarpa, non so perché. Perché
1: un colpo forse.
0: Forse ha preso
2: qualcuno,
0: no,
2: gliel'ha tolta,
0: non lo so. Mamma mia, che tiro ha fatto! Che tiro ha fatto Scott McTominay! E c'è qualcosa che gli dà fastidio. Però praticamente
2: è stato bravo, bravo, perché ha preso il tempo al portiere. Guarda, ha calciato subito.
0: Sì, sì.
2: È proprio angolatissimo. Guarda,
0: mamma
2: di piatto
0: mia.
2: Subito, guarda, l'ha preso in controtempo.
0: Mamma
2: è stato
0: mia.
2: Bravissimo.
0: Ma veramente ha preso l'unico spazio possibile all'esterno del difensore. E palo gol, mamma mia!
1: E quella rapidità che ci vuole nello stretto, perché non ha dato la possibilità all'avversario di contrapporsi. Bravo Lobotka a servire Højlund nei piedi, bravo Højlund a fare l'appoggio fatto per bene, e di prima intenzione McTominay tira. Se non fai questo con le squadre che si difendono così, fai veramente fatica ad andare in gol. Ora ci auguriamo che il Pisa possa venire e alzare, dato che il risultato è anche negativo, possa alzare il baricentro e possa lasciare un po' più di spazio e di vedere magari qualche occasione in più da rete.
0: E soprattutto magari che evitiamo di fare quegli sfracelli difensivi che abbiamo visto nelle ultime settimane, che è la cosa che più ci
2: Napoli deve stare concentrato e attento, anzi se ha l'opportunità adesso anche di abbassare un po' il baricentro e partire magari in contropiede con qualche spazio che lascerà il Pisa, perché adesso il Pisa ovviamente deve cambiare schema tattico, magari alzerà un po' il baricentro, ma il Napoli non deve prendere assolutamente gol, perché alla fine è solo così, per quanto mi riguarda, si poteva sbloccare una partita, perché comunque anche andando sulle fasce non era facile, venivano sempre raddoppiati sia Alisson che Elmas, anche Spinazzola, con un guizzo così sullo stretto poteva sbloccarsi la partita, che adesso gli permette comunque al Napoli di fare una partita diversa e anche
1: di gestirla.
2: Gestirla e andare soprattutto con altre caratteristiche, l'attacco alla profondità, che ovviamente il Pisa, sbilanciandosi un po', deve fare.
0: Intanto è l'unica squadra che ha sbloccato per adesso il punteggio, e quindi l'unico gol di giornata per adesso lo fa Scott McTominay, con un destro davvero di una precisione incredibile, davvero top player com'è lui. L'importante però è che il Napoli non si accontenti,
2: no.
0: Che l'unica cosa che non dobbiamo fare è pensare di aver risolto così col gol di McTominay e metterci noi poi tutti quanti dietro, no, questo non lo dobbiamo fare.
2: Tutti quanti dietro no, adesso però cambia un po' lo schema tattico, nel senso che adesso il Napoli teneva un baricentro altissimo perché il Pisa era molto basso. Adesso che il Pisa alzerà, ovviamente il Napoli adesso starà un po' più, diciamo, un po' più basso per approfittare delle ripartenze, ma sempre con lo stesso atteggiamento, la stessa cattiveria che sta avendo adesso. E poi, come al solito, menzionato Scott McTominay, quando ci sono delle partite decisive, lui si fa sempre trovare pronto. Non, a noi non è piaciuta la partita col Bologna, abbiamo visto un po' sottotono Mezzetoni, sì, per fortuna.
0: E c'era oggi chi addirittura chi in settimana dice beh ormai pensa solo al mondiale. Non è vero, è un professionista serio.
2: Serissimo.
0: Quindi prima però ho visto una bella uscita del Pisa, che era quasi arrivato all'interno dell'area di rigore, poi bravo Buongiorno Nick a interrompere le trame offensive.
1: No, era stato Beocchiomà a fare una buona diagonale difensiva che poi ha innescato una manovra che ha portato il fallo di Calabresi su Alisson Santos, che era venuto incontro ad accorciare, perché come dice Emanuele adesso il Pisa ha alzato un pochettino il baricentro, ha cercato di fare la prima azione, una buona uscita, però ripeto, se Napoli rimane concentrato, rimane corto fra i reparti, potrà sfruttare quella possibilità che il Pisa metta la testa fuori nella propria metà campo per attaccare gli spazi che fino ad ora non ha avuto, perché poi il grande gol di McTominay ha sbloccato una partita che sarebbe stata complicata,
2: ma lo
1: rimane tuttora se Napoli non continua sotto con questo ritmo. Allarga.
0: Bella palla riconquistata da Elmas, adesso Alisson,
3: destro violento però deviato. Alto
0: deviato, deviata, dovrebbe
1: saranno
0: esserci calcio d'angolo.
1: Anche perché nella gestione Napoli ha dimostrato quest'anno sia Copenaghen nella serataccia che ci ha poi compromesso la qualificazione al turno successivo in Champions, quest'anno è capitato, è un'annata dove prendi sempre gol, non riesci
0: a gestire. Questo è step on foot, questo è calcio di rigore comunque, su Højlund. Ragazzi, questo era calcio di rigore su Højlund.
2: Lo pesta proprio.
0: Gli pesta il piede da sopra e gli mette il piede sopra il piede, poi per l'ennesima volta però non viene valutato. Oh!
1: È gol.
0: Colpo di testa da parte di Amir Rahmani su calcio d'angolo di Elmas, e Semper la para troppo dentro la propria porta,
1: detto
0: e
1: prima.
0: Quindi 2-0. Meno male che esiste una giustizia divina, perché quello era calcio di rigore tutta la vita e non c'era stato concesso, però sul calcio d'angolo
1: l'avevamo
0: segna
1: detto.
0: Amir Rahmani di testa.
1: L'avevamo detto, tanti calci d'angolo in questa partita dove Napoli trovava muro, Messi ad uscire, Elmas il secondo angolo che calcia benissimo, sì. Prima è arrivato con i piedi Rahmani, ora arriva di testa, palla ad uscire, fai fatica ad impattare per il difensore, la palla verso l'esterno, Rahmani arriva al terzo tempo, fa gol sul palo del portiere, il portiere non perfetto,
0: poteva fare meglio.
2: Penso che Semper sia uno dei portieri più scarsi che abbia mai visto.
0: Sì.
2: Non so se avete visto pure la partita del Pisa a Cremona.
0: Come no?
2: Ne ha combinati da tutti i colori, passaggi anche con i piedi sbagliati. Cioè, ci sono secondo me portieri più forti, soprattutto in Serie B italiana.
0: Sai come dicono i tifosi del Pisa? È sempre lui.
2: Per forza, lo direi anch'io.
0: Allora, 2-0 Napoli, che quindi ci sta regalando al 28esimo minuto di gioco una partita in discesa, però con sta squadra guai a rilassarsi, meglio continuare. Io preferisco più i 4-5-0 piuttosto che i 2-1 personalmente. Le altre gare invece non si sbloccano, ma poco importa, perché comunque al Napoli non interessano i risultati delle altre. Alle altre sarebbe potuto interessare il risultato del Napoli, al Napoli invece non interessa, basta vincere per poter essere matematicamente in Champions League, e il Napoli di Antonio Conte lo sta facendo seriamente. Adesso Scott McTominay con Alisson che entra in area di rigore, ancora Alisson messo giù, non riesce però a controllare poi il pallone, a terra anche il difensore del Pisa, la palla finisce sul fondo e non c'è nulla, né fallo né calcio d'angolo. Quindi ci aveva quasi provato Alisson a togliere la palla al calciatore del Pisa.
2: Guarda, l'angolo comunque è nato, parte sempre tutto da lui, che comunque si accentra, tira, crea scompiglio, crea la solidità numerica, ha quella personalità, si piglia la responsabilità, anche se sempre raddoppiato, di fare qualcosa. E questi sono gli esterni che vogliamo vedere, che in un in un 4-3-3, in un 4-2-3-1 che vorrei vedere il Napoli in futuro, deve avere questi esterni qua, perché poi alla fine le partite le sblocchi con questi giocatori qua che ti fanno la differenza, non riesci se ti vanno a destra, se ti vanno a sinistra, e poi se ci metti un altro dall'altra parte, stile Neres, c'è tanta roba,
3: sì.
2: Quindi anche secondo me nel prossimo anno il Napoli, comunque anche nel reparto offensivo, parte da una buona base.
3: Sì, ma bisognerà capire un po' Neres sicuramente, perché non l'abbiamo potuto vedere in questo finale di stagione, tanto McTominay continua a fare il bello e il cattivo tempo quando vuole e dove vuole. Con Elmas che sta giocando una buonissima partita, al di là dell'ottimo angolo calciato, anzi degli ottimi angoli calciati, sta giocando comunque una buona partita, abbastanza
2: sì,
3: intelligente.
2: Intelligente, ordinata, e poi ti fa quelle rincorse, recupera tanti palloni.
3: Adesso Alisson ancora cercava l'assist, da lì non lo prendono mai.
1: Ma perché
2: c'è un altro passo?
1: C'è un altro passo. Gli è arrivato con un cambio di campo che lo isola nell'uno contro uno. Non fanno in tempo a fare il raddoppio. E Alisson Santos è nell'uno contro uno senza raddoppio, è imprendibile. E quindi ripeto, ancora vediamo come si fa fatica. Abbiamo visto McTominay fare una grande giocata a centrocampo nel condurre la palla, come la palla proprio faccia fatica a scorrere, a scivolare, ma rotola e rallenta. La possibilità di condurre palla in maniera veloce, cosa che lui fa in maniera egregia, e quindi credo che sia un limitante. Però abbiamo visto poi come si aprono le maglie, Napoli andare subito nel cambio di campo sia da una parte su Elmar che dall'altra parte su Alisson Santos, e diventa veramente complicato, ancora di più complicato per il Pisa adesso arginare le manovre del Napoli.
3: Assolutamente, vediamo un po' il Pisa se riesce a riprendersi da questo secondo colpo. Noi ovviamente ci auguriamo di no. Intanto continuano a non sbloccarsi le partite sugli altri campi, con quello che mi arriva, una Roma che ha rischiato addirittura di subire il gol da parte della Lazio, quindi una Roma non in perfetta condizione, una Lazio evidentemente distinto e di rabbia sta cercando di raddrizzare questa stagione, almeno vincendo il derby.
2: Ma per questo ti ho detto che era la partita più complicata, c'era la Roma, perché è sempre un derby. L'obiettivo della Lazio è rovinare il percorso Champions della Roma, e in più una prova d'orgoglio, anche perché, come diceva giustamente Nicola, il derby è una partita a sé. Hai fatto un campionato deludente, sei uscito dalla Coppa Italia. Alla fine vincere il derby ti può dare un po' quella soddisfazione. Se vai a perdere anche questo derby qua, alla fine sai, il tifoso, sai la pressione che ci sta a Roma, che aspettano il derby. Incredibilmente perdi pure oggi il derby dopo una stagione deludente, e ancora peggio, quindi è normale che la Roma sicuramente ha avuto il calendario.
1: Stavamo controllando diciamo anche il Genoa sta mettendo in grandissima difficoltà il Milan, due occasioni per il Genoa, il Milan
2: tanto.
1: che abbassa cerca di abbassare il ritmo, ti fa capire come, ripeto, a volte le motivazioni sia
2: la
1: per
2: testa.
1: La Lazio e per il Genoa la testa facciano la differenza. È una squadra, seppur magari più blasonata e tecnicamente molto più forte come quella del Milan contro Genoa, possa andare in difficoltà se non stai bene fisicamente, se non approcci la maniera giusta, se all'interno ci sono attriti e dissapori tra tecnico, società e giocatori. E quindi questo, ripeto, a noi non ci interessa, perché stiamo facendo una grande gara, stiamo facendo quello che è giusto fare, però il calcio è uguale un po' dappertutto e per tutte le squadre.
3: E visto che prima parlavamo di tifosi, permettetemi di fare davvero un grande applauso alla tifoseria del Pisa. È arrivata questo sventolare di bandiere nella curva all'inizio del match, con tanto di striscione questa curva non retrocede mai, e questo è vero, perché era davvero molto molto bella la coreografia, e ai tifosi va dato un plauso di essere presenti in tantissimi, perché lo stadio è quasi del tutto esaurito. Nonostante la squadra sia retrocessa e nonostante si potesse andare contro
2: la Fiorentina,
3: mamma mia ragazzi, Fiorentina avanti 1-0, Fiorentina avanti con Dur a Torino contro la Juventus. Pazzesco, ragazzi, pazzesco.
1: Tutte le squadre, diciamo, che sulla carta avrebbero dovuto mettere in difficoltà le big, sta succedendo. La Lazio con la Roma, la Fiorentina con la Juve, il Genoa col Milan. Non abbiamo una novità da Como, vedere cosa sta succedendo.
3: Ma da questa non è che mi aspetto, chissà, esatto, che almeno gli altri allenatori bravi ce li hanno.
1: Quindi,
3: Invece questa, sinceramente, personalmente, ragazzi, non mi parlate di questa perché mi fa innervosire peggio di Ilemark qua. Cioè, almeno questo.
1: Però stanno ancora 0-0, ripeto, una squadra che, ripeto, oggi con questi risultati, Como una chance, una porta, oltre che per la Roma, la riaprirebbe.
2: Se vincesse.
1: E quindi fa capire che qualche problemino ha avuto. Il Napoli ha avuto problemi per 20 minuti, e da sottolineare come questo 2-0, che sembra del tutto, noi stiamo guardando, stiamo commentando, facile,
2: non è stato facile,
1: è stato frutto di due giocate di due grandi campioni, uno di McTominay su una grande invenzione di Lobotka assistito da Højlund, e da un calcio d'angolo che per troppo tempo non siano sfruttate le palline attive, il Napoli avendo grandi saltatori. Quindi questo 2-0 che stiamo vedendo è frutto di una partita approcciata bene e che è giocata con la massima concentrazione, come se fosse, come quello che è, una partita decisiva, non importante, ma decisiva.
3: Decisiva, sì. Intanto il Pisa ha provato a risalire il campo dopo un errore da parte del Napoli, con Beukema che aveva un po' sbagliato l'appoggio verso Scott McTominay. Intanto sono tutte a 68 le squadre dietro al Napoli, tutte a 68, attualmente ci andrebbero Juventus e Milan in Champions, nonostante la Juve.
2: E pensa che il Como sta a 66, che sta pareggiando. Se vince il Como va a 68 pure il Como.
3: Esatto, sarebbe pazzesco, davvero. È veramente incredibile quello che sta accadendo in Serie A in questo momento, che vedrebbe Roma e Como in Europa League, Atalanta in Conference. Sarebbe poi, tra l'altro, un'ultima giornata pazzesca, certo. Tra l'altro un'ultima giornata sarebbe veramente deleteria.
1: Degli altri, però.
3: Degli altri, no? Noi, figurati.
1: L'anno scorso l'ultima giornata era penultima, era Cardiopalma.
3: C'avevamo qualcosa di bello da giocarci, e mi stava anche bene, però se solo per la lotta Champions, l'ultima giornata no. Se per lo scudetto va bene, però. Comunque il Napoli continua, diciamo, a condurre il match.
1: Sì, partita che sta dicendo poco,
3: Sì, anche
1: il Pisa completamente schiacciato dietro, il Napoli che fa possesso palla,
3: il Napoli
1: metà
3: si
1: campo
3: fa un po'
1: Pisa.
3: D'accademia,
1: esatto.
3: Capito?
1: E quindi c'è poco strano, da raccontare.
2: È strano come il Pisa non cambia atteggiamento.
3: No.
1: Mano, però ti ripeto, sarebbe difficile, perché abbiamo visto che come ha cercato dopo l'1-0 di alzare il baricentro, ha preso subito due imbucate, ha preso il secondo gol, quindi capisce sicuramente che la sua partita è quella di stare bassi e di ripartire.
2: E allora
1: non
2: dico
1: ha
2: io,
1: senso,
2: no? Allora dico
1: però...
2: io, se tu devi chiuderti così e poi verrebbe male con una squadra che ti mette sotto, prima o poi il gol lo prendi.
1: Certo.
2: Ma non ti conviene che ti giochi la partita, certo. Tanto ormai sei retrocesso, quindi secondo me hai più possibilità di prenderli i gol, ma anche giocando un po' più offensivo di farli anche.
1: Tanto cara a te su
3: su Højlund, che
1: questo era fallo,
3: ne sta prendendo di attenzione, Elmas destro!
1: Miracolo
3: di Semper!
2: Madonna, che parata!
3: Miracolo di Semper!
1: Ogni tanto la para, allora.
3: Vedi perché sta in Serie A, vedi per questo, ragazzi, mamma mia, che cosa ha fatto questo? Tiro di Elmas al volo, sempre apre la mano sul primo palo e la alza sopra la traversa.
1: Bravissimo. Bravo Elmas a non incrociare. E a cercare,
2: però
1: di...
2: poteva incrociarla, deve incrociare.
1: Però il portiere ha visto come era già andato là, con la mano di richiamo ha preso la palla.
3: Mano di richiamo, è stato bravo.
2: Però se prendi il portiere ha responsabilità, se prendi gol sul suo palo è sua responsabilità. Il tiro di solito tu arrivi là per sorprendere il portiere, perché spesso copre il primo palo, la devi incrociare. Quindi
1: ho preso un collo esterno sul primo palo, ma si è provato a fare la cosa, bravo, sorprenderlo. E c'era quasi
3: riuscito, l'aveva tirata benissimo, tra l'altro, comunque.
1: Poi dal basso verso l'alto, quindi sai, su quelli ancora più difficili da da parare.
3: Mamma mia, poi una sventagliata bella forte, è sempre stato bravo con la mano di richiamo alla sinistra ad alzare sopra la traversa, insomma terza grandissima occasione per il Napoli. Dopo le due reti, anche questo miracolo di Semper, insomma oggi non possiamo dire nulla a questa squadra. Se solo avesse trovato queste giuste misure contro tutte le squadre che si chiudevano nel corso della stagione, avremmo qualche punto in più. Intanto McTominay fa il circense in mezzo a quattro di loro e poi
1: la palla come si ferma.
3: È incredibile, però Alisson non se ne frega, continua a guardare andare per la sua strada e dice no Pallo, tu devi venire appresso a me e non ci interessa. E quindi diciamo forno questo su Moreo, dai, oh occhio, e segna la Roma, è arrivato il gol da parte dei giallorossi, tra l'altro giallorossi che hanno perso Ndk per infortunio, segnano ovviamente su calcio piazzato a
2: Mancini.
3: Questo punto Mancini su assist di Pisilli.
2: Ne hanno fatti tanti di gol su palle in attesa.
3: Sì, loro sì, noi invece ce li siamo conservati tutta per questa partita. Roma che a questo punto scavalca addirittura la Juventus e relega il Milan attualmente in Europa League, perché si va a mettere a 70 punti la Roma. Si va a mettere a 70 punti scavalcando Juventus e Milan, e quindi Milan che per adesso è in Europa League, a meno che non riesca a sbloccare il risultato a Genova. Intanto continua McTominay ad avere problemi con la scarpetta che si era tolto prima. Chissà che tipo di problema è.
1: Già secondo volta che si mette il calzettone a posto, può darsi che magari difetto del calzettone o la fasciatura
2: caviglia, la caviglia che magari può dare
1: da qualche fastidio, perché poi anche nella corsa vedi adesso stretta. Prova a una corsa un po'
3: compassata, esatto. Diciamo
2: perché forse spesso magari ti comprime la fasciatura, la caviglia che è un po' troppo stretta e magari non ti circola bene il sangue e si gonfia, magari si è tolta la scarpa apposta.
1: Però insomma il ritmo della partita vive di folate, Napoli ha avuto quelle due occasioni e poco altro, quindi ormai è fine.
2: Vabbè, mo adesso va di gestione, va di gestione, ma che gliene frega, è stato a zero.
1: Non credo che c'era qua grandi sussulti, a meno che un cambiamento di mentalità del Pisa che nel secondo tempo proverà a fare qualcosa di diverso e allora conciderà un po' più di campo al Napoli.
2: Ma a Napoli non importa neanche spingere,
1: nel senso,
2: perché... Stai 2-0, sì. Stai 2-0, gestisci.
3: Anche perché, mamma mia, Alisson, altro numero, entra in area di rigore, Alisson, peccato, l'assist non gli riesce.
1: Questa partita, perché così come è fatta, bisogna cercare di far gol ad Højlund.
3: Sì.
1: Potrebbe essere l'obiettivo del secondo tempo, perché è un giocatore che ha lavorato tanto, sta lavorando tanto per la squadra, ha trovato poca via del gol ultimamente, quindi in questa partita tu sei in controllo, magari un obiettivo potrebbe essere quello di oltre conservare, cercare di fare più gol possibile, però di mandare in gol il proprio attaccante, che sappiamo benissimo l'attaccante gioca benissimo per l'allenatore e per la squadra va sempre bene, ma l'attaccante vuole fare gol e quindi dopo che tanto tempo che non fai gol come Højlund, tornare al gol potrebbe essere sicuramente un obiettivo del Napoli del secondo tempo.
3: Ce lo auguriamo che possa trovare il gol. Intanto Lobotka cerca proprio Højlund, qui è fuori gioco, però questo è fuori gioco, poi figurati, si fa anche recuperare Rasmus, però era nettamente fuori gioco. 43esimo minuto e siamo 2-0 per il Napoli. Ci fanno anche rivedere la posizione assolutamente irregolare da parte di Rasmus Højlund con Antonio Conte, che nonostante 2-0 continua a dare indicazione ai suoi. Un Højlund che tra l'altro per quanto riguarda questa stagione vogliamo ricordare comunque 14 reti le ha fatte,
2: e tanti assist
3: sì, perché anche sono
2: oggi,
3: addirittura 8
2: anche la scorsa settimana
3: più quello di oggi, quello di oggi 9 quindi, tra l'altro
2: alla fine quante volte abbiamo detto l'anno scorso che Lukaku non è che ha fatto una sacelli di gol, però ha fatto 12 assist e poi alla fine a fine campionato tiriamo le somme, è stato un giocatore determinante per il Napoli come lo è stato Højlund. Ricordiamo che Højlund, ragazzi, sta tirando la carretta per mesi, cioè non ha avuto alternative.
1: Da quando è arrivato?
2: Non ha avuto alternative né Lucca né Lukaku.
1: Da quando è arrivato?
2: Quindi non si risparmia mai.
1: Ne saltate forse un paio, una per l'influenza e una ragazza
2: interina. Di solo grazie a questo ragazzo che comunque è umile, che comunque si corre, si sbatte, fa botte, difende palla. Però è anche vero che se poi in una partita non lo metti in condizione di fare gol negli ultimi 25 metri è difficile pure per lui.
3: Certo, adesso Elmas per vie centrali, siamo nel corso del 45esimo minuto di gioco, vedremo quanto recupero ci sarà con ancora Elmas che scambia con Giovanni Di Lorenzo. Arriva anche McTominay, leggermente spostato a destra. Adesso Beukema, che non trova compagni, si appoggia a Elmas. Siamo costretti a ripartire da Rachmani, che pensate gioca sulla tre quarti del Pisa, per farvi capire dentro, il Pisa quanto è indietro. Adesso Beukema sbaglia completamente il pallone, però
2: La palla sulla punta era quella, so che
3: ha sbagliato tecnicamente
1: il
3: passaggio.
1: Questo è il fondamentale in cui deve migliorare, perché abbiamo visto nello sfondo sul passaggio sbagliato
3: e aveva già sbagliato prima
1: e Antonio Conte a braccia aperte dietro per dire non puoi sbagliare questa palla è giusta per dritta nei piedi ad Højlund, che è girato di spalle pronto per fare la sponda, così come è venuto il gol di McTominay.
3: Deve essere senza effetto secca,
1: esatto, e quindi in questo fondamentale secondo me Antonio Conte, se vogliamo trovare una picca per cui non l'ha fatto giocare, sicuramente qualche prestazione negativa anche in fase difensiva, ma quando con Antonio Conte arrivi con i braccetti in quella zona di campo, la qualità nell'ultimo passaggio deve essere determinante, e questo sinceramente era un passaggio facile da non sbagliare, che avrebbe messo in condizione Højlund di fare la sponda per Elmas per calciare in porta, e quindi ti viene la rabbia perché da un giocatore di quel calibro, per quello che hai speso, ti aspetti qualcosina in più.
3: Tra l'altro siamo ormai quasi alla fine di questo primo tempo, con Alisson che arriva al limite dell'area, viene fermato, prova a ripartire il Pisa con Moreo che aggancia. Attenzione a Kim Samiro che prova a mettere ancora la palla per Moreo. No! Meret, miracolo! Miracolo di Meret su Stojilkovic!
2: Ma chi ha bucato? Spinazzola?
3: Buongiorno. E poi miracolo di Meret, finisce il primo tempo. Mamma mia, buongiorno, che disastro qui. Però è rimbalzato male.
1: Perché non ha schizzato il pallone è rimbalzato e si è fermata, ha rallentato la traiettoria, ha mandato fuori tempo.
3: Sì,
1: buongiorno.
3: Sì.
1: E ha lasciato, però
2: Meret è stato bravo subito lì a chiudergli lo specchio, a non aspettare. Guarda.
3: No, era già lì quando buca. Sì, buongiorno, sì. Meret era già lì. Bravo davvero, Alex.
1: Però il campo, grande
3: colpa al campo. Noi lo sapete, di solito lo diciamo sempre, gli errori tecnici. Stavolta gli dobbiamo dire che è anche un po' colpa del campo. Finisce il primo tempo con il Napoli avanti 2-0 a Pisa. I soliti pochi secondi per commentare il primo tempo, Manu.
2: Vince, giusto l'approccio, giusto l'atteggiamento. Il Napoli è riuscito piano piano a fare gioco, a alzare il baricentro col giro palla veloce, ha trovato questo gol che poi ha spianato la strada. Ha gestito, ha comandato, cattivo anche nelle seconde palle, si perde palla, si fa subito a riconquistarla. Poi ovviamente il 2-0 su calcio piazzato, poi alla fine mette la partita per adesso in ghiaccio, e quindi è completa gestione, è stata tutta gestione nel secondo tempo. Poi se c'è l'opportunità del secondo tempo che si apre un po' di spazi, il Napoli deve essere più cinico e andare in gol. Il secondo tempo mi aspetto la stessa gestione, e con un risultato al sicuro possiamo vedere anche qualche cambio in corso.
3: Ma è Nicola Mora.
1: Sì, la partita ci aspettavamo, difficoltà iniziali perché il Pisa si difendeva basso e non lasciava spazio. Napoli che piano piano ha conquistato campo, ha cercato il vantaggio, lo ha trovato e poi è andato in completa gestione. Poco da aggiungere dopo su quello che già aggiunto Emanuele. Aggiungo invece, nel secondo tempo vorrei vedere un atteggiamento uguale a quello del primo tempo, anzi qualcosina in meglio, per cercare di arrotondare questo vantaggio, non prendendo gol, cercando di far gol ad Højlund, e magari poter vedere magari magari di nuovo Vergara e qualche altro giocatore che abbiamo visto poco tempo. Una partita, come ripeto, che ci aspettavamo, giusta, approcciata nel modo giusto, quindi bene così.
3: E noi ci ritroveremo nel secondo tempo di Pisa-Napoli, tanto in questo intervallo, come sempre, microfono aperto a voi tifosi della Napoli con la nostra Susi Fiorillo, a te.
4: Grazie, grazie a Vincenzo Perna. Linee aperte già da adesso allo 081-546-6873, 342-00-0100 invece il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp e poter commentare insieme questo primo tempo tra Pisa e Napoli. Vado subito al telefono perché c'è Michele. Ciao Michele.
5: Eccomi, Michele Caruso, buongiorno, saluto da presso Brisa.
4: Ciao.
5: Va bene, lei dice gentleman, welcome. Dunque, Pisa-Napoli 0-2, gol di McTominay. Poi Rachmani la doppia di testa, altra occasione per Elmas, meno male che nel finale Moreo, il bomber della Pisa, non è riuscito ad andare oltre perché c'è stata la parata di Meret.
4: Sì.
5: Napoli è una sfida che chiama la squadra del Giorno Conte a compiere l'ultimo passo verso la Champions League, gli azzurri basta una vittoria. Capiamo bene che questa è una partita molto importante perché il Pisa ultimo è già il successo di diverse settimane, ospite Napoli che è nella penultima di campionato, si gioca un posto in Champions League. Già con queste premesse la gara sembrerebbe iniziata, anche se non bisogna sottovalutare comunque il colore dei toscani che nella ripresa con Yelmark hanno da provare a costruire qualcosa in una stagione da dimenticare. Il Napoli che arriva dalla sconfitta con il Bologna invece vuole sfondarsi i dubbi relativi alla qualificazione europea e guardare la prossima stagione con la Unita. Il Napoli, per chiudere il discorso, Champions deve continuare a vincere dopo il raddoppio anche nella ripresa, magari con qualche altro gol.
4: Grazie Michele, grazie. Io ti saluto perché devo dare spazio ovviamente anche agli altri. In tanti chiamano, ricordo il numero 081-546-6873, scrivono i messaggi al 342-00-0100. Prima di rendere al telefono leggo un messaggio che ci scrive Alessandro, che ci scrive da Pistoia. Ci tengo a specificare una cosa: l'attuale atteggiamento in campo del Pisa da squadra retrocessa è l'emblema del calcio italiano. Mi spiegate dai retrocessi a cosa serve mettere un pullman avanti alla porta e non far esprimere potenziali che è in campo? Denota proprio mancanza di prospettive, mancanza di idee, mancanza di voglia di giocare al calcio. Peccato, questo è il messaggio che ci scrive il nostro amico che ci segue da casa. Vado ancora al telefono, c'è Vittorio. Ciao Vittorio.
6: Ciao Susi.
4: Ciao.
6: Vabbè, ascoltavo quel tuo messaggio, che hai detto questo messaggio, ci sta,
4: sì.
6: Ci sta quello che dice l'ascoltatore,
4: sì.
6: Però c'è anche da dire, dai, accettiamo almeno il fatto che non stiano giocando alla morte, quelli di Pisa, con falli ripetuti,
4: sì.
6: Ostruzionismo, questo dai, non lo stanno facendo, gli va dato atto. Detto questo, io ho sempre giustificato e difeso Beuchema su Conte, perché è ovvio che il mister quest'anno non lo ha visto,
4: vero,
6: però... Però tutti sti torti Conte non ce li ha, perché due o tre passaggi semplici lì al limite dell'area del Pisa li ha sbagliati tutti e tre, e è un ragazzo che non so se va recuperato di testa o se non lo so, però effettivamente...
4: però ci sono anche partite in cui poi invece ha dimostrato altro, no?
6: Sì, a Como ha giocato,
4: esatto,
6: molto bene,
4: esatto.
6: Probabilmente non è sua cosa... l'ultimo passaggio, no? diciamo così,
4: sì.
6: poi ringraziamo il cielo perché in questa nullità del Pisa, perché per me è nulla completamente questa squadra, ce la stavamo facendo su di a prendere un gol lo stesso, e ringrazio Meret. Chiudo dicendo,
4: sì.
6: Un avviso alla società, lancio questo messaggio alla società: pensateci 100 volte prima di scegliere Milinkovic, Savic e non Meret. Dico solo questo.
4: Va bene, ciao. Vittorio, grazie. Ciao. Un saluto a Vittorio. Forza Napoli sempre, auguri al mio papà Luigi. Questo è un messaggio invece che ci arriva da Giuseppe al 342-00-0100. Ciao Susi, chi parla male di Meret va chiusa la telefonata subito, e sappiamo c'è sempre, no, questa scuola di pensiero, ci sono i pro Meret e i contro Meret, ormai siamo abituati, insomma, da sempre. Vado al telefono da Vincenzo. Ciao Vincenzo.
7: Ciao, un saluto da Francoforte.
4: Ciao.
7: Ciao, allora, concordo con l'amico che ha chiamato prima.
4: Sì.
7: Meret per me è superiore. Io non capisco le critiche che ha subito questo ragazzo dai vari tifosi che hanno sempre chiamato.
4: Sì. Non solo dai tifosi che hanno sempre chiamato, in realtà,
7: sì,
4: come dicevo prima,
7: lo so.
4: C'è sempre stato un po' questo...
7: No, però io mi rivolgo soprattutto ai tifosi, perché... I tifosi dimenticano una cosa di Meret, Meret è stato l'autore di indiscusso di due scudetti.
4: Assolutamente.
7: E ci ha salvato in molte partite.
4: Assolutamente.
7: Primo punto. Secondo punto, un ragazzo serissimo. Terzo punto, ha scelto Napoli fortemente, ha rinnovato mentre altri hanno giocato. Ok?
4: Sì.
7: Quindi cercate di avere rispetto per una persona che ha avuto rispetto per i napoletani. Detto questo, mi auguro che non venga a Napoli Sarri, perché il signor Sarri aveva rifiutato le avanze del Napoli quando gli voleva fare il rinnovo, perché lui ha detto che voleva guadagnare di più. Quindi via.
4: Quindi tu pensi già, Vincenzo, pensi che Conte quindi non resterà qui a Napoli? È caduta la linea con Vincenzo, che parlava già di un probabile post.
7: No,
4: ci sei, pensavo non ci fossi più.
7: No, vi seguo tu sempre e seguo i tifosi e alcuni giornalisti sardi. Per me, io spero che resti Conte, perché certo. Io voglio partecipare per cercare di vincere, non
4: esatto.
7: Per un bel gioco. Prima cosa, non sta scritto da nessuna parte che se viene Sarri si fa il bel gioco. Io me ne frego del bel gioco quando fai a fine campionato, gli altri vanno in Champions e vengono.
4: Io sono d'accordo.
7: Sarri, via. No. Io spero che resti Conte. E se non dovesse
4: speriamo che resti Conte, se così non dovesse essere, poi insomma
7: spero in un allenatore anche straniero, ma con una visione europea. E a quel punto la gente poi deve avere pazienza, ok? Però io spero che resti Conte.
4: Certo.
7: Ok?
4: Certo. Grazie Vincenzo.
7: Forza Napoli.
4: Sempre. Buongiorno, vi saluto da Pomigliano d'Arco, ci scrivono su WhatsApp, un bel primo tempo, dobbiamo spingere ancora di più, forza Napoli sempre, adesso aspettiamo l'entrata di Vergara. Vado ancora al telefono, ancora qualche minuto per chiacchierare con voi, per ascoltare le vostre opinioni allo 081-546-6873, c'è Salvatore in linea, ciao Salvatore.
8: Buongiorno Susi.
4: Buongiorno a te.
8: Allora, sono d'accordissimo con l'amico di prima, quello che è indotto, Conte tutta la vita, per i pessimisti e gli anti-Napoli. A proposito Susi.
4: Sì.
8: Quelle persone, è una bella giornata, possono andare a Meggiolina. Grazie, un bacio. Bene.
4: ciao Salvatore, buona partita. Leggo ancora qualche messaggio che arriva al 342-00-00100. Meret troppo sottovalutato, per me uno dei portieri più forti d'Europa, ci scrive Giuseppe. Differenza ovviamente di tanti invece magari tifosi o comunque persone che criticano il portiere, che come ci ha ricordato anche l'amico al telefono è stato protagonista dei due scudetti del Napoli. Ciao, sono Gaetano, espongo il mio pensiero. Il Pisa è una squadra che si è afflosciata nel corso della stagione, che tra l'altro è anche una squadra, è stata una squadra che ha messo in difficoltà anche durante il campionato le squadre più grandi, ricordo ad esempio la partita contro il Milan. Chiudersi in difesa come tante altre squadre di Serie A, non più la stessa della gara d'andata dove hanno fatto due gol. Il Napoli lotta per il secondo posto, forza Napoli sempre, saluti da Santa Anastasia. Noi ti salutiamo Gaetano, intanto vado al telefono da Rosario. Ciao Rosario, buongiorno.
9: Ciao Susi.
4: Ciao.
9: Ti chiamo da Margellina.
4: Ecco, iniziamo a fare il botta e risposta tra di voi che telefonate.
9: Susi, il mio stalking ha chiamato prima, tutto a posto, ok? La Juve Stabia che ha fatto?
4: La Juve Stabia che ha fatto? Ha pareggiato la Juve Stabia, sì.
9: Quindi c'è il ritorno?
4: Certo.
9: Parliamo d'altro, se no il mio stalking chiama tutte le trasmissioni e dice che io sono anti.
4: Dai, no, Rosario, okay? Pochissimo tempo, quindi esprimi il tuo pensiero, okay. Perché questo è proprio
9: per me Meret,
4: la parentesi dedicata a voi. Sì.
9: E se va via Meret, secondo me ci vuole un titolare, ok?
4: Va bene, quindi il tuo pensiero è sul portiere. Ciao Rosario, ti auguro una buona partita, una buona giornata. Ancora al telefono, vado veloce perché tra pochissimo le squadre rientrano in campo, c'è Luca in linea. Ciao Luca.
10: Ciao Susi, buonasera, ciao, forza Napoli. Io niente, solo per la conferma di Conte, perché diciamo anche un po' di vista di personalità e di gioco, è quello che diciamo ha più diciamo impatto sui calciatori e sulla piazza, e diciamo tra i maggiore forza dei calciatori, anche perché molti calciatori sono venuti a Napoli per Conte. Niente, io farei entrare Vergara nel secondo tempo al posto di Elmas per dare minutaggio e farlo partire titolare contro l'Udinese, perché è una partita fondamentale anche quella contro l'Udinese. Un abbraccio, grazie, forza Napoli.
4: Grazie, grazie Luca, Forza Napoli sempre. Auguri a tutti, Pasquale, Forza Napoli sempre, è vero, oggi è San Pasquale, quindi facciamo gli auguri a tutti. Domenico, ciao, sei in diretta.
11: Ciao a tutti.
4: Eccoci.
11: Ciao a tutti.
4: Ciao. Come stai, Domenico?
11: Bene, tu, Susi?
4: Tutto bene, tutto bene. Ti sta piacendo il Napoli?
11: Sì.
4: Ecco. Che partita, te l'aspettavi questa partita, questo risultato in questo primo tempo? Io non so che
11: sì,
4: se avevi già dato il tuo risultato in questi giorni.
11: Tu Susi, a te quale piace? A te Susi?
4: A me?
11: Quale piace? Ma sono tutti.
4: Tutta la squadra, per me sono tutti forti, sono tutti giocatori di grande qualità, mi stanno piacendo, bene i due gol. Sei d'accordo?
11: Sì, bene. Bene 3-0 oggi, bene 3-0.
4: E beh, Domenico, noi ti seguiamo sempre, perché tu spesso indovini il risultato, quindi ci affidiamo insomma al tuo pensiero.
11: Tu sì.
4: Dimmi, Domenico.
11: Va bene dopo la partita all'intermedio, posso?
4: Assolutamente sì, ti aspettiamo nel post partita con Vigliotti e con Gennaro Scarlato.
11: Alle due e mezza,
4: Forza Napoli sempre. Ciao Domenico. Domenico che ci segue sempre, lo salutiamo, lo abbracciamo e risentiamo poi anche nel post partita. Ricordiamo appunto l'appuntamento con il Bar dello Sport, in cui ci sarò io insieme a Gianluca Vigliotti e Gennaro Scarlato. Torno a leggere qualche messaggio che è arrivato al 342, che continua anzi ad arrivare al 342 00 00 100. Gianluca ci scrive: Meret grande uomo e ottimo portiere, fatto fuori da un allenatore che gli preferisce chi lancia palla lunga e pedalare. D'altronde sappiamo che Milinkovic-Savic è stato voluto fortemente da Antonio Conte. Ho ancora spazio per leggervi ancora. Buongiorno, però la tifoseria del Pisa merita la Serie A. Saluti da Dennis. E poi ancora tanti complimenti a Meret, quindi leggo messaggi di persone che sono pro Alex Meret. Al telefono invece c'è Gianni. Ciao Gianni.
12: Ciao.
4: Ciao Gianni.
12: Chiamo da Minturno.
4: Ciao. Ti ascolto.
12: Io sono un grande tifoso del Napoli e vi seguo sempre la trasmissione.
4: Ci fa piacere.
12: Delle volte delle critiche che vengono fatte al Napoli, e a me dispiace molto. Io avrei preferito vedere il Napoli sempre giocare così.
4: Certo, lo so.
12: Fate una trasmissione veramente molto molto accorta e molto diciamo che ci dà diciamo tutta quella frenesia, tutto quello sponsor di vedere il Napoli sempre vincente.
4: Bene.
12: E io mi auguro che terminiamo secondi, perché anche se siamo secondi siamo sempre i primi, perché noi abbiamo avuto la stessa fortuna che ha avuto l'Inter con Piacenti degli arbitri.
4: È stato un anno un po' particolare, Gianni, è stato un anno caratterizzato veramente da situazioni un po' particolari, questo, però insomma va bene così. Gianni, ti saluto perché vado ancora al telefono, altri amici, altri radioascoltatori in linea, quindi buona partita. C'è Luca al telefono. Ciao Luca.
13: Ciao Susi, buongiorno. Complimenti per la trasmissione.
4: Grazie.
13: Io spero che la prossima partita, anche se penso che Meret purtroppo vada via, io spero che Conte gli lasci salutare la sua gente, il suo stadio, perché anche noi i valori affettivi nel nostro calcio contano tanto. Siamo affezionati a questo ragazzo, che è l'unico portiere ad aver vinto due scudetti,
4: sì.
13: E quindi spero che l'ultima partita almeno Conte gli dia la possibilità di dargli il saluto che merita, perché questo ragazzo è stato da sempre criticato, ma sempre ha lavorato testa bassa.
4: Vero, ha sempre avuto un atteggiamento positivo.
13: Quindi merita il giusto saluto di noi tifosi che gli vogliamo tanto bene.
4: Vedremo quello che succederà. Luca, intanto ti auguro una buona
13: ciao,
4: partita,
13: grazie,
4: una buona
13: ciao.
4: Domenica, grazie. Io mi devo fermare, diretta azzurra continua, tra poco entrando le squadre in campo, ma andiamo prima in pubblicità.
14: Sal de riso Costa d'Amalfi, L'Alta Pasticceria.
15: Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP. Le delizie al limone, la più dolce delle tradizioni.
14: Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di Alta Pasticceria. Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: E rieccoci nuovamente in studio per questo secondo tempo di Pisa-Napoli, risultato a termine dei primi 45 minuti 0-2 per gli azzurri, con le reti di Scott McTominay e di Amir Rachmani. Le squadre stanno rientrando.

0: 126 panchine in carriera, quindi per lui quella di quest'oggi è sicuramente una partita importante. Bisognerà capire poi il progetto del Pisa in Serie B l'anno prossimo quale sarà e se prevederà anche questo giovane allenatore che ha vestito, lo ricordiamo, anche le maglie di Genoa e di Palermo nella sua carriera da calciatore. I calciatori sono all'interno del terreno di gioco, bisognerà attendere un po' come è accaduto nel primo tempo, poi quelle che saranno le scese in campo anche dagli altri campi, con Como Parma che attualmente è ancora 0-0, Genoa-Milan anche in questo caso a reti inviolate. Invece la Fiorentina all'intervallo comanda 1-0 allo Stadium contro la Juventus, comanda anche la Roma 1-0 con la rete di Mancini contro la Lazio, mentre invece il gol della Fiorentina è stato siglato da Dur. I calciatori attendono che l'arbitro Fourneau riceva indicazione dagli altri campi per poter dare il via a questo match. Cosa aspettarsi da questo secondo tempo, Manu?
1: Ma, sicuramente lo stesso approccio, lo stesso atteggiamento del primo, la stessa concentrazione, la cattiveria nelle seconde palle, recuperare la palla quando si perde. E continuare come negli ultimi minuti un giro palla più veloce per arrivare negli esterni e lasciare sia Alisson che Nelmas uno contro uno e cercare magari di fare arrivare più palle.
0: Partiti a Højlund, intanto
1: a Højlund, che magari se il Pisa alzerà un po' più il baricentro, magari c'è qualche spazio in più. L'atteggiamento deve essere lo stesso. E se continua il Napoli a gestire bene questo secondo tempo, mi aspetto anche qualche cambio dopo un quarto d'ora, 20 minuti, anche per far rifiatare qualcuno, magari provare a mettere Gilmour, a vedere se Vergara c'ha un quarto d'ora, 20 minuti, fai assaporare un po' il campo, oppure De Bruyne stesso. Quindi le alternative in panchina ce le ha e mi auguro che comunque Conte, dato che la rosa è un po' più ampia, faccio un po' di rotazioni, quelle che alla fine gli è stato un po' criticato quest'anno.
0: Ecco, faceva cenno Nick a Vergara, no? Emanuele, almeno spero che oggi lo potremo vedere in campo in una partita che conta, sì, ma se la metti sui binari giusti ovviamente poi puoi dargli la possibilità di mettersi in mostra, anche perché lo ricordiamo, a fine mese ci saranno poi le convocazioni di Baldini.
2: Sì, abbiamo detto prima, nelle convocazioni di Baldini ci aspettiamo Vergara, credo che la partita sia già incanalata per poterlo vedere almeno un quarto d'ora, 20 minuti in questa partita per, come dice Emanuele, fargli riassaporare campo e prendere un po' di condizione. Sulla fase di possesso, quello che ci aspettiamo l'ha detto Emanuele, aggiungo sulla fase di non possesso, mi aspetto che Napoli non cali l'attenzione, perché è vero che Pisa ci ha messo in difficoltà poco e niente nel primo tempo, essendo tutto schierato con un blocco basso nella propria metà campo, addirittura nella propria area di rigore, e quindi ha dato poche possibilità di venire a farci male, però nell'unica occasione, nell'unica ripartenza, complice anche il terreno che è molto asciutto e quindi ha tradito in un rimbalzo l'entrata di Buongiorno, poteva riaprire una partita che non ha nessun significato, non ha nessun senso di rimettere in discussione. Siamo sopra 2-0, una gestione importante da grande squadra, ce l'aspettiamo in secondo tempo, non dare la possibilità al Pisa di poter rientrare in partita, perché sono già retrocessi, sono sotto 2-0, non credo che abbiano la voglia di venire a fare chissà che cosa, però qualche ripartenza potrebbero farla e il Napoli merita di finire questa partita con un clean sheet e quindi di non prendere gol, soprattutto al cospetto di una squadra che è già retrocessa.
0: Sì, adesso arriva un po' di pressione da parte del Pisa con Spinazzola, che aveva dato una palla all'indietro per Alessandro Buongiorno, che anziché tirarla in avanti gli è partita male e l'ha messa direttamente in falo laterale al limite dell'area di rigore del Napoli. Quindi Pisa che prova in qualche modo a riprendersi da quello che è stato un avvio shock di questo match, e vediamo un poco come inizierà questo secondo tempo. Per adesso 3 minuti se ne sono andati, il Napoli continua a provare a impostare lui il gioco, sebbene con qualche difficoltà. Non ci sono state sostituzioni né dall'una né dall'altra parte, quindi si è ripartiti con lo stesso 11 sia del Pisa che del Napoli. Adesso Lobotka si arrabbia con Fourneau perché
2: c'ha ragione,
0: voleva una

0: una rimessa laterale che non gli è stata concessa. Ci sta,
1: Ma è incredibile. Cioè, la cambia, la palla ha cambiato direttamente, cioè, completamente traiettoria e direzione. Cioè, come fa a non vederla? Sta a due passi.
0: Intanto, attenzione, calcio di rigore per il Milan. Meret
2: Hai visto?
0: miracolo! Meret miracolo su un tiro del Pisa che poteva nascere proprio
1: Ma hai
0: da
1: visto
0: un errore di Fournot.
1: come nascono le
0: Da una semplice
1: occasioni,
0: rimessa laterale,
1: come
0: vedi
1: si
0: una palla.
1: perdono le partite, che fa la laterale del Napoli c'è una grande occasione per il Pisa. C'è a 2 metri, come fa a non
0: Come è
1: vedere?
0: capitato praticamente in tutta la stagione, dove spesso e volentieri gli episodi non ci hanno visto favoriti dai direttori di gara. Vabbè, attenzione, Leris stavolta di testa su calcio d'angolo, colpo di testa che però finisce alto, va via questo 50° minuto di gioco, 2-0 per il Napoli. Qui ci fanno rivedere il tiro di Moreo, bravo però Meret.
2: Bravo nei riflessi perché il tiro sicuramente è abbastanza centrale, però improvviso sbuca in mezzo a una selva di giocatori sia del Napoli che del Pisa. Sembra una parata semplice, ma se non sei attento, concentrato, non la fai. E quindi questo dimostra Meret in una partita senza senso: due interventi decisivi, uno proprio nel chiusura su un erroraccio di Buongiorno tradito al terreno di gioco, e uno in questo qua dove è stata regalata una rimessa laterale assolutamente del Napoli, regalata al Pisa. Ne è nata un'occasione clamorosa che, come diciamo prima, non dobbiamo permettere al Pisa di poter pensare di poterci mettere in difficoltà, ma soprattutto di poter riaprire una partita, che poi quando le riapri sono sempre partite, sempre una squadra che comunque ha giocato in Serie A, che si è retrocessa, ma che qualche qualità ce l'ha, e se gli permetti di poterla esprimere ti può mettere in difficoltà.
0: Passa
2: Non
0: in
2: deve essere così.
0: vantaggio il Milan con Nkunku che appena evidentemente lo rimette in campo Massimiliano Allegri, la differenza la fa, quindi anche il Milan passa in vantaggio 1-0 sul campo del Genoa, e a questo punto diciamo cambia anche inevitabilmente la classifica con la Juventus che sotto 1-0 a Firenze scende in Europa League e quindi al quinto posto. Resta stabile al sesto il Como, che non è capace per adesso di sbloccare la partita in casa contro il Parma. Napoli che al di là di quelli che sono i risultati delle altre squadre, ovviamente con una vittoria è già certo della qualificazione in Champions League, a prescindere da quelli che possono essere i risultati delle altre, con una sola giornata poi che rimarrebbe da giocare. Adesso il Napoli prova in qualche modo a scuotersi dopo aver rischiato in due occasioni in questo avvio di secondo tempo della possibilità di accorciare distanze da parte del Pisa, e rimaniamo al limite dell'area di rigore
2: Bravi.
0: del Pisa. Højlund allarga per Di Lorenzo che cerca un cross sbagliato completamente perché rimpallato da un avversario. Fortunatamente però Amir Rahmani copre bene.
1: Importante Rahmani.
0: Eh sì, attenzione perché è rimasto un calciatore a terra. Anzi, no, c'è una rissa tra Elmas Calabresi, arriva anche Caracciolo, il capitano del Pisa, che è andato a muso duro contro Elmas spingendolo. C'è un parapiglia, chissà che cosa è successo. Chissà che cosa è successo, perché non mi sembra, cioè il pallone era proprio completamente lontano da Caracciolo e Elmas adesso se la ride tranquillizzato da Højlund, anzi oh, scusate, da McTominay.
1: Capisco cosa è successo.
0: Non... Ah, ecco, i due si erano strattonati in area di rigore e avevano continuato a strattonarsi, sì, sul tentativo di cross di Lorenzo. Elmas era andato dall'altro lato verso Calabresi e Calabresi l'aveva trattenuto vistosamente senza lasciarlo mai, e quindi diciamo Elmas si è un po' adirato. Adesso Fournot parla con Calabresi provando a tranquillizzarlo. Elmas prova a spiegare, ammoniti entrambi intanto, ammoniti entrambi per
2: Giusto.
0: questo accenno di rissa da regolamento. Ci sta,
2: Giusto.
0: ci sta. E vabbè, almeno diciamo succede qualcosa in questa partita. Eravamo un po' preoccupati dal secondo tempo, invece vediamo che l'agonismo resta per questo match tra Pisa e Napoli, 0-2 al 54° minuto di gioco. Interessante adesso capire come reagirà la Juventus però a questo vantaggio del Milan che porta i bianconeri a una giornata dal termine in quinta posizione, pericolosissima. Europa League, non centrare la Champions sarebbe davvero clamoroso per la Juventus che ha speso tanto a gennaio e mi verrebbe da dire perché, visto che hanno milioni di debiti Inter, Milan e Juventus, loro possono fare mercato, noi che non ce li abbiamo no. E vabbè, e questo resterà sempre
1: mistero.
0: Un grande mistero del nostro calcio. Intanto si è ripresi a giocare finalmente, 55esimo minuto di gioco, sempre vista a 0 Napoli 2, con il Napoli che fa la partita, che prova a far girare il pallone da dietro, timido accenno di pressing da parte del Pisa che poi si raggomitola come sempre nei suoi 25 metri.
2: Questa è un'altra cosa che Benchema sul giro palla era partito dritto per dritto Elmas nell'inserimento, lui invece di servire la palla dritta per l'inserimento è tornato orizzontale. Secondo me sono queste le cose che secondo me deve, oltre alla qualità nell'ultimo passaggio, Benchema deve migliorare, perché in una squadra come quella di Conte, dove i braccetti molte volte arrivano e sono loro che impostano l'azione, che quando non lo fanno i centrocampisti, Benchema poche volte rischia o fa la giocata giusta in verticale che secondo me Antonio Conte vuole. Elmas ha fatto un ottimo movimento, si era allargato di Lorenzo, si era buttato alle spalle del terzino grazie proprio all'allargamento di Lorenzo. Elmas e invece Benchema, invece che servirlo, va in orizzontale. Sono cose che, ripeto, in una partita così, diciamo, dai ritmi bassi, dove una squadra è ben messa, ben coperta come il Pisa, quando riesce a muovere gli uomini e a creare lo spazio e lo attacchi, lo devi assolutamente sfruttare.
0: Poi ci sta anche sbagliare, no, Mano? Perché questa cosa invece poi l'ha fatta Buongiorno, abbiamo perso palla, però almeno ci ha provato.
1: Cioè, no, è giusto quando sul 2-0 ti puoi permettere anche di rischiare la verticalizzazione, la devi fare forte perché la palla comunque col campo asciutto si ferma. Diciamo che sta facendo fatica il Napoli a girare la palla, ovviamente sta gestendo, non ha fretta e quindi magari deve arrivare più velocemente su Alisson, e comunque rispetto al primo tempo ho visto sta puntando poco perché comunque non gli arriva velocemente la palla sull'esterno, e anche Spinazzola, diciamo, ovviamente la partita che lo permette, il Napoli non ha tutta questa gran voglia di esporsi o di andare a cercare il 3-0 con questa foga incredibile. Hai visto due o tre tocchi, la palla ritorna indietro perché proprio non c'è voglia di comunque esporsi.
0: E adesso dobbiamo tornare da Alex Meret che la butta in avanti verso Højlund, lo trova benissimo, lo botta allarga subito per Alisson che forse può accendersi un po' contro il solito Leris, ma arriva subito il raddoppio di Ebischer. Napoli che allora la gira sulla destra con Elmas che trova Di Lorenzo, siamo sul fronte di destra, ancora Di Lorenzo, cerca il cross,
2: giusto.
0: Peccato, troppo alto per tutti. Ero buono,
2: troppo alto, e mancava l'inserimento secondo palo.
0: Sì.
2: Tutti bravi a attaccare il centroporte del primo palo. Alisson invece di andare al secondo palo è andato anche lui centrale. Quindi questa palla leggermente alta per i giocatori che hanno tagliato il centroporta sarebbe potuta essere buona qualora Alisson avesse fatto la scelta di attaccare il secondo palo. Però insomma, ed è uno sviluppo giusto da una parte all'altra. Come dice Emanuele, arrivare sugli esterni, puntare uno contro uno, poi l'attacco alla profondità libera all'esterno. Di Lorenzo è bravo anche a rientrare, a non mettere il cross solo con il destro, anche con il sinistro, lo ha fatto in questo caso leggermente troppo alto, però una buona costruzione, una buona rifinitura.
0: Attenzione perché potrebbe cambiare il risultato a Como, occhio, vediamo un po' come si sviluppa questa. E infatti arriva il gol del Como che a questo punto addirittura riesce a scavalcare la Juventus. Ma non basta ancora alla squadra di Fabregas, che resta al quinto e che relega al sesto addirittura la Juventus. Verrebbe da dire, meno male per la Juventus che l'Atalanta è fuori, perché altrimenti rischiava addirittura la Conference. Però c'è ancora mezz'ora da giocare allo Stadium, hanno tutto il tempo per poter recuperare, noi ovviamente speriamo
1: De
0: di no. Intanto entra Kevin De Bruyne al posto di Elmas, ammonito, riceve il 5 da parte di Antonio Conte, ed entra anche Matias Oliveira. Veniamo Mati al posto di chi entra. Questa è molto curiosa come scelta. Vediamo un po', perché Beugema resta in campo.
2: Potrebbe essere Spinazzola.
0: Vediamo un po' chi sostituisce. Buongiorno. No, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lasciare il campo.
1: Braccetto di sinistra.
0: E quindi Olivera sì che va a fare il braccetto di sinistra. È stato Alberto Moreno a segnare su assist di Jesus Rodriguez. Quindi un terzino che mi va a segnare il gol che potrebbe in qualche modo, diciamo, consentire al Como di sperare ancora nella Champions all'ultima giornata. Intanto si è ripreso a giocare, siamo anche qui nell'ora di gioco, quindi ancora mezz'ora più recupero per
2: il Napoli. Buongiorno, però la sua gara l'ha fatta, un paio di errori in fase di sviluppo, però sotto l'aspetto difensivo, tolto quell'erroraccio derivante dal rimbalzo fasullo del campo a fine primo tempo, non mi era sembrato un giocatore né in difficoltà fisica e neanche, diciamo, da poter cambiare perché ha sbagliato tanto. Quindi ci sta sicuramente Antonio Conte.
0: C'è Conte che fa un cazziatone a Spinazzola incredibile. Cioè veramente con Spinazzola prova a giustificarsi, è lui che dice no perché là continua a urlargli contro.
2: Chi avrà ragione secondo te?
0: Guarda, ho pochi dubbi. Entra Meister al posto di Stojiljković nel Pisa, c'è anche un'altra sostituzione perché entra Piccinini per il Pisa. Vediamo un po' chi è però il calciatore che ha lasciato il terreno di gioco per la... Eccoci qua, sì, credo a questo punto di aver capito che a lasciare il campo sia stata Aghinzamiro, sì, confermo. Aghinzamiro fuori, dentro Piccinini, con Meister che a questo punto va ad attaccare insieme a Moreo, quella che è la linea degli attaccanti. Vediamo un po' come si svilupperà anche questo ingresso di di Kevin De Bruyne all'interno del terreno di gioco, nostro numero 11, che non mi sembra avere tagli evidenti comunque.
2: L'abbiamo visto prima.
0: Non mi
2: lo volevamo dire, non mi sono attentato, l'hai detto tu.
0: L'ho
2: pensato e tu l'hai detto.
0: Non mi sembra avere tagli evidenti tali da non favorire, diciamo, una partenza. Era la partita con Bologna e anche una partita contro il Pisa in panchina. Sarà, chi può dirlo? Però io voglio ricordare che il Napoli aveva comunicato un taglio, Conte un altro, e questa già era uscita secondo me.
2: No, calcio d'angolo.
0: Mi è dato calcio d'angolo, altro strappo da parte di Allison con Calabresi che però lo chiude in calcio d'angolo. Non lo so, chissà se lo inquadrano bene in modo da farci vedere bene tutta la faccia. Sono molto curioso di capire. Intanto però calcio d'angolo, 62esimo minuto di gioco, chiama lo schema Allison, destro a rientrare verso la porta di Semper che può serenamente imbracciare questo pallone con grandissima facilità.
1: Beh, non un bell'angolo.
0: No, giocato morbido sul secondo palo. Poi perché non farlo tirare a De Bruyne, visto che adesso è in campo?
1: Perché lui predilige a rientrare.
0: Anche De Bruyne lo poteva tirare a rientrare. Secondo me, sai, questo taglio, questo sfregio, no, secondo me gli vieta di tirare in calcio d'angolo. Può essere.
1: Ma più che altro anche perché al primo tempo Alisson l'aveva battuto pure bene. Il problema è
0: però muovendo la palla, stavolta invece l'abbiamo tirata verso.
1: Sì.
0: Comunque, diciamo, succede praticamente nulla in questo match, qualche capovolgimento di fronte, adesso per esempio uno strappo animale da parte di Scott McTominay che riceve il pallone troppo lungo da parte di Kevin. Si lamenta Scott perché era stato trattenuto vistosamente in questa sua incursione, però diciamo Kevin De Bruyne qui poteva fare meglio.
2: Sì, ha forzato
1: uno
2: con i suoi piedi può fare meglio, ha forzato una giocata che ci stava ma era troppo a ridosso della linea di fondo, quindi ci fosse stato un po' più di campo, quindi quella giocata 10 metri più indietro aveva sicuramente una più probabilità di riuscita, essendo così vicino alla linea di fondo McTominay non è riuscito ad attaccarle, quindi è finita fuori fuori di fondo, però De Bruyne, secondo me, messo dentro in questa partita, deve cercare di trovarsi la posizione giusta per cercare di essere più incisivo, più dentro la partita, altrimenti lo vediamo sempre fare grandi rincorse, grandi attacchi alla profondità che non sono sicuramente il suo forte è quello di giocare tra le linee, prendere palla, avere occhi dappertutto per poter imbucare, ma soprattutto per vedere delle giocate che gli altri non vedono.
0: Sì, e adesso diciamo si è perso anche un po' di nervo, secondo me, nella partita da parte del Napoli, perché
2: più passa il tempo e più
1: sì, è gestione totale, certo. non è che ci tengono tantissimo, stanno giocando per andare a fare il 3-0, è più una classica gestione, poi se trovano lo spazio bene, altrimenti non hanno questa fretta.
2: Qualcosa in più lo potresti vedere mettendo, non so, magari Gilmour, mettendo Vergara, quei giocatori che hanno
1: voglia di
2: mettersi in mostra, di usufruire dell'occasione, dato che il risultato della partita, dato diciamo l'andamento della partita, tu metti un Vergara, non ha magari quell'ossessione di fare la fase difensiva, quindi ci sono un po' più di spazi e provare uno contro uno, allora qualcosa in più potresti vedere, altrimenti ci assisteremo a questi ultimi 25 minuti di completa gestione, dove il ritmo sarà sicuramente basso, il Napoli gestirà il pallone da destra a sinistra cercando eventualmente una probabile imbucata e poco altro.
0: Diciamo che in una giornata, tra l'altro, guardando anche le altre partite di vittime,
2: stava già pensando dove andare a mangiare.
0: Brutto va. Vabbè, c'è chi c'ha già un tavolo prenotato in piazzetta alle ore 2:30, 3. Già lo sappiamo chi è che predilige, diciamo, lo scopritore di ogni tipo di ristorante di Napoli, lo sappiamo. Però devo dire la verità, anche i ragazzi stanno cominciando a capire un po' come funziona. Però quello che mi stupisce è il fatto che delle vittime sacrificali di questa domenica, ovvero la Lazio, il Pisa, Genoa, il Parma, annunciate, no, come vittime sacrificali, l'unica vittima sacrificale annunciata ma non confermata è la Fiorentina, però avevamo detto che è sempre stato abbastanza complicato per la Juventus battere la Fiorentina, intanto raddoppia la Roma nel derby, affossando ancora di più la stagione di Maurizio Sarri, ed è doppietta di Mancini.
2: Allora. Immaginato calcio piazzato,
0: figurati, diciamo
1: lo fanno re dopo sta doppietta.
0: Il bel gioco di Gasperini, poi me lo dovete sempre spiegare se questo segna solo sui calci piazzati. Comunque, vabbè, andiamo avanti. 2-0 Napoli, che è la cosa che più ci interessa in questo momento. 67esimo minuto di gioco. Proviamo a gestire il pallone anche un po' con Kevin De Bruyne, bravissimo ad allargare bene sulla sinistra per Matias Oliveira, che viene avanti come braccetto ma sbaglia il passaggio per Alisson, fortunatamente però sbaglia anche Leris, l'intervento ci regala una rimessa laterale, Napoli che resta nella tre quarti avversaria, vediamo un po' se riusciamo a inventarci qualcosa per il 3-0, io spero sempre nel gol di Kevin da qualche parte, magari una punizioncina, un qualcosa, un tiro da fuori, però
1: sono invertite le posizioni
2: ma vedi come lui viene dentro, al campo, ma lui è un giocatore che ha bisogno di toccare il pallone, ha bisogno di essere nel vivo dell'azione, di essere cercato, di vedere, di sentire. Se noi lo reghiamo sull'esterno, dove deve fare movimenti prettamente senza palla, e poi quando ha un controllo della palla a inventare, diventa complicato. E quindi naturalmente vedi parte largo, ma viene sempre dentro al campo, vedi anche la postura del corpo, come vuole la palla nei piedi per cercare poi queste traiettorie tra linee, lui che ce le ha. E poi è anche congeniale, perché vedi sullo scarico lui è un giocatore che può saltare l'uomo, può andare anche al tiro.
0: Cross bellissimo per McTominay.
2: Vedi.
0: Mamma mia.
2: A giocatori invertiti, McTominay non avrebbe mai fatto quell'assist e De Bruyne non avrebbe mai attaccato l'area come ha fatto McTominay. Quindi è naturale che lo si vedeva da 3 o 4 minuti, stava girovagando nel centrocampo tra le linee proprio per ricevere il pallone per poter essere poi determinante. Poi
0: che giocatore
2: non lo scopriamo certo noi, o certo io, quello che sa fare meglio De Bruyne o che è predisposto a fare meglio rispetto ad altri.
0: Che giocatore meraviglioso, mamma mia, si è spostato la palla, se l'è aggiustata e poi ha lasciato partire questo destro a giro come cross verso Scott McTominay, che purtroppo non è riuscita ad arrotare bene il cranio e quindi la palla è finita sul fondo, molto lontano dalla porta di Semper. Però mamma mia, che piede c'ha, davvero davvero meraviglioso. Intanto c'è Moreo a terra,
2: crampi,
0: sì, crampi per Moreo. Ricordiamo, fa molto caldo per la geniale idea della Lega Calcio di far giocare tutti quanti a mezzogiorno. Ci ha provato la prefettura di Roma a opporsi a quella che è una gestione disastrosa della nostra Serie A, ma non c'è riuscita addirittura. E purtroppo, che dobbiamo fare? Ci stiamo godendo questa bellissima partita di 17 maggio a mezzogiorno. Il 17 maggio di solito si dovrebbe giocare tutti quanti in serata e invece si gioca a mezzogiorno. Prima o poi mi faranno vedere anche un 15 agosto all'una, ci faranno giocare, sarebbe divertentissimo. Manco Pasadena nel 94.
1: Pareggio Juve.
0: E arriva il pareggio della Juventus, intanto sostituzione per il Pisa, Juventus che mi va a pareggiare con la Fiorentina, la rete manca a dirla di Vlahovic, che da quando è tornato fa tre gol su tre.
1: Lo criticava, un giocatore fantastico.
0: Sì, e questi non lo vogliono manco rinnovare, e io me lo prenderei volentieri.
1: Ma anche io, ma poi con Spalletti il prossimo anno... Se la Juve decide di trattenerlo, Spalletti migliora e le palle gli arrivano.
2: Ma io non credo che non vogliono rinnovarlo, c'è un problema economico da trattare. Credo che non riescono a trovare l'accordo.
1: 10 milioni l'anno.
2: Capito? Gliene offrono. Se lui rinnovasse a 5 milioni l'avrebbero già chiuso. È che il problema è che l'offerta della Juve rispetto alla volontà dei giocatori sono distanti. Però sulle qualità del giocatore ha passato un momento brutto in concomitanza anche della Juve, perché poi giocare alla Juve con quello che ha avuto non era facile.
0: Attenzione però, VAR, controllo fuori gioco, VAR, occhio
2: alle linee.
0: Sì, le linee le sono linee. Fondamentali, le linee sono fondamentali, vediamo un po' se viene annullato oppure no il gol alla Juventus. Intanto sostituzioni per il Pisa, che cambia ancora, esce Moreo che aveva avuto dei crampi ed entra Vural, mentre invece Juan Cuadrado, uno dei calciatori più antipatici del pianeta, entra sul terreno di gioco. E quindi altra sostituzione per il Pisa. Attenzione, perché ancora non è arrivata la decisione del VAR per quanto riguarda la Juventus, tra un po' ve la do. Adesso però c'è il Napoli, bene con Kevin De Bruyne, prova il cross, non ci arriva nessuno, troppo alto. Dall'altra parte Allison, 72esimo minuto di gioco, Allison sfida Cuadrado. Una sfida tutta sudamericana, ma Cuadrado la gamba ce l'ha ancora.
1: Non è facile superarlo uno contro uno.
0: Sì, anche perché comunque intanto il Pisa ha fatto anche la quinta di sostituzione.
2: Controllo lunghissimo al VAR, decisione complicata.
0: Strano, immagino. Perché si chiama fuorigioco automatico, quindi dovrebbe essere automatico sapere se sì o no, non è che bisogna aggiustare le linee, cari miei, bisogna semplicemente
2: tirarle, tracciarle,
0: renderizzare. No, quello dovrebbe fare tutto il computer, non dovrebbero tracciarle loro le linee. Comunque, intanto succede ancora nulla nella partita di Pisa con McTominay che prende in pieno a Fournot, lo colpisce in pieno a Fournot, gol annullato, e quindi resta 1-0 la Fiorentina contro la Juventus. Potrei dire che mi dispiace, ma non lo dirò. E quindi 1-0 per la Fiorentina, che resiste al 73esimo minuto di gioco. Ovviamente ci sarà tanto recupero, però, perché si è fermato per almeno 3 minuti il gioco. Quindi, poi, oltre alle sostituzioni, secondo me questa finirà molto dopo le altre.
2: Siamo verso i 6 minuti di recupero.
0: Le altre partite, almeno, sì. Pisa che prova a venirci ad attaccare, Matias Olivera non precisissimo, però bravo e fortunato a trovare Meister che mette la palla sul fondo con il suo ginocchio.
1: Il Parma pareggia. con Pellegrino.
0: Questo è pure un altro risultato importante, considerando il fenomeno che a questo punto mi ritorna dietro alla Juventus.
1: Come mi piace Pellegrino, ragazzi.
0: Pellegrino è un buon giocatore, è un buon giocatore. Intanto, ragazzi, succede di tutto al derby, doppia espulsione nel derby con Wesley e Rovella, che sono evidentemente venuti alle mani e sono stati espulsi entrambi.
2: Credo proprio di sì.
0: Sia la Roma che la Lazio in 10 uomini. Grande nervosismo a Roma, questo derby che ovviamente per adesso vede condurre 2-0 la Roma. È Roma che a questo punto dovrà fare a meno di Wesley nell'ultimo match. Questa non è una buona notizia di Gasperini, perché comunque la Roma dovrà continuare a vincere per forza, perché se è al sicuro con il Como non è al sicuro con la Juventus.
2: Quindi giocatore Wesley, che sempre oltre a Malen credo che abbia avuto un impatto quest'anno importante, giocatore di gamba e di grande qualità, di grande proiezione offensiva, quindi
0: attenzione, controllo VAR a Como. Controllo VAR a Como, ragazzi.
2: Per il gol di Pellegrino?
0: Per il gol di Pellegrino. Controllo VAR sul gol di Pellegrino. Si tracciano le linee anche lì, quindi penso che lo sapremo tra 3 minuti come è accaduto a Torino. E quindi staremo a vedere se verrà convalidato oppure no il gol al Parma. Beh, a questo punto io spero che vinca
2: anche l'anno scorso,
0: per rendere più...
2: anche l'anno scorso tanto VAR nella penultima di campionato, ricordiamoci Parma, ricordiamoci Milano,
0: però là ma ci vuole, si decideva sempre lo scudetto, hai capito? E là eravamo coinvolti anche noi, invece fortunatamente qua lì dove bisognava chiamare un calcio di rigore non chiamato, fortunatamente abbiamo segnato subito, però adesso mamma mia, bravissimo Kevin a battagliare con
1: per guadagnarsi
0: una rimessa laterale, questo già la dice lunga sul professionista che è e che continua ad essere. Gol annullato, il Como avanti 1-0 sul Parma, il gol del Parma di Pellegrino è stato annullato per fuorigioco. Tutto ancora da decidere in questa lotta per la Champions League. Vediamo un po' intanto il Napoli che strappa con Scott McTominay, ma alla fine è costretto ad andare all'indietro verso Kevin De Bruyne. Arriviamo addirittura a Matias Oliveira sul lato sinistro, 14 minuti ancora da giocare più recupero.
2: Attenzione Vergara e
0: Gutierrez. Entra il mio pupillo,
2: uscirà Allison, credo.
0: Spinazzola, sì, assolutamente.
2: Con
0: sì.
2: De Bruyne messo a sinistra, secondo me.
0: Sì, a quel punto sì, attenzione a Højlund, peccato, ha controllato male, un bellissimo tracciante.
1: Non era facile, la palla era forte.
0: Sì, però solo così la potevi dare là, per trovarlo tra le linee. E vediamo un po' se questi due cambi daranno un po' di verve a questo finale di gara che per adesso ci sta dicendo, secondo tempo ci ha detto praticamente nulla.
2: Niente.
0: Al pari
2: un'occasione,
0: diciamo,
2: una parata di Meret, ottima da segnalare perché è importante qualora e basta.
0: Sì, poi dopo
2: è un gol, è un'azione di De Bruyne per McTominay, colpo di testa in avvitamento fuori di poco. Sono le uniche due azioni degne di nota in un secondo tempo dove il Napoli è andato in gestione totale e il Pisa ha controllato senza mai avere la possibilità di andare a essere pericoloso, a rendersi pericoloso da parte di rete.
0: Sì, 33 minuti di quasi nulla, verrebbe da dire. Oh, alzato da terra Kevin De Bruyne. Intanto Højlund però trova Allison che potrebbe giocare uno dei suoi ultimi palloni. Fallo. Buttati a terra.
2: È fallo questo,
0: dai! E fallo, ammonito Caraccia, ammonito anche Allison per aver protestato.
2: No, è solo per il calcio dato dopo che ha fischiato il fallo.
0: Questo
2: giusto
0: mia.
2: Su De Bruyne, che anche
0: brutto.
2: Questo di Allison è fallo.
0: Mamma mia, bruttissimo fallo di Caracciolo su Kevin De Bruyne. Mamma mia, veramente brutto questo di Caraccia, perché gli va a prendere, secondo me, anche la caviglia. Gli va a prendere anche la caviglia che è ferma a terra e lui gliela va a prendere. E infatti un po' se la tocca Kevin De Bruyne la caviglia. Mamma mia. Speriamo che non si sia fatto nulla, però intervento di Caracciolo abbastanza.
1: Quando è una botta.
0: Da serial killer, ragazzi, questo
1: è arrivato proprio in ritardo.
0: Sì.
2: Piede a martello anche. Verso il basso, ma piede a martello, più diretto sulla caviglia.
0: Sì, sì. Questo è un
2: arancione.
1: Più complicato se è una
0: arancione.
2: Il cartellino. Se esistesse l'arancione.
0: Sì, intanto confermato l'ingresso di Gutierrez per Spinazzola, quindi il talento spagnolo che mi entra con tutte le sue mesh, ed esce anche Allison per far entrare finalmente, verrebbe da dire, Antonio Vergara. Dopo un po' di tempo lo rivediamo finalmente in campo per questi ultimi 10 minuti più recupero da giocare. Tanto sugli altri campi per adesso non succede nulla, tutti punteggi cristallizzati, il 2-0 della Roma sulla Lazio, l'1-0 della Fiorentina in casa della Juventus, l'1-0 del Milan in casa del Genoa e attualmente l'1-0 del Como in casa contro il Parma. Giudizi su chi è uscito, se me li date?
1: Nel senso, Spinazzola ha fatto il suo, una partita da 6. Allison meglio il primo tempo che il secondo, poco diciamo nella gestione più totale del Napoli, poche palle ha ricevuto nel secondo tempo, però visto il primo tempo ha creato solidità numerica, è sempre stato lui quello più pericoloso. E il gol su angolo è nato da un suo tiro, quindi secondo me 6 e mezzo. Anche Elmas, una partita diligente, da 6 la sufficienza, molto equilibrato, ha avuto anche un'occasione da gol, adesso il portiere gliel'ha negata, giocatore duttile che si è messo a disposizione anche in fase difensiva, quindi a sufficienza ci sta tutto, ma un po' diciamo tutto il Napoli, sia quelli che ci sono in campo che sono usciti. E alla fine vinci 2-0, gestisci, quindi difficile vedere uno sotto la sufficienza.
0: Nick, per quanto riguarda Spinazzola, intanto bel lancio di Kevin De Bruyne dalla propria area di rigore, il pallone è arrivato proprio sui piedi di Rasmus Højlund, che è stato bravo a guadagnarsi un fallo su Carboni, che tra l'altro trattiene ripetutamente Rasmus Højlund,
2: ed era già ammonito.
0: E vabbè, attenzione, perché forse mi dà raddoppia. Me lo dai un giudizio su Spinazzola? Io avevo detto che non mi aspettavo lui dal primo minuto, perché Gutierrez, intanto 2-0 Milan confermato a Genoa, vediamo se poi riusciamo a darvi anche il marcatore, per adesso no.
2: Sì,
0: prestazione di Leo?
2: Sì, sufficiente, ma ti ripeto, se scegli Spinazzola, scegli Spinazzola perché ha un motore diverso, ti aspetti spinta, ti aspetti propulsione offensiva che oggi non c'è stata, quindi sicuramente una prova sufficiente, perché nel primo tempo insieme ad Allison hanno cercato di dare quel guizzo in più sulla corsia sinistra per sbloccare il risultato ed essere propositivi, ci è riuscito in più occasioni Allison rispetto a Spinazzola, quindi una sufficienza, ma ripeto, se scelgo Spinazzola mi aspetto molto di più in fase offensiva, quindi ripeto, Gutierrez in questo momento rimane secondo me il giocatore insieme ad Allison più capace di avere soluzioni diverse, nel senso che Spinazzola poche volte entra al campo, Gutierrez molto di più. Spinazzola poche volte sul lungo fascia perché ci va Allison, e allora a quel punto non mi serve Spinazzola, scelgo Gutierrez. Però ripeto, tutto sommato il Napoli ha fatto, come diceva giustamente Emanuele, ha fatto una prova sufficiente. Vogliamo mettere un mezzo voto in più, dare il 7 a McTominay perché l'ha sbloccato in un momento decisivo, e ad Højlund perché al netto non ha fatto gol, ma ha fatto una partita sontuosa, ha fatto duelli incredibili, ha attaccato spazio, ha servito l'Højlund, quindi ora 2-0 della Fiorentina, e credo che questo sia il giudizio di una partita nostra dove la sufficienza vale per tutti, tranne che per il 7 per Højlund e McTominay.
0: Rolando Mandragora, quando si suol dire guarda un po' le persone giuste al momento giusto.
1: Una giornata perfetta.
0: Bravo,
1: cioè il Napoli che vince 2-0 e blinda la Champions,
0: esatto.
1: E il Napoli perde in casa 2-0 ed è fuori dalla Champions.
0: Per adesso c'è ancora l'ultima giornata. giornata, intanto però così è tosta, così è tosta.
1: Cioè, perdere 2-0 in casa o la Fiorentina con la tua rivale nemica.
0: E poi tra l'altro chiudere poi col derby.
2: Debbie, non è facile, un'altra partita. No.
0: Cioè, tu immaginati il Torino che ha la possibilità di togliere la Champions alla Juventus.
1: Certo.
0: Penso che.
1: Ma alla fine se
2: vale
1: vincono,
2: quanto uno scudetto per il Torino.
1: Se vincono le altre, anche se la Juve vince, o il Torino è sempre fuori.
0: Infatti.
1: Perché le altre c'hanno le partite.
0: Verona,
1: diciamo,
0: Roma, Milan-Cagliari, Cremonese-Como.
1: Capito? Quindi. Cioè, secondo me si è suicidata sta partita.
2: Sicuramente questo risultato, al netto degli altri risultati, ti porta con un piede, se non un piede e mezzo, fuori.
1: Sì, sì.
2: Perché poi dovrebbe succedere al contrario, uno scatafascio, che il Milan non vince col Cagliari, che tu non vinci col Verona. Però, ripeto, il contraccolpo psicologico potrebbe essere veramente oggi essersi condannati da soli.
0: Sì, sì, sì, effettivamente sì, certo, vedere la Juventus in Europa League sarebbe divertentissimo. Comunque, tutte 2-0 le partite, tranne Como Parma che è 1-0, quindi se cortesemente Fabri ci, con Fabri intendo Fabregas, ci sbrighiamo un attimo, così facciamo percorso netto, tutte 2-0, sarebbe meglio. Attenzione, perché non succede assolutamente nulla a Pisa, ultimi 5 minuti più recupero con Mattias Oliveira che alza da terra un calciatore, tra l'altro Piccinini appena entrato del Pisa, anzi no, Vural, pardon, l'ho alzato letteralmente Oliveira da terra. Bravo Mattias Oliveira, che da buon uruguagio fa vedere, finalmente nel giorno del suo onomastico si prepara Pasquale Mazzocchi. Che buon bello Pasquale vederlo in campo come regalo. Ci sta, come regalo di onomastico ci sta tutto. Bene così. Chi esce? Beukema o Di Lorenzo?
2: Esce Beukema, Di Lorenzo, Braccetto e Mazzocchi a destra.
1: Ci può stare pure che esce il capitano, però,
2: Che, ma ci viene alla fine, Manu.
1: No, lo so.
2: Non. Oddio, se non ha tolto settimana scorsa, che era in completa.
0: In completo pallone.
2: A parte il pallone, proprio era in apnea, in apnea proprio sia fisica che proprio mentale,
1: anche per tenere comunque un difensore fisico eventualmente le palle inattive.
2: Comunque è successo che è entrato Vergara, abbiamo visto fargli un paio di cose già buone, la condizione sembra già del ragazzo discreta, nel senso che non ha perso quella rapidità che lo aveva contraddistinto, è venuto in mezzo al campo, quindi è veramente un piacere vederlo e in proiezione futura, non solamente per Napoli ma anche per la nazionale, veramente ci fa piacere, speriamo che l'infortunio sia solamente alle spalle.
0: Oh, che peccato, Rasmus qui sbaglia il controllo su un'altra bella palla di De Bruyne di sinistro.
1: Era Gutierrez.
0: Era Gutierrez? Ecco. E c'è sempre questo fatto che si è fatto biondo, no?
2: Troppo biondo.
0: Non si riesce a vedere bene. Attenzione, accorcia il Genoa. 1-2 tra Genoa e Milan. Vasquez, quindi esce Di Lorenzo intanto, Vasquez, quindi immaginiamo palla inattiva, anche se Vasquez a noi non ci ha segnato l'anno scorso la palla inattiva, ma ci ha segnato su azione con cross alla tre quarti di Martin, me lo ricordo molto molto bene quel giorno purtroppo. Quindi Vasquez segna il 1-2 e ancora 3 minuti più recupero da giocare per Genoa-Milan. Eccola la sostituzione, entra Paco. Occhio ragazzi, mamma mia che disastro, occhio, vediamo un po' se lo confermano oppure no. Ma qua se prende il 3-0 è divertentissimo, ragazzi, se prendono il 3-0 è veramente divertente. No, si salvano. Mamma mia, stavano per prendere il 3-0 e sarebbe stato un'ecatombe. Sai, immagini, già appena rinnovato il contratto glielo stracciano subito a Spalletti, sarebbe davvero divertente. Comunque, occhio, perché ancora una volta non sta succedendo nulla a Pisa, ma d'altronde
2: è entrato Pasquale Mazzocchi.
0: A parte Pasquale Mazzocchi, è entrato al posto del capitano Giovanni Di Lorenzo, ma è una cosa che ci interessa. Cogliamo l'occasione per continuare a fargli gli auguri al nostro Paco Ovviamente a tutti Pasquale, Pasqualina anche, che ci stanno ascoltando o vedendo in TV o attraverso, ci stanno seguendo attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Fallo ai danni di Amir Rahmani, stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco più recupero con il Napoli che saldamente 2-0 si porta a casa quella che è la qualificazione alla Champions League, poi vedremo se sarà anche capace di guadagnarsi il secondo posto, che però quest'anno non servirà per la Supercoppa, visto che si ritornerà al formato di gara unica, gara secca tra la vincitrice dello scudetto e la vincitrice della Coppa Italia, che però essendo la stessa cosa alla fine ci andrà la finalista di Coppa Italia e quindi la Lazio, sarà Inter-Lazio la finale di Supercoppa della prossima stagione. Permettetemi di dire che già, diciamo, averla fatta diventare a 4 già era una grandissima stupidaggine, ma addirittura cambiare il formato a seconda degli interessi è ancora peggio, è diventato davvero ridicolo e per me a questo punto diventa la Supercoppa anche un trofeo totalmente inutile, perché diciamo la Serie A ha dimostrato di non tenerci proprio a questo trofeo, quindi diventa di fatto una cosa davvero, cioè immaginatevi il Community Shield se nel corso degli anni ha mai cambiato formato, mai non ha mai cambiato formato, ragazzi, il Community Shield mai, resta sempre lo stesso, lo giocano, aperta e chiusa parentesi, ad agosto, e noi invece prima giocavamo ad agosto, poi l'abbiamo cominciata a giocare a Pechino, poi l'abbiamo cominciata a giocare in Arabia, poi l'abbiamo spostata a 4, mo la spostiamo un'altra volta a 2, forse in America. Che rischio intanto qui, 4 minuti di recupero che sono già iniziati, concessi da Furnò intanto a Pisa, quindi è svilire quello che è un trofeo che a questo punto perde proprio, secondo me, il suo significato, ma d'altronde noi siamo abituati a una gestione scellerata del nostro calcio, dove la gente crede di essere diciamo più importante, più professionista degli altri. Io voglio ricordare che nel 2006, quando in Italia si vincevano i campionati del mondo di calcio, gli internazionali di tennis registravano solo ed esclusivamente 80.000 spettatori. Adesso invece noi non andiamo al mondiale, nel tennis ci sono 700.000 persone e più che vanno a vedere il tennis e abbiamo anche il numero uno al mondo, mentre all'epoca il massimo che ci poteva capitare 28esimo posto di Volantri. Quindi se uno fa degli investimenti, li fa bene, alla fine i risultati arrivano. Nel calcio purtroppo non arrivano mai le persone giuste, secondo me, perché non lo sanno assolutamente gestire. Ci ha provato Vergara in questo finale, già è andato via il primo dei minuti di recupero con il Napoli, che ovviamente non ha intenzione di spingere in questi ultimi tre, e quindi si ritorna addirittura dietro.
2: Guardiamo, lascia il tempo che trova, data il risultato e data l'intensità della partita, ma guardiamo De Bruyne, che da esterno alto sinistro, dove stava giocando, gioca sulla linea difensori.
0: E certo, adesso Vergara bene ad allargare per De Bruyne, limite dell'area, De Bruyne vede Pasquale Mazzocchi, gol di Haaland, su assist di Mazzocchi che sbaglia il tiro, fare il gol, grande assist a Rasmus Haaland, 3-0 del Napoli, torna al gol Rasmus, assist del santo del giorno San Paco Mazzocchi, 3-0 Napoli al 92esimo minuto di gioco.
2: Quanto questo giocatore De Bruyne vuole la palla nei piedi, comincia lui l'azione dalla difesa al centrocampista, si inserisce 60 metri di corsa, aspetta gli vari inserimenti, ha la lucidità, guarda, di aspettare
0: Vergara, pensava avesse sbagliato il passaggio,
2: e invece
0: per
2: aveva
0: lui
2: già visto Mazzocchi che poi prova un tiro di interno,
0: no, però lo sai, no, però lo sai, no, è assist, ragazzi, no, se lo guardate bene è assist, non ha tirato, è assist proprio, ragazzi, No, è assist proprio. È assist.
2: Forse sai sì. Che forse sì.
0: No, sì. È assist. Bravo, Paolo. Aperto. Bravissimo. No, ha chiuso il piatto verso
2: una
0: il centro.
2: Una bellissima azione.
0: Perché lo guarda e
2: lo stavamo
0: poi
2: dicendo quanto De Bruyne voglia la palla e debba avere la palla nei piedi per poter giocare.
0: Che giocatore meraviglioso. Adesso toglie anche la palla a Quadrado che provava a infinocchiarlo con un paio di finte. Non ha capito contro chi sta giocando Quadrado, secondo me. Qualche difficoltà adesso. Meister affrontato da Oliveira e da Gutierrez. Oliveira poi sbaglia. Quadrado perde palla anche con McTominay e si guadagna il solito fallo inesistente. Quadrado che passano gli anni, ma non perde evidentemente il vizio. Vabbè, capita. Fortunatamente diciamo è totalmente ininfluente in termini di punteggio, siamo nell'ultimo minuto.
2: Sarà l'ultima punizione, dopo questa
0: sì,
2: fischierà la fine.
0: Dopo questa punizione in favore del Pisa al limite dell'area, intanto quando è uscito il capitano Giovanni Di Lorenzo, Alex Meret si è preso la fascia di capitano. Occhio a Quadrado e proverà a metterla al centro con il suo cross, colpo di testa di Højlund che la mette fuori, poi Vergara, e finisce qui con il Napoli che non solo batte il Pisa 3-0, ma signori e signori anche l'anno prossimo torneremo a giocare la Champions League, speriamo con risultati migliori, però questo mettiamolo in chiaro, perché è vero che De Coubertin diceva l'importante è partecipare, però fare le brutte figure questo non lo diceva De Coubertin, diceva andate a giocare e beneficiatene tutti. La prima partita che termina tra l'altro delle gare in contemporanea per la lotta alla Champions League, e intanto le altre si stanno ancora giocando per il piacere di quelli che sono i tifosi presenti a mezzogiorno sullo stadio e ancora alle 2 ad attendere che finiscano questi match. Intanto vado in sede di commento come da tradizione, prima di ascoltarlo sui nostri social ve lo faccio ascoltare in TV e in radio. Emanuele Calaiò, Manu.
3: Sì Vincenzo, dai, una Napoli conquista l'obiettivo che era Champions. Dopo una brutta prova col Bologna il Napoli si riscatta con una buonissima prova soprattutto di gestione contro il Pisa, blinda la Champions League se con l'Udinese vista anche la classifica con un pareggio blinderebbe anche il secondo posto quindi diciamo potrebbe essere assolutamente una stagione positiva. Non c'è stata partita, il Pisa poca roba, già in vacanza, il Napoli più concentrato rispetto al solito, ha impattato bene la partita, è stato bravo e fortunato a sbloccarla subito, e poi è andata tutto più facile perché il secondo tempo è stata tutta completa gestione, il Napoli non affondava neanche per andare a cercare il terzo, il quarto gol, ma era solo gestione, quindi giusto atteggiamento, giusto impatto alla gara che l'ha permesso comunque di vincere a Pisa e di festeggiare con i propri tifosi al Maradona con l'Udinese.
0: Intanto proseguono le altre gare tranne Roma-Lazio che è finita 2-0 per la squadra di Gasperini. Il commento anche di Nicola Mora. Nick.
2: Sì, no, vince oggi facile, obiettivo raggiunto, missione compiuta, raggiungimento della Champions anche per l'anno prossimo, una partita che ce l'aspettavamo così, un Napoli subito attento che ha saputo andare in vantaggio, è andato poi in gestione per tutta la partita, bene il ritorno al gol di Højlund e poco altro da dire, ora ci rimane solamente che programmare il futuro e sperare che, come hai detto tu, la Champions del prossimo anno sia una Champions con un Napoli un po' più propositivo e un po' più sicuramente protagonista.
0: Eh sì, ci auguriamo che possa essere protagonista. Intanto Como Parma pure finisce 1-0, premiato come MVP del match tra Pisa e Napoli Amir Rahmani, che ha segnato di testa il secondo gol su calcio d'angolo di Elmas e un mezzo disastro da parte di Semper. Finisce anche Juventus Fiorentina 0-2, cari miei, e quindi una Juventus che in questo momento vede la Juventus addirittura, pensate, al sesto posto dietro il Como, una roba pazzesca. Si sta ancora giocando Genoa-Milan, ancora 1-2 per il Milan sul campo della squadra di Daniele De Rossi. Sono stati concessi addirittura 10 minuti di recupero con il Milan che prova in qualche modo a tenere il pallone sulla bandierina e mamma mia che tiro, ci ha provato Rabiot dalla distanza in questi ultimi 2 minuti che mancano. Una bella sventagliata, il portiere del Genoa non perfetto, però voleva addirittura presa di testa,
2: di
0: credo
2: testa.
0: La presa di testa perché ha ciccato con le mani,
2: cioè la mancata con le mani ha presa di testa,
0: questo è un altro Aldo, questo,
1: un'altra perla,
0: questo è un altro Aldo, questo ragazzi è veramente, dopo Semper abbiamo trovato un altro. E intanto c'è Allegri che ci regala sempre delle perle incredibili. Ok, ok, non era per voi, era per la regia che nel frattempo mi parlava nelle orecchie. Vabbè, facciamo così, eventualmente il finale di Genoa-Milan ve lo dà Gianluca Vigliotti. Io comincio per salutare e ringraziare come sempre, no, i miei compagni di viaggio pronti, diretti verso quello che sarà poi l'ultimo match di questa stagione, e ovviamente saluto e ci sarà il nostro Emanuele Calaiò.
3: Ciao Vincenzo, ciao Nicola, buona domenica a tutti, giornata splendida, il Napoli vittorioso, la Juve in questo momento fuori dalla Champions, quindi ottima giornata.
0: Quanto ci dispiace, intanto grazie all'altro nostro talent, il mio braccio destro, Nicola Mora. Ciao,
2: grazie Nick. Vincenzo, ciao Emanuele e buon proseguimento a tutti, buona domenica.
0: Intanto cerco di bruciare quelli che poi saranno tutti gli aggiornamenti e tutte le novità che arriveranno con il Bar dello Sport speciale post gara, perché il Napoli ha appena twittato: siamo aritmeticamente qualificati alla League Phase della prossima Champions League, sarà la nostra 10ª partecipazione in UCL nelle ultime 17 stagioni, oltre 6 qualificazioni in Europa League. Il Napoli prosegue il lungo e affascinante percorso in Europa, ci aspettano ancora tantissime notti magiche insieme ai nostri splendidi tifosi, sperando che siano davvero magiche e non amare come quelle di quest'anno. Da parte mia, Vincenzo Perna è tutto, e ci salutiamo con il nostro Forza Napoli. Ciao!

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Sangue, perché sono praticamente pari, se non uno o due gol di Rinaldo. Adesso Susi Fiorillo ti dirà tutto. Ciao Susi, ben arrivata.
7: Eccoci, buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
6: E un abbraccio forte anche al nostro grande Gennaro Scarlato. Ciao Gennaro,
8: buon pomeriggio a tutti, grazie.
6: La grande squadra di Kiss Kiss Napoli, appena finita ovviamente Diretta Azzurra con Perna Calaiò e Nicola Mora, Ciro Froio insieme a Nellino Iorio e a Flavio Esposito sono pronti. Ovviamente tra poco le conferenze stampa, i commenti, le pagelle, vi faremo capire tutto quello che succederà la prossima settimana. Possiamo soltanto dire ancora: Napoli in Champions, Milan e Roma molto avvantaggiate, basta il successo per Milan e Roma nella prossima settimana per eliminare non solo il Como, ma attenzione signori e signori, la Juve di Spalletti è a un passo fuori dalla Champions. Susi Fiorillo, vai con i contatti.
7: Sì, siamo pronti ovviamente ad accogliere tutte le telefonate post gara allo 081-546-6873 per commentare insieme. Tra l'altro poi ti dico che sì, prima ha chiamato Domenico e ha indovinato, sì, anche oggi il risultato della partita, sì, quindi sì, ci chiamerà sicuramente. Grande. Dopo, perché l'ha detto al telefono che ci avrebbe telefonato e indovinato il risultato. E invece il numero per commentare tramite WhatsApp è 46-6873 per commentare insieme. Tra l'altro poi ti dico che, sì, prima ha chiamato Domenico e ha indovinato, sì, anche oggi il risultato della partita, sì, quindi sì, ci chiamerà sicuramente. Grande. Dopo, perché l'ha detto al telefono che ci avrebbe telefonato e indovinato il risultato. E invece il numero per commentare tramite WhatsApp è 342 00

0: approccio davvero importante. Stavo andando a rivedere che la Juventus nelle ultime quattro partite ne ha vinta una sola, ne ha pareggiate due, ha perso in casa clamorosamente con la Fiorentina, e la Roma invece vince quattro partite consecutive. E devo dirti la verità, se ricordiamo quella famosa Roma-Juventus, con la Roma che era in vantaggio con la Juve 3-1 e poi ha subito la rimonta della Juventus, la Roma meriterebbe a questo punto la qualificazione in Champions. Vogliamo anche ricordare agli amici, l'ha appena letto Vincenzo Perna con Susi Fiorillo, il messaggio che ovviamente il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, al primo obiettivo raggiunto, e il secondo perché il Napoli ha già ritenuto la Supercoppa italiana. Vai Susi.
1: Esatto, subito al termine della partita ha scritto su X, diciamo, il suo tweet in cui dice: siamo aritmeticamente qualificati alla league phase della prossima Champions League, sarà la nostra decima partecipazione nelle ultime 17 stagioni, oltre a 6 qualificazioni in Europa League. Il Napoli prosegue il lungo e affascinante percorso in Europa.
0: Soltanto un anno il Napoli non è stato in Europa negli ultimi 17 anni, caro Gennaro. Insomma, cominciamo a mettere un po' cominciamo a mettere un po' le situazioni sul tavolo.
2: Grande percorso fatto in tutti questi anni, quindi da quando si è ripartito con noi era impensabile, no? Che potesse arrivare o potesse fare questo percorso. L'ha fatto con grande merito, portando una società tra le migliori d'Europa, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico che quello di bilancio. E anche per la scelta di tutti questi allenatori che sono arrivati nel corso di questi anni, che ognuno di loro ha dato un contributo abbastanza importante a far crescere questa società.
0: Oh, allora il 3-0, ribadisco, il Napoli oggi ha schierato, ha sorpreso un po' tutti, no? Meretti in porta, protagonista con due parate, ma poi con i piedi, insomma, i suoi soliti piccoli problemini, ma Elmas al posto di De Bruyne, che è entrato nel secondo tempo, Di Lorenzo al posto dello squalificato Politano, poi Spinazzola per Gutierrez, ha cambiato 5.
2: Un po' di turnover c'è stato.
0: Un turnover a due giornate alla fine. Mi sembra veramente.
2: Vabbè,
0: l'avesse fatto.
1: Già ci siamo stati dei turnover.
2: Può dire che anche quest'anno abbiamo fatto il turnover
1: in questo campionato. Sì.
0: Esatto, di questo ne parleremo. Sono curioso, Susi è sempre molto attenta. Sono curioso di capire il prossimo turno dove giocano Milan e Roma, per capire se hanno, diciamo così, un coefficiente di difficoltà abbastanza basso per e cosa fanno come Juve.
1: E allora ti dico, la Roma gioca l'ultima giornata di campionato a Verona, quindi contro la Roma, squadra ormai retrocessa.
0: La Roma in Champions League, vai.
1: Il Milan gioca in casa contro il Cagliari.
0: Il Milan in Champions League, la Juventus è fuori dalla Champions League.
1: E la Juventus ha il Torino.
2: Ma guarda che la Roma l'ultima gara, no, sì, quella di oggi, gli ha dato uno sprint in più a livello mentale, perché ha vinto il 3-2 l'ha fatto al 90 oltre, e quindi poi la gara di oggi, ovviamente il derby, lo sapete anche meglio di me, a Roma conta solo quella partita,
1: anche a sé, no?
2: E quindi ha fatto un qualcosa di importante, secondo me.
0: Ragazzi, io ripeto, non voglio infierire, pensiamo a noi.
2: No, quello senza dubbio, vabbè, noi straordinario.
0: Pensiamo a questo successo, ma un sorriso.
2: Avete detto della Roma, allora.
0: Un sorriso, un piccolo ghigno, no? Un piccolo sorriso su questa Juventus di Spalletti. Il miglior gioco d'Italia.
2: Notavo quando tu parlavi lì sul monitor che Spalletti era infastidito dall'appoggio della mano di Gudmundsson nella partita. Secondo me c'è stato qualcosina che
0: ragazzi,
2: non è andato, quindi secondo me staranno neri,
0: ragazzi, saranno bianco-neri. Allora vai con le prime telefonate.
1: E allora andiamo al telefono. Ciao Felice.
2: È Felice, mancava da un po',
0: sì,
2: quella
0: grande Felice, eccoci, buongiorno.
3: Siamo sedicesimi.
0: Come
3: nel senso che 10 in Coppa dei Champions,
0: The Champions
3: e 6 in UEFA. Grande Napoli.
0: Grande
1: questa volta non dorme la signora Alba, sarà cucinando.
0: Siamo alle 2.
3: Grande Gianluca. Grande Gennaro.
2: Ciao.
3: Grande popolo azzurro.
2: È euforico.
0: Mamma
3: che felicità. Sono Coppa un barcone.
0: Sì,
1: poi alle 2.
0: Scusami Felice, ma chi ci sta a Montefalcione alle 2:15 affacciato in mezzo alla strada alle 2:15? Chi c'è? Scusa.
3: Adesso nessuno.
0: Ecco, meno nessuno.
3: Sono piano mio.
0: Nessuno.
3: Ci sono affacciati e ha detto Felice. A Lucca più forte,
0: fa Lucca più
3: fatti
0: forte.
3: Sentire che siamo napoletani.
0: È impazzito, è letteralmente impazzito. Cosa hai bevuto a pranzo?

0: So pranzi adesso?
1: Non ancora, pranzo fra 10 minuti, perché la mia moglie Alba siamo da soli a casa.
0: Ok, va bene, buon appetito.
1: E quindi facciamo festa.
0: Buon appetito, felice, divertiti.
1: E 3 quarti di vino non voleva nessuno.
0: Figurati dopo.
2: Ma falla anche tutta, quel
0: grazie,
2: quarto felice. Poi va male.
0: Grazie,
1: grazie.
0: Felice. Ciao.
1: Alba ti saluta.
0: Salutiamo anche noi Alba, siamo molto vicini ad Alba.
3: Ciao, Felice.
0: Siamo veramente molto vicini ad Alba, vai Susi.
3: Andiamo ancora al telefono, poi leggeremo tutta l'euforia che vedo qui su WhatsApp. Andiamo da Domenico, un altro Domenico però, eh.
0: Sì.
3: Ciao Domenico.
4: Ciao, Forza Napoli,
0: sì.
4: Sono io, Domenico da Casetta, felicissimo.
0: Bene.
4: Per questa qualificazione, dopo questa settimana un po' che abbiamo passato di polemiche, alla fine i ragazzi, i complimenti soprattutto ai ragazzi, alla squadra, a mister Conte, che io ritengo sempre un valore aggiunto, e speriamo che questo valore aggiunto rimanga ancora per noi un altro anno, perché si vede la competenza di questo grandissimo allenatore.
3: Certo.
0: Adesso questa sarà, caro Domenico, vedi che noi, se tu prendi i podcast delle varie trasmissioni, allora una settimana Conte deve restare, una settimana il peggior allenatore del mondo, adesso da domani in poi Conte deve restare.
3: No, già oggi deve restare.
0: Io già lo so.
3: Da oggi.
0: Io già lo so che succede.
3: Ho già sentito
0: così.
3: Tanti amici. Io tra...
4: E rimane sempre un valore aggiunto,
3: certo.
4: È un allenatore di grandissimo spessore. Che dire, sto felice anche per Højlund che ha ritrovato il gol, perché questi sono attaccanti che si nutrono di gol, quindi oggi è una domenica proprio veramente, è andata come tutto doveva andare, quindi continuiamo così, godiamoci questa meritatissima qualificazione per tutto quello che il Napoli ha passato quest'anno tra infortuni e vicissitudini varie. Veramente i ragazzi hanno strameritato questa qualificazione, quindi chi meglio di noi adesso, dai, forza Napoli.
3: Ciao. Grazie. Domenico,
0: grazie Domenico.
3: Sai chi è Gianluca, l'altro re di questa giornata?
0: Immagino,
3: abbiamo...
0: posso immaginarlo.
3: Vediamo
0: un mitico Domenico, un altro Domenico?
3: No,
0: a chi?
3: Parte Domenico che ci chiamerà tra poco. Dico, oggi abbiamo tutti i radioascoltatori che ci seguono, ci chiamano,
0: certo.
3: Pro Conte, che quindi vogliono che resti,
0: sì.
3: Conte, ma anche tutti pro Meret.
0: Ah sì, Meret.
2: E questo sarà il dilemma
0: Meret,
2: di questa settimana.
0: Ma soprattutto di più della settimana sarà anche
2: il post campionato,
0: perché ovviamente Meret ritorna in campo decisivo in due parate, lasciamo perdere i piedi perché insomma non è stato decisivo, però insomma adesso Meret insomma considerato, sarà una bella discussione. Brava Susi, sicuramente sarà così.
3: Andiamo ancora al telefono, ci chiama Francesco da Barcellona. Ciao Francesco.
0: Bella.
3: Ciao. Pronto? Francesco,
0: eccoci.
5: Ah ragazzi, che soddisfazione, io sono a Barcellona e ho visto la partita con i miei amici qua di Napoli.
0: Da dove, dove vedevi la partita a Barcellona?
5: Vabbè, io mi sono portato chiaramente il mio segnale, in modo da vedere tutti insieme.
0: Ok.
5: E vabbè, quindi stavamo festeggiando, però non ho capito alcune cose, quindi se mi volete delucidare.
0: Vai!
5: La prima buona notizia: la Juventus non ce la farà per la Champions, giusto?
0: È quasi certo, basta che Milan e Roma
2: è la più importante.
3: La notizia del giorno,
0: oltre che la qualificazione del Napoli e la Champions che non farà la Juve. Basta che Milan e Roma vincano, Milan e Roma la prossima partita.
5: E quella, come sono dispiaciuto, come siamo dispiaciuti. La seconda notizia, ma il Napoli è secondo, sicuro che...
0: Non è ancora secondo, sicuro, ha bisogno di un punto, ha bisogno di non perdere con l'Udinese l'ultima partita, perché in caso di arrivo a pari punti con il Milan varrà la differenza reti generale. Quindi al Napoli per la matematica certezza serve ancora un punto.
5: Va bene. E allora sempre Forza Napoli anche da qui oggi.
0: Grazie.
5: E niente, vogliamo bene. Anche se noi spesso forse un gioco bellissimo, ma siamo contenti lo stesso.
0: Ecco qua, lo sapevo. Questa è la notizia.
3: Il gioco è sempre...
0: E io non mi diverto, e io non sto bene, e non mi piace
2: questo
0: gioco.
2: Guardiamo solo il risultato finale del campionato, punto.
0: Quindi, guardi solo questo? Non vuoi parlare più di tutto il resto?
2: No, ma ne abbiamo parlato tante volte. Anche a me, spesso e volentieri, in Napoli non è piaciuto sotto l'aspetto tecnico. Però alla fine, con tutti i problemi che abbiamo avuto, facciamo solo un resoconto annuale. Il Napoli, se arriva secondo, ha fatto un grande campionato.
3: Sì.
0: Ok, va bene, va bene. Sarà una settimana di grandissima. Quando ci sarà l'incontro, se ci sarà un incontro, quando parleranno, se parleranno, se ci sarà già questa settimana la conferma. Mamma che ci aspetta, vai Susi.
3: Andiamo a leggere un po' di considerazioni che ci arrivano invece su WhatsApp. Mi ha dato più soddisfazioni la Juve che il Napoli,
0: sì,
3: ci scrive.
2: Va bene però.
0: Il titolo di oggi è più questo, più l'eliminazione della Juve, perché probabilmente la qualificazione del Napoli era, tra virgolette, non voglio dire abbastanza scontata, ma insomma... Da capire.
3: Poi vedi Franco da Mugnano, buongiorno, per me Conte resta, se resta me ne farò una ragione, se va via però sono molto più contento, e quindi sempre questi pareri un
2: è
3: po'
2: come, è come quando tu cambi strada, no, per andare in un posto, sei quello che lasci ma non sei quello che trovi.
0: A proposito di risultati, sì, ringrazio Vincenzo Perna come al solito in preciso in redazione, perché la Primavera del Napoli pareggia a Cagliari
2: 1-1 e fa il
0: 1-1, il gol di Milton Pereira
2: all'80esimo,
0: e quindi avrà la possibilità di giocare il play-out in salvezza casa, in casa con il Cagliari, quindi
2: con un doppio risultato.
0: Una buona notizia, un'altra buona notizia di oggi, vai Susi.
3: Sì, Brian, la mamma forse di Brian.
0: Sì, grazie.
3: Buon pomeriggio a tutti voi, volevo dire che quando non abbiamo partecipato in Europa, in Italia abbiamo vinto lo scudetto e non è poco, sempre solo Forza Napoli. Ah, Diego, allora, Diego dalla Prestige Security.
0: Sì.
3: Un saluto ai miei figli, Siria, Suami e Brian.
0: Bene, complimenti. 16 partecipazioni in Europa su 17 negli ultimi anni, non è male, ragazzi, devo dire. No, perché a volte questi numeri si perdono un po'. Io in questa settimana vi diletterò con le fasce Champions, le ho quasi già pronte, e quindi vi faremo vedere
2: subito. Stai andando oltre,
0: la tengo nel cassetto da due settimane.
2: Non vedevi l'ora di
0: non le potevo tirar fuori.
3: Andiamo la domenico?
0: Adesso sì.
3: Ci richiamerà.
0: Vai.
3: E allora leggo questa domanda tecnica per Scarlato. Io difensore, se so che il mio portiere non è bravo con i piedi, sto più attento, dice Maurizio dalla Lettoria, e poi aggiunge forza Meret.
0: Cioè, quindi vuol dire, se ci sta Meret in porta i difensori non passano dietro la palla, e se ci sta Milinkovic Savic sì.
2: Forse, allora, il discorso qual è? In partita, secondo me, quando hai la possibilità di giocarla tu, parlo tu difensore, la devi sempre giocare tu, quindi è inutile andare dal portiere. Nell'emergenza puoi raggiungere il portiere. Se hai un portiere che magari con i piedi un pochettino meno bravo rispetto all'altro, oppure meno bravo rispetto ad altri, magari gliela dai nella condizione di poterla calciare bene. Cioè, per esempio, se è un destro non gliela dai sul sinistro, quindi non lo metti in difficoltà.
3: Poi sai che Gennaro notava una cosa di Buongiorno, no?
2: Sì. Ah, era una curiosità. Io ho fatto una domanda, ma non sono sicuro... che poi
3: mi ha incuriosito, io devo approfondire questo discorso. Sì. Chiedeva, ma Buongiorno porta gli occhiali?
2: O porta le lenti
3: a
2: contatto quando gioca?
3: Ricordo.
0: Allora, sulla lente a contatto non lo so, gli occhiali io qualche volta che l'ho visto, per esempio è venuto a vedere il basket al palazzetto, non avevo occhiali. Al palazzetto, però sulla lente di a contatto non te lo so dire. Quindi non lo so.
3: Spiega perché però.
0: Sull'errore che ha fatto nel primo tempo, non vedeva la palla? No.
2: Sì, quell'errore lì, quella lì che ha fatto la parata Meret, quella lì che l'ha lisciata, esatto, che è andata in maniera scoordinata. Cioè, io ho fatto questa domanda a Susi perché ho visto che fa fatica a leggere le traiettorie della palla, ma non solo oggi.
0: Non gli hai fatto un complimento proprio di quelli
2: proprio. Vabbè, ma è una mancanza, cioè, no, che può avere un calciatore.
0: No? Certo, assolutamente.
2: Però quella la puoi...
0: 40 milioni?
2: La puoi correggere, la puoi imparare, cioè, ci sta, no? Fatto un lavoro specifico, ovviamente lo devi fare singolarmente, sai, magari metterti lì a fine allenamento e dargli qualche... perché la lettura della palla è una cosa fondamentale, no?
0: Ci credo.
2: Soprattutto per un difensore, e quindi ho avuto questa sensazione, ecco perché ho fatto quella domanda.
0: Io lo chiederemo.
3: Arriva tra l'altro un messaggio sempre a Gennaro, ce lo scrive Alessandro da Procida: da allenatore avresti dato più chance in queste partite importantissime per la qualificazione in Champions proprio ad Alex Meret?
2: Allora, il discorso a lei, io credo, ed è così, che a un portiere gli puoi insegnare a giocare con i piedi, lo puoi migliorare attraverso un lavoro quotidiano, ormai ci stanno tanti professionisti, no, che insegnano calcio, quindi soprattutto gli staff sono molto numerosi, e non puoi insegnare a un portiere a parare tecnicamente, cioè lo puoi perfezionare, lo puoi modificare, ma se ce l'hai, ce l'hai.
0: Ma scusa, ma quindi,
3: il portiere gioca
0: con i piedi, gioca con i piedi, dovrebbe imparare a
2: paura. Allora perché uno fa sta domanda? Perché? Perché il calcio di oggi ti dice anche questa situazione qua, che il portiere deve saper giocare con i piedi. Ovviamente ti ho dato una spiegazione, spero
3: e quindi avresti dato più chance oppure no ad Alex Meret?
2: Sì, sì, perché nonostante il ruolo è particolare, perché secondo me il portiere ha bisogno di continuità, no? Dentro la porta, e non puoi fare tre partite uno, tre partite un altro. Milinkovic Savic ti dà quel qualcosa che magari Meret non dà, e viceversa, però sicuramente gliel'avrei dato perché ha fatto un percorso a Napoli straordinario,
3: è stato assente, vabbè,
2: è stato infortunato,
3: partite.
2: però un pochettino, tra virgolette, un pochettino più di rispetto tecnico secondo me doveva averlo.
0: Però il Napoli compra Milinkovic Savic per 21 milioni
2: e vuol dire che la motivazione
3: anche fortemente da
0: Conte, che gli fa un contratto il Napoli di 5 anni, mentre quindi Meret c'è ancora un altro anno di contratto.
3: Sì.
0: Traete voi le conclusioni.
2: Sì, però se tu me lo fai dall'inizio questo discorso, allora sì, ci sto. Abbiamo preso un portiere, Meret farà il secondo, invece no, quello è partito con,
3: sì, è vero,
2: prima con Milinkovic, poi ha dato tanta fiducia a Meret, poi dopo l'infortunio è ritornata.
0: Ma ne parleremo,
3: andiamo,
0: sarà un altro argomento. Vai.
3: Andiamo al telefono da Michele, ciao. Allora andiamo da Vincenzo.
0: Sì,
6: salve.
0: Dalle prossime, ciao Vincenzo.
6: Salve.
0: Dalle prossime telefonate gentilmente ci dite anche quello che state mangiando a casa. Grazie.
2: No, però forse anche no.
0: No, no, sì, assolutamente.
2: Beh, noi
0: sì,
2: qualcosa abbiamo sgranocchiato.
0: Sì, è vero. Dobbiamo fare i complimenti a Perna che abbiamo scoperto essere un cuoco di dolci eccezionale. Vai Vincenzo.
6: Salve, un saluto da Francoforte.
0: Frankfurt, vai.
6: Allora, avvocato, la devo una piccola bacchettata.
0: Basta che non mi fai male, va bene, vai.
6: No, per carità. No, lei subito quando ha aperto la trasmissione ha detto Meret, ma con i piedi, purtroppo. A me l'importante è che il portiere pari,
0: sì,
6: questa è la cosa più importante.
0: Sì,
6: per
0: sì,
6: me.
0: Per carità, voglio dire, non metti.
6: No, vabbè, ma no. Io l'ho detto già prima, sono intervenuto prima.
0: Sì.
6: E penso che Meret meritava più rispetto anche da parte di altri tifosi, a prescindere dalla partita di oggi, anche perché, l'ho già detto alla sua collega, sì, lui ha voluto fortemente rinnovare con il Napoli, quindi mentre altri hanno fatto, vabbè, lasciamo stare. Per quanto riguarda Sarri, l'ho già detto e lo ripeto, io, la gente pensa che sia il Messia, non è il Messia, quel gioco lo facevano i giocatori che adesso non giocano più. Poi sono convinti che il signor Sarri, se viene a Napoli, fa il bel gioco? Punto interrogativo. Io preferisco avere un allenatore di un certo livello, abituato a vincere e ad darti una mentalità vincente. Punto e basta.
0: Guarda,
6: io darei un altro anno.
0: Sì, no, figurati.
6: Con senza infortuni,
0: okay,
6: però questa volta non devono sbagliare alcuni acquisti.
0: Okay.
6: Detto questo, quanto mi dispiace che la Juve sia quasi fuori dalla Champions,
0: mannaggia.
2: Si sente che sei sincero.
0: Paccheri al pesto. Voglio dire una cosa.
2: Paccheri al pesto.
0: Sì, voglio dire una
2: di
0: cosa.
2: Di domenica, è strano, è un po' il pesto, sai, di solito durante la settimana.
0: Vincenzo sarà un po' genovese.
6: Quello che no, io sono napoletano.
0: Punto
6: basso, tanto per cambiare.
0: Ci piace. Grazie Vincenzo. Voglio dire una cosa. Io vorrei, ma veramente, vorrei che con la stessa forza, ma non voglio lanciare una sfida, una challenge, no. Vorrei che con la stessa forza, veemenza, convinzione, certezza, questa settimana siano arrivati centinaia di telefonate che volevano Conte chiudesse il rapporto con il Napoli, eccetera, fossero convinti ancora una volta, anche questa settimana, risultati ottenuti della stessa cosa. Cioè, io vorrei che si rimanesse con lo stesso pensiero e che questi pensieri non facessero, diciamo così, il bello e il cattivo tempo a seconda dei risultati del Napoli. Cioè, io questo voglio, questa
3: sì, scatenare
0: anche
3: una.
0: No, io, ma figurati,
2: anche perché la prestazione,
0: piccolo,
2: la partita di oggi non può cambiare il giudizio, il pensiero di uno che ha detto così. Quindi
0: sono curioso di capire, ma avremo una settimana lunga, abbondanza, una settimana meravigliosa, una settimana di Champions e una settimana dove si cominceranno a tirare le somme. Vai Susi.
3: Marcello ci scrive su WhatsApp: buona domenica a tutti, alla fine ce l'abbiamo fatta, forza Napoli sempre. Poi invece ancora ci scrivono Mo Antonio Conte è buono.
0: Ma è buono, mo.
3: Ce lo scrive Antonio.
0: Ma è buono, Conte.
3: Dall'Austria. Scusate, che significa, Pasquale da Udine ci scrive, sì. Scusate, che significa mentalità vincente? Perché gli altri allenatori hanno una mentalità perdere?
0: Beh, no, non credo. La mentalità vincente credo che si riferisca, probabilmente si riferisca esclusivamente, Gennaro, vengo da te, alla tipologia del gioco più positivo, più insomma particolare, penso.
2: Oppure magari se hai vinto tanto come allenatore, no? Man mano, se fai parte di un club che vince, no? Acquisisci una mentalità vincente, perché conosci la strada per arrivare alla vittoria e quindi magari la puoi trasferire, però non penso che sia dovuto al sistema di gioco. Certo, se uno è propositivo, però magari perde sempre...
0: Diventa no, certo. Fatemi salutare il mio amico Nino Nicois, che ci racconta di essere di fronte a tavola al suo ragù, che non so, che dice questo ragù, non so se è profuma più di azzurro o puzza di bianco nero, ci dà un grande...
2: Dì, se arriva al mio piano...
0: Ah sì? Che arriva da te. No, io piuttosto stiamo anche vedendo, perché poi io spero veramente che dopo il Mondiale cambi la regola del fuorigioco, perché ragazzi siamo di fronte, per chi avrà visto a casa il gol annullato del pareggio del Parma contro il Como, stiamo parlando neanche dell'unghia, stiamo parlando neanche forse della pellicina del gomito avanti a quello di Pellegrino, ragazzi, questo non è calcio.
2: Comunque era una cosa che volevano cambiare, sì. 3 anni fa
0: ci deve essere luce, ci deve essere
2: quando
0: luce.
2: Io andai a vedere un allenamento di Spalletti, c'era Giuntoli e ne parlavamo insieme, no? Che volevano introdurre questa situazione qua. Cioè, se io sono in linea, io attaccante, sono in linea, ho i piedi nella linea dei difensori e il corpo proiettato in avanti, non deve essere fuori gioco. Certo. Perché io sto in linea con i piedi.
0: Certo.
2: Normale che se sono oltre, no. Ma se io con il corpo sono proiettato, anche perché c'è un'inversione di corsa tra il difensore e l'attaccante, uno che propende in avanti così e l'altro che propende...
0: Fammi salutare un attimo gli amici della radio, un minuto, mentre proseguiamo in televisione sul canale 76, gli amici della radio, arriviamo subito, tra poco arrivano le conferenze, vai nel...
7: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
8: Cerciello Auto.
7: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
13: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: L'anno prossimo arrivi un altro allenatore al posto di Conte.
15: Sì, però uno bravo, però no, uno tanto per
3: chi me. È l'allenatore più bravo di Conte?
0: Klopp non può venire, ti garanti, neanche Guardiola.
15: Io dico Emery, non lo so se è possibile.
0: Un po' difficile
15: Aston Villa.
0: Un po' difficile visto che porta l'Aston Villa in Champions League, quindi la vedo un po'
15: anche perché De Laurentiis mi sembra che l'abbia già cercato prima di Sarri, quindi
0: sì,
15: c'è già un contatto, però va bene, non fa niente. No, ti volevo spiegare questo, cioè volevo spiegare, per carità, volevo dire questo. A me Conte non piace per tutti i danni che ha fatto, e poi le ultime due partite noi abbiamo vinto con Cremonese e Pisa, due squadre già quasi retrocesse, il Pisa è già retrocesso,
0: sì,
15: Palazzi mi ha perso, a Parma mi ha pareggiato, Bologna mi ha perso in... cioè è un allenatore che dà tanto, però ti toglie qualcosa, quel qualcosa che cos'è? I giovani che non giocano quasi mai, sì, tranne i risultati acquisiti, oppure si infortunano tutti quanti gli altri, ha detto Conte, non sì, ho detto io. E poi il fatto degli acquisti, che lui ci vuole centrare per forza, mettere per forza a becco, quando noi siamo andati sempre bene senza allenatore che ci abbia messo becco.
0: Vabbè, ti ringrazio.
15: Ok, grazie, io vi ringrazio, forza Napoli, sempre,
0: sempre, sempre.
15: Godiamoci questa Champion e vediamo. E poi pure per la Champion, sì, scusami, già sì, dell'ultimissimissimo.
0: Vai.
15: Pure per la Champion, Conte non è andato mai bene, anche quando è andato nelle altre squadre.
0: Sulla Champion siamo andati male, malissimo siamo andati in Champions.
3: È un dato di fatto, sì.
0: È un dato di fatto. Va grazie, bene, grazie. Vai,
15: ciao ragazzi, grazie.
2: Rispetto il pensiero del telespettatore, sì, però è un pensiero secondo me che deve fare la società, quello che ha detto lui. Cioè, io società, mi siedo con l'allenatore e dico, mister, sì, ok, tu mi hai fatto ottenere un risultato importante, però non mi hai valorizzato questo, non hai fatto questo, non hai fatto questo. E allora ci vai un po' a discutere, tra virgolette,
3: che poi vengono, no,
2: che poi che anche è più normale. Cioè, io tifoso, che sto da fuori, devo vedere il risultato che mi ha portato all'allenatore, perché purtroppo in Italia conta il risultato, punto.
0: Attenzione, Conte, vai!
8: Un risultato importante, per nulla scontato, considerato quello che avete passato durante la stagione e quello che sta succedendo a ridosso delle vostre spalle. Le chiedo di esprimere un giudizio su questo anno e soprattutto se poi finalmente si potrà mettere la testa al futuro, che riguarda anche il suo di futuro.
16: Per quello che riguarda la stagione, se ricordate bene la prima mia press conference, la prima intervista che abbiamo fatto a Di Maro, dissi che ci dovevamo preparare, che sarebbe stata una stagione complessa, ed è anche per questo motivo che l'anno scorso c'erano tante voci, no, che dicevano della mia partenza, però io ho sempre detto che spero, quando finirà il mio ciclo, di lasciare una base solida che possa continuare poi a lottare per dare fastidio alle solite note, Inter, Juventus e Milan. Sicuramente noi quest'anno, io sapevo che ci sarebbero stati, sarebbe stata una stagione complessa, l'ho detto, perché quando introduci comunque 9 giocatori, 11 in tutto, e li introduci non perché si vogliano spendere i soldi, come ho letto da qualche parte, è stato speso questo, è stato speso quest'altro. Se tu non hai giocatori, sei costretto comunque ad implementare la rosa. Noi siamo stati costretti a implementare la rosa, altrimenti io ne avrei fatte volentieri a meno di portare dentro 11 giocatori. E quando porti dentro tanti giocatori è inevitabile che c'è anche qualche difficoltà di inserimento, perché arrivano 11 teste e 11 cervelli che devono entrare in simbiosi con un gruppo che c'era. E sicuramente è inutile negarlo, questo ci sono state delle difficoltà, di inserimento di alcuni calciatori, e questo ci ha portato sicuramente a affrontare tutte le competizioni non con quel numero che pensavamo di poterlo affrontare. E al tempo stesso poi ci sono stati questi infortuni gravi, ribadisco infortuni gravi, perché ho sentito parlare di metodologia, ho sentito parlare di tante cose, però dico, cioè, la metodologia, a Napoli ho cambiato metodologia, quindi ho preso, abbiamo rotto Lukaku, abbiamo rotto De Bruyne, abbiamo rotto Neres, abbiamo preso una mazza e gli abbiamo dato sulle caviglie, a Meret gli abbiamo rotto il piede, a Giovanni Lorenzo gli abbiamo rotto il ginocchio, ci sono stati infortuni gravi, sono stati infortuni gravi che purtroppo, ripeto, sono capitati quest'anno, ma non è che quando capita un infortunio grave, traumatico, non ci puoi fare niente, devi solo essere bravo poi a gestire la situazione. Noi siamo stati bravi a gestire la situazione, a affrontare questo momento, e ringrazierò sempre quei ragazzi che si sono fatti trovare pronti, ragazzi come Vergara, come Elmas, che comunque sarebbero dovuti essere dei comprimari, invece sono diventati dei giocatori importanti per il Napoli, e ci hanno mantenuto in quella posizione, e oggi stiamo a festeggiare la Champions perché grazie a chi ci ha mantenuto in quella posizione. E in più anche in quel periodo non ci dimentichiamo che siamo riusciti a vincere la Supercoppa contro Juventus, contro Inter, Milan e Bologna. C'è stato un grande rammarico, lo sanno i ragazzi, la delusione di Copenaghen è stata enorme, perché nonostante eravamo pochi, c'era anche molta fatica, ci siamo giocati la chance, vincevamo 1-0, 10 contro 11, vincendo la partita avremmo fatto come le altre, né più né meno, facendoci raggiungere per un rigore siamo usciti in malo modo. Questa è sicuramente la cosa che ci ha dato molto fastidio ed è rimasta anche dentro lo spogliatoio questa situazione. E poi ripeto, per il resto ragazzi, grande ammirazione per tutti, perché tutti hanno dimostrato quest'anno di sudare la maglia, e nei momenti di grande difficoltà bisogna ringraziare anche le curve, ma non perché io voglio fare il ruffiano, ma perché è la verità, ci sono state vicine, hanno esposto comunque grande sostegno alla squadra, e stiamo parlando di gente che paga il biglietto e che va a lavorare e che fa sacrifici poi per venire in trasferta, e io li devo ringraziare, perché altri avrebbero potuto mollarci, invece non ci hanno mollato, e questo è stato veramente una bella cosa, una grande sinergia tra noi tifosi, e ci ha portato oggi comunque a festeggiare la Champions. E vorremmo comunque mettere la ciliegina sarebbe quella, ecco, di comunque finire alle spalle dell'Inter. Può significare niente, però in due anni per noi può significare tutto, per Napoli può significare tanto, ecco, perché significa aver fatto due annate importanti oltre la Supercoppa.
17: CRC.
8: Quindi il futuro? Quindi il futuro suo?
16: Il futuro, guardate, il futuro, tanto manca ancora una partita, quindi dicevo prima che mi lega amicizia col presidente. Io sono arrivato a Napoli in un momento di difficoltà del Napoli, dopo un decimo posto, dove comunque c'era una situazione che veniva dipinta molto nera, no? Io quello che avevo promesso e ho promesso che nel momento in cui la mia esperienza a Napoli finirà, di lasciare un gruppo solido, una base solida che continui a lottare per traguardi ambiziosi, ma lottare per dare fastidio. Ricordatevi, ho sempre detto una cosa: il Napoli deve dare fastidio, perché comunque Juventus, Milan e Inter partono sempre un metro in avanti, e il Napoli, se riesce a dare fastidio ogni anno, secondo me è spodestare un anno sì, due anni no, dopo tre anni, io penso che sarebbe una grande cosa. Presidente, ripeto, c'è un rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto, molto serena, perché ripeto, il presidente è stato sempre grato, a prescindere cosa succeda l'anno dopo, l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa stare a Napoli. Essere a Napoli, vivere l'ambiente, vivere la passione, sia in maniera positiva che in maniera negativa, e festeggiare poi, perché noi la cosa più bella è stato i festeggiamenti e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo. Ecco.
17: Chiedo scusa, abbiamo solo spazio per un'altra domanda.
18: 8 minuti e 12 secondi.
17: Già abbiamo superato quasi 10 minuti e c'è anche il giocatore del Pisa. Prego, c'è.
19: Salve mister, tra gol e assist, McTominay e Holland battono i loro record personali. Quanto sono cresciuti nel lavoro insieme questi ragazzi? Grazie.
16: Sono cresciuti tanto, io penso, ecco, che Scott sia cresciuto in maniera esponenziale, diventando un centrocampista completo, e lo ha dimostrato. Rasmus deve continuare a lavorare, è veramente giovane, un ragazzo giovane, 23 anni, deve capire che ogni giorno deve essere sfruttato per migliorarsi. Lui ha grandi, secondo me, spazi, c'è un grande spazio per, di crescita e diventare un attaccante veramente forte. Deve lavorare, deve credere in quello che l'allenatore gli dice. E deve continuare a fare quello che sta facendo, perché comunque un ragazzo, sono ragazzi a posto, questi sono ragazzi solari, sono ragazzi sorridenti, sono ragazzi che a cui piace comunque stare a Napoli, gli piace questa passione, è coinvolgente. Scott ha raggiunto un livello importante già, secondo me. Erasmus, vista anche l'età, perché è più giovane di Scott, ha più spazio per crescere ancora di più e diventare un attaccante veramente tra i migliori.
17: Grazie a tutti. Okay.
16: Buonasera. Grazie.
0: Sai, con il cronometro in mano, 8 minuti e 12. 8 minuti e 12 la risposta di Conte, non si può andare oltre. Però quello che dovevamo sentire, amici miei, lo abbiamo sentito. Tra poco lo commentiamo. Non voglio escludere gli amici che stanno seguendo in radio, andiamo un minuto in pubblicità in radio, quindi ricordiamo i contatti, cominciamo a discutere appena ritorniamo dalla pubblicità in radio, perché non vi voglio far perdere neanche un secondo del pensiero di Scarlato, di Susi, degli amici che ci chiameranno su questa conferenza di Conte, che credo che sia la conferenza, non voglio dire finale, ma quella che abbia raccolto un po'
2: quella più bella,
0: tutte le situazioni
2: me.
0: Sulle quali ovviamente non posso...
20: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riservarooftop.com.
21: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
22: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
23: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
24: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
25: Certo, ci ha sempre applaudito, quindi gli vanno fatti solo i complimenti e chiedere scusa per questa annata.
26: Prego.
27: Ciao Samuele, ti volevo chiedere sulla partita, sul momento avete già parlato, allora una domanda anche più scomoda. Samuele Angori negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, è sempre stato messo tra i primi della lista, tra i più papabili a una permanenza in Serie A o comunque sia una cessione dal Pisa. E qual è il tuo commento sul tuo futuro?
25: ma penso che comunque, cioè, questa domanda è un po' è difficile da rispondere. Penso
0: dopo
25: che
0: questa risposta torniamo, mi sei? Sì, ecco qua, vedi, proprio ho fatto, dicevo alla regia, vedete, sto col dito così, perché dicevo, dopo questa risposta di Angori, con tutto il bene e l'affetto di Angori, dobbiamo commentare Conte. E quindi Angori, amico mio, carissimo, bocca al lupo, bravo sto giocatore, non è male.
2: Non è male.
0: Angori non è male, devo dire la verità, non è assolutamente male. Allora, noi siccome abbiamo una Susi Fiorillo stratosferica, immediatamente ha detto, Conte ha detto, un mese fa, ha già detto al Presidente il mio pensiero un mese fa. Cosa si è andata a pescare?
3: Le dichiarazioni di De Laurentiis di un mese fa, che è un'intervista, esatto, rilasciata, diceva proprio, se il mister vuole andare via, vuole andare, insomma, in nazionale, me lo deve dire adesso.
0: Ok, e questo accadde circa un mese fa.
3: Il 7 aprile 2026,
0: esatto,
3: quindi poco
0: probabilmente
3: più di un mese fa.
0: Conte poi, sentite le dichiarazioni di De Laurentiis, ha immediatamente riscontrato la desiderata del Presidente e gli avrà scritto il suo pensiero. Qual è stato il pensiero di Conte? Ovviamente vado adesso da Scarlato, poi vengo anche da voi, amici. Cioè, prima, aspetta, fammi andare prima
3: Raffaele,
0: da Raffaele in
3: sì,
0: linea. Sì, scusami, Raffa, eccoci, Raffaele. Anzi, dammi tu il tuo primo pensiero, Raffaele.
1: No.
0: Dammi tu il tuo primo pensiero, vai, Raffaele.
1: Michele, Luca.
0: Sì, ti sento non bene, risistemati un attimo meglio. Ho chiesto a te il tuo primo pensiero sulla conferenza stampa di Conte.
1: Allora, Cialù, Conte rimane a Napoli, Conte rimane a Napoli e noi la dobbiamo finire sempre di criticare questo caso.
0: Tu sei sicuro? Sì.
1: Non ci fa giocare bene, Conte non ci fa fare niente, trentesimi in Europa. Ma scusatemi una cosa, la Supercoppa Italiana, ma Napoli, Gianluca, io ti seguo da quando facevi Nambe e tu, io sono dell'84,
2: mamma mia,
1: ti seguo da una vita, no?
0: Ti voglio bene, grazie.
1: Sei un grande.
0: Grazie.
1: Ti stimo e sei un grande.
0: Grazie.
1: Allora, io ti dico una cosa, ma Napoli, quando ha vinto uno scudetto? Quando ha vinto una Supercoppa Italiana? Quando ha vinto delle coppe rare? Quando mai? Mai.
0: Poco.
1: Solo alle poche Maradona.
0: Esatto.
1: E allora, noi a Napoli la dobbiamo finire. Sono molto arrabbiato con la tifoseria del Napoli, cioè Luca.
0: Però tu hai sentito, tu sei sicuro di quello che stai dicendo, sì?
1: Per me Conte ha detto nell'intervista, ha un'amicizia con il presidente De Laurentiis.
0: Sì.
1: Nell'area del centenario, Conte vincerà lo scudetto, ci mette la mano sul fuoco.
0: Se resta,
1: resterà, per me resterà, Gianluca.
0: Io ti ascolto, Raffaele, mi dai fiducia, mi fai capire che la sensazione che
1: perché lui non va in nazionale, Gianluca, secondo te?
3: Ma al di là della nazionale, però, no?
1: sta messa malissimo.
0: Vediamo,
1: io
0: ragazzi.
1: Penso di no.
0: Vediamo, Raffaele, da oggi in poi si apre il discorso, voglio dire, si apre, anzi ti ringrazio.
1: Però
0: perché
1: noi a Napoli, cioè Luca, dobbiamo finire di dare addosso a Antonio Conte. Non è possibile.
0: Perché, per carità,
1: Sardi, che ha fatto? Deve ringraziare a Giuseppe Careon. Non ci dimentichiamo, Careon, Mertens, Higuain, Insigne, Lorenzo Insigne, che è stato sempre massacrato dai napoletani.
0: È vero, grazie Raffaele, è un contributo importante.
1: Un'ultima cosa,
0: vai.
1: Ma ti volevo chiedere una cosa,
0: sì.
1: Ma la Juve giocherà martedì e mercoledì l'anno prossimo?
0: Non credo, penso il giovedì, più facile il giovedì. Questa è stata, diciamo così, la ciliegina sulla torta di oggi. Dobbiamo essere onesti, io lo dico, so che ci ascolterà anche probabilmente.
2: È come
0: qualche...
2: quando vai a sintetizzare comunque Forza Napoli, cioè nel senso che basta che la Juve non va, poi non porto il rischio. No, non è così. Comunque, a parte, posso dire su Conte, premetto che è materia tua, dove tu, secondo me, sei molto ferrato in questo. Io ho ascoltato questa conferenza stampa, mi è piaciuta molto perché ha toccato, allargato proprio. Sì, in maniera come se fosse un anno intero, dai, l'ha fatto capire. secondo me in virtù di queste dichiarazioni non resta, credo che già l'abbia comunicato a De Laurentiis.
3: Comunque l'intenzione magari.
2: Ecco, oppure l'intenzione di restare ma facendo tante cose.
3: No, al contrario, l'intenzione di, secondo me è di non restare. Però non credo sia un discorso legato per forza di cose alla nazionale, come diceva Raffaele.
2: Io penso che poi alla fine devi vedere che tipo di alternative ha. Cioè, nel senso che se Conte non ha la nazionale, non ha il Milan, non ha il Real Madrid, non ha questo, restare a Napoli devi trovare un accordo, no? Non penso che De Laurentiis voglia fare una risoluzione consensuale, e quindi tocca vedere.
0: No, ragazzi, un attimo, facciamo chiarezza.
2: Ho fatto confusione?
0: Scusami. Un pizzico. No, ma non è la confusione è una notizia. La notizia è che Conte, un mese fa, su sollecitazione di De Laurentiis, esprime a De Laurentiis il suo pensiero sul prosieguo della sua permanenza a Napoli.
3: Lo ha detto,
0: Noi oggi non sappiamo se il pensiero suo, io però vado di logica, avendo ancora quel pizzico di cervello che mi aiuta.
2: Per questo
0: ancora,
2: ho detto sei ferrato
0: ancora,
2: più di me.
0: Ancora un pizzico, vado di logica. Io ho un contratto di un anno, devo andare a confermare a un presidente che voglio restare un altro anno? È pleonastico, cioè voglio dire, non c'è bisogno che lo dica, c'è un contratto. Se vado dal presidente probabilmente perché vado dal presidente per dire guarda, un altro contratto, ti dico che forse probabilmente le condizioni di continuare non ci sono. Certo. Adesso poi troviamo la soluzione e capiremo che cosa accadrà, ma oggi a quest'ora sono le 15, 14:55. Ma come state mangiando a casa in tutto questo? Le 14:55.
3: Avranno finito alle 14:55.
2: Non lo so. Dipende.
0: A Napoli lo sai che si mangia tardi. Su,
3: mi arrivano delle polpette.
0: Le polpette! Wow. Sono arrivate le polpette. Chi è che ha scritto questa cosa qua?
3: Tanto poi esce il sole.
0: È un ristorante, sarà. Le polpette al forno.
3: Buona e anche una pasta al forno.
0: Che belle polpette. Allora stavo dicendo, tornando noi seri. Devo dire, io faccio questa desunzione, io logicamente faccio questa desunzione, che posso sbagliare, ma devo fare questa desunzione. Susi, non so tu che
3: ma
0: cosa
3: io sono
0: hai.
3: Infatti no, come dicevo anche prima a Gennaro, no, la sensazione è che lui abbia detto tra le righe che forse non ci sono le condizioni, o meglio, lui l'ha detto un mese fa, io ho espresso il mio pensiero al presidente, probabilmente ci sono delle cose, no, che non gli sono piaciute, che non sono andate come volevano. Poi ci sarà questo incontro, questo fatidico incontro a fine campionato, speriamo ci sia a breve, però la mia sensazione è purtroppo è questa, che l'intenzione di restare non ci sia.
0: Bene, sentiamo adesso che cosa succede, capiremo ancora di più ovviamente di quello che accadrà. Mi dicono intanto, chiedo anche conferma, perché piove sul bagnato, come si dice in casa Juventus, dalle dichiarazioni di Spalletti, nonostante la conferma del contratto, Spalletti potrebbe andare via dalla Juve.
3: Ma come? Ha rinnovato
0: occhio, ragazzi,
3: poche settimane fa.
2: I contratti non valgono più.
0: Mi arrivano queste notizie, datemi conferma,
3: ma
0: vai
3: intanto
0: Susi.
3: Intanto andiamo da Domenico, un po' di gioia al telefono. Domenico!
4: Amico mio!
0: Grande Domenico, complimenti!
4: Grazie.
3: Me lo avevi detto prima al telefono del 3-0, Domenico?
4: Sì.
0: Sei contento, Domenico?
4: Sì.
0: Hai mangiato?
4: Sì.
0: Che ti sei mangiato?
4: La polpetta,
0: beata te. Una grande polpetta, ce ne abbiamo date tre al Pisa delle polpette, tre polpette pure noi.
4: Giussi.
3: Dimmi, Domenico.
4: Quale appuntamento adesso a te?
3: Allora, con me domenica mattina con Sunday Sport.
4: Oh, a te gli occhi.
0: Allora, noi ci vediamo domani mattina alle 9 puntuali con il bar dello sport. Domani sapremo anche quando si giocherà Napoli-Udinese. Perché ovviamente Napoli-Udinese si sfila un po' dalla questione Champions. Non lo so se si sfila, perché c'è la... Sì, penso di sì, il secondo posto parla poco.
4: Non lo so,
0: lo sappiamo domani. Domani sappiamo il calendario dell'ultima giornata. Napoli,
4: a domani alle 9
0: ti aspetto, buon appetito, buona domenica. Vai,
3: allora, arrivano tanti messaggi, quindi chiedo scusa a chi dice che io non leggo, ma sono veramente tanti. Lello ci manda una foto del suo piatto, ci sta vedi anche il piatto di Lello.
0: Mamma mia, rigatuno, paccheri.
2: Però scusatemi,
3: con cozze.
0: Lello da quarto, paccheri, credo con un po' di calamaretti.
2: Io sento solo il profumo, però non vedo il piatto.
0: Non fa niente, meglio che non lo
3: infatti,
0: vedi.
3: Tu sei fortunato.
0: Meglio che non lo vedi. Eccolo qua, Lello.
3: Solo due messaggi per te.
0: Lello, non essere così, Lello, è domenica.
3: Ho letto anche il tuo messaggio. Dai, vabbè. Non dire che poi non li leggiamo o non li leggo. Vado al telefono, però intanto perché c'è Guido in linea. Ciao Guido.
0: Dimmi che Guido la massa Lobrenze.
3: Guido!
0: Aspetta che ci deve arrivare l'audio in studio. Ti sento molto basso. Vai Guido.
5: Buongiorno, c'è Luca.
0: Eccolo qua, il nostro grande Guido da Massa Lubrense. Guido, raccontaci tutto, come stai?
5: Bene, siamo a tavoli.
0: A tavoli?
5: Siamo a tavola.
0: Sì, a tavola. Uno solo di tavolo. Allora, a tavola.
2: Sono tanti ospiti.
0: Chi siete a tavola e cosa state mangiando?
5: È mia figlia, è mio figlio che sta dormendo, pure. Perché è andata a lavorare stanotte.
0: Aia, vabbè.
5: E poi quando si sveglia mangia.
0: Scusami.
5: A tavola con la famiglia.
0: Ma c'è anche tuo nipote Guido?
5: No, è andata a Castellammare con la madre.
0: Ok, va bene, abbiamo fatto tutta la famiglia che si è. Guido, sei contento? Tutto a posto?
5: Come no, c'ho con l'altro mio figlio, mio genero.
0: Tutto quanto.
5: Un amico qui, che ti fosse del Napoli.
0: Siete 28, bene, complimenti.
5: Abbiamo mangiato la pasta al forno.
0: Sì.
5: Il vitello al forno.
0: Bene.
5: E polpette
0: regnano sovrane nel pranzo domenicale.
5: Sì,
0: e siamo
5: non mangerai le polpette.
0: Bene, sono molto contento. Guido, va bene. Mi fa molto piacere. Un abbraccio a tutta la tua numerosa famiglia. Ti ringrazio.
5: Un saluto.
0: Bene.
5: A tutti i tifosi del Napoli, a Sofia, a Giorgia. E ci sentiamo domani.
0: Domani.
5: A Felice Antonio.
0: A domani.
5: A domani.
0: Grazie Guido, buona domenica anche a te. I nostri affezionatissimi amici del Bar dello Sport che ci tengono a condividere. Salutiamo anche Perna che se ne sta andando, buona domenica anche a lui. Vai,
3: andrà a pranzo anche lui.
0: Sì.
3: E bella conferenza stampa di Conte, ci scrivono su WhatsApp. Che bella giornata, il Napoli ha vinto, i Juventini hanno perso, noi siamo in Champions. Forza Napoli sempre, saluti da Tommaso che ci scrive dalla Svizzera e vuole salutare il nostro fratellone Felice, anche se non lo conosco, ormai si è creata una community.
0: A proposito di conferenza di Conte, voglio dire agli amici ovviamente a casa che siccome la conferenza è talmente importante, talmente significativa da poter studiare eccetera, che noi nella parte finale della nostra trasmissione intorno alle 15:45 faremo riascoltare la conferenza di Conte. Attenzione arriva una frittura di calamari con pomodorini
3: e patate.
0: Questa chi ce la manda? Marcone Giuseppe, sei un mito, grazie. Calamari a forno con patate, siete veramente dei
2: mici. Mi sono affacciato.
3: Hai visto? Affacciato. Ma
0: poi
3: che
0: mi sono affacciato.
3: Bel piatto,
0: veramente
3: anche
0: buono. Questo è da studiare. Questo calamari al forno con patate, siete veramente dei delinquenti. Va bene, andiamo avanti.
3: Sì, domenica a base di pesce, da quello che vedo. Sì. Anche a Genova si festeggia il traguardo della Champions. Sì. Forza Napoli sempre. Questo invece è un messaggio che ci scriverà.
0: Scusami un attimo, Susi, aspetta. Abbiamo ancora notizie da Pisa, però ne approfittiamo per un minuto di pubblicità sia radio che televisiva. Torniamo tra poco, continueremo a parlare del Napoli in Champions League. A tra poco.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP. Le delizie al limone, la più dolce delle tradizioni.
0: Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Allora, siamo tornati in diretta, amici del bar dello sport post gara. C'è Susi Fiorillo e Gennaro Scarlato. Ci sono Susi Fiorillo e Gennaro Scarlato per i commenti. Abbiamo ascoltato una conferenza molto importante di Antonio Conte, che riproporremo, amici del bar dello sport, intorno alle 15.45. Abbiamo ancora tempo per commenti, telefonate. Ricordiamo anche il numero, cara Susi.
5: Sì, 081 546 6873, per intervenire telefonicamente in diretta, e 342 00 00 100 invece per scriverci i vostri messaggi WhatsApp.
4: A proposito di messaggi, messaggio di servizio: i nostri amici Susi Fiorillo e Gennaro Scarlato hanno bisogno di un po' d'acqua, quindi credo Annellino Iorio o in regia di portare un po' d'acqua ai nostri amici qui in studio. Vai,
5: intanto vi leggo le parole del capitano Giovanni Di Lorenzo, che ha parlato nel post gara, sì, in conferenza, e dice: siamo contenti di questo risultato, sapevamo la difficoltà della partita e l'abbiamo resa facile noi. Per quanto riguarda la situazione del mister, sinceramente questo forte senso di incertezza lo percepisco più dall'esterno che dall'interno del nostro ambiente.
4: Ok, questo è importante.
5: Quindi non saprei bene cosa dire al riguardo. Io personalmente sono molto contento per lui. L'anno scorso abbiamo raggiunto un traguardo eccezionale con la vittoria dello scudetto, a cui quest'anno si sono aggiunte la Supercoppa e un'altra preziosa qualificazione in Champions League. Poi invece sulla la domanda sugli infortuni, su quello che avrebbe potuto fare la squadra senza tutti questi infortuni, lui risponde: questo non si può sapere con certezza, purtroppo il calcio è anche questo, gli infortuni fanno inevitabilmente parte del nostro sport. Secondo me però siamo stati bravissimi a restare uniti e compatti nei momenti di maggiore difficoltà. Come ci ripete sempre il mister, siamo riusciti a portare la nave in porto nonostante l'importante tempesta che abbiamo dovuto attraversare durante l'anno proprio a causa delle tante defezioni. Ci tengo a ripeterlo, la squadra non si è mai disunita, questo è il sintomo inequivocabile di un gruppo sano, formato da ragazzi per bene, e per questo motivo siamo molto contenti del risultato finale che abbiamo ottenuto.
4: Brava, brava Susi, bravo Di Lorenzo, bravo Nellino Iorio, che è riuscito con una
6: assolutamente tutti bravi, tutti molto bene,
4: a portare
6: tutti
4: un
6: molto
4: po' d'acqua
6: bene
4: ai nostri amici. Che squadra, ragazzi. Ricordo un ringraziamento a Flavio Esposito, a Ciro Froio e Nellino Iorio, che si stanno ovviamente adoperando per questa lunga diretta dell'ora di pranzo completamente digiuni. Detto questo, le parole di Lorenzo, voglio che Gennaro faccia un commento, perché ci lascia quel pizzico, è una, come dire, è una dichiarazione di forma, o ci lascia quel pizzico di speranza, sulla permanenza o meno di Conte? Dice: all'esterno sembra così ormai per tutti, all'interno no. Che cosa vale di più?
6: Beh, la risposta è molto diplomatica, no? Da capitano io l'ho fatto e so che in una piazza come Napoli certe volte c'è bisogno di diplomazia nel commentare, nel parlare. Detto questo, all'interno di uno spogliatoio difficilmente tu riesci a capire se un allenatore voglia andare via, oppure perché tanto non te lo dirà mai.
4: Neanche al capitano?
6: No, certe confidenze non si fanno, perché poi possono condizionare un
4: perché
6: po' la testa del
4: calcio. Perché il capitano dice all'amico
6: e sicuramente glielo dice a uno, glielo dice a un altro, e poi così si sparge la voce. No? Dice: ragazzi, è inutile che siamo qua, perché tanto se ne va l'allenatore, ecco, e quindi
4: bravo,
6: non va bene come,
4: vedi,
6: come
4: l'uomo
6: situazione.
4: Di campo, il capitano, uomo
6: però,
4: di campo.
6: Però mi è piaciuta la risposta, perché sì, è normale che all'esterno si fanno sempre mille pensieri, si dicono tante cose, si valuta in base a tante situazioni,
5: soprattutto adesso,
6: assolutamente,
5: no? Dopo queste dichiarazioni.
4: Assolutamente sì, ripeto, ribadisco, dichiarazioni importanti che risentiremo tra una mezz'oretta giù di lì nella parte finale del bar dello sport. Intanto Susi, proseguiamo,
5: andiamo al telefono. Ciao Sergio.
7: Ciao, buonasera.
5: Ciao.
7: Niente, acquisita la qualificazione, mi farebbe piacere con voi valutare un po' chi deve venire, chi deve restare, tutto quanto.
4: Noi qua stiamo. Noi qua stiamo, senza mangiare, no. Ma qua stiamo, vai.
7: Ok, già altre volte sono intervenuto, insomma, diciamo che non mi sono trovato d'accordo molto con Gennaro Scarlato.
6: Sì.
7: Per esempio, faccio dei nomi.
6: Sì, cosa?
7: Lui ritiene che Buongiorno sia un cacciatore da grande squadra, un cacciatore che possa dare solidità, tranquillità, qualità al reparto difensivo. Secondo me si può guadagnare qualcosa, lo si può vendere a buon prezzo, secondo me è da andare. Io non so come la pensate. Può dare di più, può dare di meno, non so. C'è un calciatore che a livello qualitativo, tecnico, è così messo male, io non so. Gutierrez, secondo voi è uscito Spinazzola, è entrato Gutierrez. Secondo voi il Napoli ci ha perso, ci ha guadagnato? Non c'è confronto, non c'è paragone. Si può guadagnare qualcosa con Gutierrez, prendere dei soldi e comprare dei calciatori migliori. Becomà, un sacco di soldi spesi. Niente di che, si può venderlo, guadagnare. Io sto facendo il mercato del Napoli a costo zero. Il Napoli non può spendere tanti soldi, come fare degli introiti e poterli spendere. Anche sta, secondo voi, anche se è un calciatore, cioè io sto facendo dei nomi. Su questi nomi mi farebbe piacere che il signor Scarlato esprimesse, soprattutto su Buongiorno. Sì, lui è stato un difensore.
4: Ti facciamo rispondere, grazie.
7: In tutta onestà, Scarlato era un difensore di una qualità 10, 20, 50 volte superiore a Buongiorno.
4: Scarlato meglio di Buongiorno.
7: Mi farebbe piacere che lui esprimesse un giudizio.
4: Grazie Sergio. Grazie Sergio, ti ringrazio.
5: Ciao,
4: ti ringrazio. Mercato in uscita clamoroso da parte di Sergio, voglio dire.
5: Quasi tutti.
4: La settimana prossima mettiamo un po' d'olio anche queste sedie, perché fanno un...
6: Ah, non è la tua schiena.
4: No,
6: che...
4: Grazie Sergio, ti ringrazio.
5: Ciao,
4: ti ringrazio. Mercato in uscita clamoroso da parte di Sergio, voglio dire.
5: Quasi tutti.
4: Poi la settimana prossima mettiamo un po' d'olio anche queste sedie, perché fanno un...
6: Ah, non è la tua schiena,
4: no,
6: che...
4: no, anche, di conseguenza anche la mia schiena scritta.

0: magari leggevo bene tutte le situazioni perché magari le facevo quando facevo l'attaccante, quindi leggevo il movimento in anticipo dell'attaccante. Detto questo, io sostengo che Buongiorno è un grande calciatore, però troppi errori quest'anno ha fatto che ti lasciano pensare che un giocatore ancora non è completo, che ha bisogno ancora
1: di crescere
0: sia sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto coordinativo. Certe volte va troppo scoordinato, certe volte è troppo irruente sull'avversario, quindi c'è bisogno di qualche ritocchino secondo me, e poi vedremo un grande calciatore. Poi gli altri, a me non dispiace come giocatore, anche perché se andiamo ad analizzare del reparto difensivo, a parte Rachmani, forse è stato quello lì che ha fatto meno errori di tutti, no? Juan Jesus
2: quando ha giocato.
0: Quindi io mi sono sorpreso oggi vederlo titolare, perché effettivamente non si spiega perché tu in una partita
2: gioca
1: bene contro il Como, poi in quella successiva
0: bravissimo
1: non
0: gioca. Cioè tu oggi potevi fare come hai fatto la formazione, la potevi fare contro il Bologna, che Di Lorenzo messo lì soprattutto dopo l'infortunio magari aveva compiti meno difensivi, esatto. Non andava in fatica, lo potevi trovare un pochettino più lucido in avanti, però sì, sono pensieri che
2: sì, la partita di Lorenzo l'abbiamo detto
0: assolutamente.
2: Non ce lo spiegheremo
0: no
2: mai.
0: Però Beukema per me è un buon giocatore, ovviamente va aiutato, va istruito,
1: va stimolato anche,
0: quindi secondo me può diventare un buon calciatore.
2: Parleremo dopo di Gutierrez. La presenza di Ciro Fraio ci fa pensare che ci saluta, viene soltanto a salutarci con affetto.
1: Saluto di cortesia.
2: Andiamo
1: al telefono, ciao Andrea.
3: Giorgiallo, buonasera a tutti, Forza Napoli, Andrea dalla Germania.
2: Ciao Andrea.
3: Secondo me Gianluca, qualche giocatore non può giocare fuori ruolo, che magari va in tic. Ci sono giocatori che purtroppo devono giocare solo nei propri ruoli,
2: sì.
3: Quando vengono cambiati magari non riescono a giocare bene. Buongiorno, l'anno scorso per esempio ha fatto un grandissimo campionato, quest'anno ha fatto molti errori, è vero. Capita, poi volevo dire oggi ho mangiato i gnocchi e poi sì. Come seconda ci faccio una bella braciola.
2: Bella braciola! Scusami, la braciola.
3: E poi a poca volevo dire un inedito, aiutami, purtroppo ci stanno Juventini che te ne ha giocato lì. Ieri proprio mi ha chiamato e ha detto, perché io ho un balcone sopra la gelateria e c'ho la bandiera del Napoli, ce ne ho due, uno sul balcone e l'altro sulla parabolica. Lui ha detto, Andrea, se la Juve arriva prima del Napoli devi togliere la bandiera. Io però ho pensato, ho detto ok, ma se io tolgo la bandiera, se Napoli perde, se la Juve arriva sotto, tu la metti la bandiera in la gelateria. Ma se la deve anche comprare però. Quindi mo devi mettere questa bandiera in la gelateria.
2: Bravo, bella notizia. Bella notizia, spero che ovviamente. Scusami Andrea, la braciola è. Ma che peccato, volevo sapere se era con lo stuzzicadente o con lo spago.
0: Anche il pinolo, no? Alcuni mettono.
2: Se puoi richiamare Andrea, sono curioso di sapere se la braciola è regata con lo spago o con lo stuzzicadente, che era una vecchia cosa con mio amico Manganiello. Andiamo avanti.
1: Sì,
2: si diverte.
1: Perché voi tra i commenti, le foto, i messaggi,
2: sì, esatto.
1: Gli gnocchi che arrivano.
2: Ora io voglio sapere tutto quello che stanno mangiando.
1: Allora, intanto Nicola, che ci scrive da Torre del Greco, dice: se va via Conte, puntiamo su una. Quindi già questa vedi conferenza, queste parole hanno comunque.
2: No, ti comunico
1: già
2: che il nostro direttore De Maggio, che ci segue, lo salutiamo. Buon appetito anche a te, caro Walter. Ci dice che Giaccherini a DAZN ha detto che Conte va via. Risposta di Ciro Ferrari dallo studio: no, per me Conte resta
1: bene.
0: Sono d'accordo anche la
2: anche loro, vedi come profondi conoscitori poi personalmente di Conte,
0: assolutamente.
1: E quindi ci dice il nostro amico Nicola: puntiamo su un allenatore giovane, mandando via tutti i trentenni, così possiamo aprire un ciclo che massimo in 2-3 anni ci può far vincere qualcosa. Poi bisogna costruire un centro sportivo e uno stadio nuovo.
2: Ecco, su questo penso che devi aspettare qualche giorno, almeno qualche giorno, qualche ora, sullo centro sportivo e sullo stadio nuovo. Sull'allenatore nuovo anche giovane, ti devo dire la verità che era una bella idea, sulla quale Manna aveva anche lavorato, e faccio il nome di Grosso, ma sulla quale ovviamente non c'è convergenza, e che quindi questa idea, che può essere un'idea coraggiosa, non sarà portata a termine. Scusami Gennaro, abbiamo amici in linea, non voglio allora facciamo prima gli amici.
1: Vai, andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
4: Buongiorno.
1: Ciao.
4: Buongiorno all'avvocato.
2: Buongiorno
4: a Scarlato.
2: Buongiorno.
4: Volevo condividere

0: dire con voi sì. Il mio pranzo di oggi.
1: Ah, sì, assolutamente.
0: Senza mangiare,
1: assolutamente. No? Quindi ormai tecnicamente non si parla più.
2: Si parla,
1: ma si parla di tavola.
2: Allora, ma questa è tecnica, allora, questa è
1: tecnica culinaria.
0: È tecnica. Un bel baccaroncello di Gragnano con diciamo ragù, sì. E a parte sì. Le famose braciole, però queste qua con il filo,
3: con il filo, bravo,
0: e con le polpette fritte,
3: mamma mia.
0: Per secondo una ancora? Spettacolare melanzane di parmigiano, però con la provola,
3: melanzane di parmigiano con provola. Praticamente
0: esatto. Poi come dolce un tiramisù,
3: sì.
0: E vino rosso, che vi piace sta cosa, e un po' di mozzarella di bufala,
3: giusto così per appoggiarla un po' vicino, ecco. Voglio dirti che tu penso che per i prossimi due giorni il cibo non lo guardi nemmeno, cioè voglio dire praticamente o no, stasera
0: è normale, la domenica è normale, stasera ci mangiamo la volta.
3: Sei veramente un mito di proporzioni assolute. Indirizzo e ti raggiungiamo.
0: Pensiamo agli affamati, diceva
3: dottore. Vai, caro.
0: Forza Napoli,
3: grazie, grazie di cuore.
4: Ciao, vedi,
3: anche
4: ciao.
3: Questa telefonata, non c'è bisogno di parlare sempre solo di Conte. Questo vedi è anche una illustrazione della domenica napoletana, di come si mangia, di che cosa ci sta a tavola.
1: No, ma anche la braciola tecnicamente l'ha descritta con lo
3: spaghetto,
1: quindi...
3: del sugo che si deve girare. Susi è sconvolta, però io vado avanti.
1: All'acquolina in bocca.
4: No, più che altro sì, capito? Io li immaginavo nel frattempo tutti questi piatti. Andiamo al telefono. Ciao Andrea.
5: Avvocato, sempre gli abbracioli comunque con lo spago, pure
3: con lo spago, dalla Germania, grazie.
5: E poi volevo dire, fatto una bella crosta da cioccolato e stasera ci mangiamo una bella parmigiana.
3: Va bene, la parmigiana di melanzana riposata, sì. Parmigiana. Ok, è la Juve. Anche io ti voglio bene. Anche io Andrea lo voglio bene, che sta oltretutto combattendo Andrea dalla Germania con un da una grande battaglia, e noi gli facciamo l'imbocca al lupo. Ricordo che la parmigiana di melanzana riposata ha un sapere ancora migliore, certo. Di quanto sia caldo. Su questo vedo che convergete.
4: Siamo d'accordo.
3: Prego ragazzi, andiamo avanti.
4: E allora alterniamo come sempre le telefonate, sì. Allo 081 546 6873, alterniamo le messaggi che invece arrivano al 342 00 00 100. Ci scrive Antonio dei quartieri spagnoli, sempre sì. In merito alla conferenza del mister, sì. E dice, va sottolineato una cosa, cioè che il presidente sa da un mese, quindi conosce da un sì. Mese la scelta del mister, ed è l'unica persona a cui realmente doveva comunicare la sua decisione. Quindi forse parla, è una considerazione.
3: Ma scusatemi, se ne fate un'idea pure voi, cioè io non...
1: No, però ha detto, conosce il mio pensiero,
4: la mia idea.
1: Ha detto il mio pensiero.
4: Pensiero? Poi si devono ancora incontrare.
1: Poi la decisione
3: è definire,
4: magari trovare un accordo, venirsi incontro.
1: Ma certo.
4: Quindi però, non è ancora nulla di scritto, deciso.
1: No.
3: Però credo che siamo arrivati.
1: Sì, diciamo che ai titoli di coda ci stanno.
3: Ai titoli di coda significa che se ne va.
1: Non lo so.
3: Non ti vuoi
1: esprimere? No, io penso di sì, ma perché faccio un ragionamento di...
3: Brava Susi.
4: Che l'intenzione sia quella.
3: L'idea di Conte sarebbe, dice, guarda Press, secondo me, insomma,
4: è meglio che...
1: un terzo anno...
3: C'è una frase che non abbiamo ancora vivisezionato. Ringrazio il Presidente per l'opportunità...
4: poi a prescindere da tutto, perché
3: non ha voluto... Ringrazierò comunque il presidente per la grande opportunità che mi ha dato di allenare una piazza come Napoli, dove una vittoria ne vale per quella per 10 anni, 10 vittorie degli altri. Anche questa, se io devo dare una lettura, mi sembra essere
1: un saluto,
3: più che un saluto, insomma, esprimere quello che è il suo pensiero.
4: Anche quando ha detto la mia intenzione è quella di lasciare comunque una squadra
3: solida,
4: con delle basi solide.
1: Sì, questo l'ha detto anche dal primo giorno,
3: sì,
1: che è arrivato,
3: è vero,
1: che voleva
3: costruire
1: un qualcosa.
3: Prego donna Susi.
4: E allora, sì. Andiamo sempre ai messaggi. Gianluca, quindi sei a digiuno da ore, dato che sei collegato da ore?
3: Certamente, sì, perché c'è anche il pre-gara che voi non avete vissuto. Ho fatto stamattina una abbondante colazione, proprio, come dire, riempitiva, nel senso di poter poi aspettare fino alle 4.
1: Hai fatto un carico, diciamo.
3: Sì, ho fatto proprio una riserva.
1: Perché avevi una prestazione importante,
3: esatto,
1: da fare.
3: Una riserva, bisognava rimanere lucidi, quindi non poter poi esagerare. Prego, Susi.
4: Allora, poi dopo questo messaggio io in realtà vorrei andare alle pagelle, vediamo subito poi queste pagelle. Ci scrive Salvatore, sì. Non capisco quando voi giornalisti dite che il Napoli non è il Real Madrid o il Barcellona, che se arrivano secondo per loro è un fallimento. Volete capire che il Napoli è una squadra affermata, che non ha nulla da invidiare a nessuna squadra?
3: Sì. ma con un bilancio, mio caro, e con un fatturato che è la metà di quello degli altri. Cioè, è questo il senso. Conte, quando dice il parte un metro dietro a Milan, Juve, Inter, non ne parla da un punto di vista tecnico, ne parla da un punto di vista gestionale, di bilanci, di fatturate, di situazioni, così come riguarda poi l'aspetto di Real Madrid e Barcellona. Cioè, questo il gap del Napoli, l'handicap del Napoli, cioè quella di dover ovviamente procedere ad un campagna di rafforzamento, gestione degli ingaggi, eccetera, con una forza economica minore
1: rispetto
3: agli altri. Mi sembra che sia stato chiaro nella risposta. Vuoi vedere le pagelle?
4: Voglio vedere le pagelle.
3: Ok, va bene, vediamo le pagelle. Vediamo le pagelle,
4: vediamo, leggiamole per chi ci segue solo in radio, quindi non può vedere le grafiche.
3: Le penultime pagelle, vai.
4: Ecco, il 7, iniziamo con il 7 ad Alex Meretta.
3: Sette a Meretta. Vai.
4: 6.5 a Beukema, 7 ad Amir Rachmani, 5 ad Alessandro Buongiorno, 6 a Lobotka, 7.5 a Scott McTominay, 6 invece il voto del capitano Giovanni Di Lorenzo, 6 a Leonardo Spinazzola, 6.5 ad Elmas, 6 ad Allison Santos, 6.5 ad Højlund, il voto invece di subentrati, 6 a De Bruyne, 6 Olivera, senza voto Gutierrez, senza voto anche Vergara e Mazzocchi, 6.5 il voto ad Antonio Conte.
3: Allora, innanzitutto voi sapete, ormai l'avete imparato a memoria, che io cerco di dare una sorta di MVP, il migliore in campo ovviamente, e poi andare mano a mano sugli altri. E McTominay sblocca la partita, anche oggi giocatore totale, dovunque, ruleta, sì. Contrasti, scarpette che si levano, insomma, ancora una volta una prestazione veramente sopra le righe, quella di McTominay, da 7.5 avrei dato, vi dico, 7.5 a Meret.
1: Sì.
3: Avrei dato, e ho dovuto levare quello 0.5 a Meret per quelle due indecisioni con i piedi. Però 7 Meret, due parate sul 2-0 fine primo tempo,
1: sì, che possono riaprire la partita,
4: e il mezzo voto in più a Rachmani, no?
3: Mezzo voto in più a Rachmani, volevo differenziare McTominay e Rachmani. Quindi anche Rachmani per me ha giocato una partita importante, infatti è il secondo migliore in campo,
4: sì.
3: Il gol di testa, ma ha comandato la difesa, addirittura anche in fase propositiva. Rachmani 7, così come i 6.5 vanno ad Højlund per il gol che realizza, grande movimento, ha tirato in porta solo una volta e ha fatto gol, però ha fatto assist a McTominay nel primo gol. Elmas mi è piaciuto nel primo tempo, due conclusioni abbastanza pericolose, con il baricentro dell'attacco abbastanza spostato in avanti, e mi è piaciuto anche molto Buchema, che nel primo tempo è stato, che lui ha il piede buono, no, Gennaro?
1: Sì,
3: quindi è stato,
1: sì,
3: anche propositivo,
1: sì,
3: al di là della difesa.
1: Poi ha fatto anche un'ottima chiusura, sempre nel primo,
3: esatto,
1: tempo, un'ottima diagonale.
3: La sufficienza,
4: un giocatore che meritava di più.
1: Sì.
3: La sufficienza è per tutti. Purtroppo Buongiorno è l'unico insufficiente, lasciamo perdere l'errore che ci può stare, poi sbaglia insomma non era in partita, tant'è che guarda caso Conte lo sostituisce,
1: certo.
3: Quindi è una visione anche dell'allenatore importante. Conte, buona gestione, 6.5, scelte coraggiose, il 6 a De Bruyne e Olivera, ho dato 6 a Mazzocchi che nonostante sia entrato a 2 minuti fa l'assist,
4: sì.
3: Oh, non mi sembrava, sì, carino, sì. Dare
4: poi,
3: il voto.
4: Quando poi entra in pochi minuti o fa cose eclatanti, sì, o fa...
3: Non è mai banale, non è mai banale. Dimmi, Nellino, c'è la pubblicità in radio? E allora facciamo così, il commento delle pagelle tra un minuto, perché non lo voglio far perdere agli amici che si stanno seguendo in radio, andiamo in pubblicità in radio, vai...

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti!
0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti! Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Il gol dell'1-0. Ma l'assist, ecco, sono tornati gli amici in radio, quindi tra poco andiamo a commentare le pagelle. L'assist di Højlund non è...
4: No, banale. No, io dico è diventato bravo nel fare questa situazione e sta venendo un pochettino meno nella fase realizzativa. Esatto, solo perché, per questo. Perché? Perché ha un dispendio di energie enorme, molto maggiore enorme. Rispetto
5: non
4: al...
5: Non si ferma mai.
3: Siete d'accordo sulle pagelle, ragazzi? Fatemi sentire.
5: Sì, vai, Susi, vai. Sì, inizio sempre io. Sì. Io sono d'accordo, a parte quel mezzo voto in più di cui...
3: Volevi considerare anche Rachmani MVP? Sì, sì, insieme
5: sì,
3: a
5: sì. Sì, perché come hai detto tu ha guidato la difesa, diciamo che si sente la sua assenza quando non c'è, la sua presenza quando c'è, un giocatore importantissimo nel Napoli. Per il resto sono d'accordo, sì.
3: Gennaro?
4: Anche io sono d'accordissimo. Sì, Rachmani, dai, ci può stare tra i 7 e 7 e mezzo, ci sta anche per il gol. Io apro una parentesi su di lui perché quando c'è lui il Napoli difende in maniera differente. Non ecco quando ti dicevo uno che ha quella capacità di leggere le traiettorie, di leggere il movimento, di leggere tutta la gara e diventa fondamentale anche per i compagni di reparto. Bergamo ha fatto un'ottima prestazione, è piaciuto, sì. Con lui che...
3: Però vedi, Susi ha ragione, Susi dice non è il senno del poi, ragazzi, perché poi Conte, ribadisco, conferenza stampa molto importante di Conte che tra una quindicina di minuti andremo a riascoltare nella fase finale del Bar dello Sport. Però noi qualche cosa a Conte pure dovremo chiederlo, no? Qualche cosa a Conte va anche chiesto.
4: Assolutamente.
3: Perché, voglio dire, la situazione di Beukema è una...
5: Cioè, non l'ho mai, lui non l'ho mai visto Beukema.
3: Per carità, sì, qualche infatti. Volta però lui ha avuto ragione, perché poi quando ha giocato Beukema, soprattutto nella difesa a 3, Beukema è andato nel pallone più totale. C'è stata qualche prestazione sì, in cui sì. Dicevamo allora.
5: Beh, anche per quanto riguarda gli altri, però ci sono state delle prestazioni cui sono stati in ombra alcuni
3: sicuramente
5: giocatori.
3: Sugli infortuni, per la prima volta Conte ha parlato degli infortuni, ma ha parlato soltanto degli infortuni traumatici sì. Sui quali nessuno può dire nulla, ma non c'è risposta su quello che è accaduto quando 3 giocatori dopo i 30 anni, Anghissa, Lukaku e De Bruyne, si strappano.
4: 4, Rachmani anche.
3: Anche Rachmani si è strappato, 4, bravo Gennaro, 4 giocatori oltre i 30 anni si strappano tutti e 4. Tu hai parlato di Rachmani, il Napoli è arrivato al secondo posto in classifica, manca un punto, lo ricordiamo, con l'Udinese per certificarlo. Il Napoli ha giocato 100 giorni senza Rachmani, 100 giorni senza Di Lorenzo, 100 giorni senza Vergara, 200 giorni
4: questo,
3: senza Neres.
4: Per questo
3: si
4: fa capire l'importanza
3: giorni.
4: Di una rosa che arriva seconda. Ma a prescindere che magari qualche squadra è potuta venire meno, no? Però il Napoli è sempre stato lì, costante, determinato, nelle difficoltà in certe partite ha tirato fuori il meglio.
5: È stato competitivo, non è stato bellissimo, ma è stato competitivo.
4: Sì, sì, sì.
3: Sicuramente, questo è certo. Ricordiamo per eventualmente qualche altro intervento in diretta.
5: Abbiamo
3: prima andare...
5: già il Torchio in linea, quindi andiamo da Ignazio.
4: Ci mancavi.
3: Mamma mia, Ignazio, amico mio, buongiorno.
6: Amici miei.
3: Amici miei, grande Ignazio.
6: Oggi sotto andare, quasi quasi, ma te sta chiagnere, questa felicità. Ah.
3: Meret, l'argomento è Meret.
6: Ho avuto un enorme piacere vedere Meret.
3: Ecco, bravo.
6: Finalmente.
3: Ecco, bravo.
6: Allora, Spalletti voleva il secondo posto.
3: Niente da fare.
6: Spalletti voleva il secondo posto.
3: Sì.
6: No, Spalletto, scusa, sì, Spalletto per il secondo posto.
3: Sì.
6: C'è il rischio di rimanere al sesto posto.
3: È vero, è
6: perché
3: vero.
6: Perché domenica prossima c'è il derby con il Torino.
3: È vero, è vero.
6: Hai visto all'inizio il Pisa quando Fuoco ci ha messo?
3: Ma poco, poco.
6: Se no il Napoli è stato patente.
3: Esatto.
6: A parte come Upap, cioè, il Papa c'è il uscio, da un tempo che
3: è sfruttoso. Il famoso
6: e con calma, con pazienza, l'ha sfruttoso
3: il detto di Pistoia, vai.
6: Allora, dopo 36 partite,
3: sì.
6: Ho visto la difesa a 3 con i difensori di ruolo. Per la prima volta, perché sono stato sempre accorgimento. Poi, che potevo dire?
3: Non lo so, dimmi tu. Che, cosa hai mangiato?
6: Forza Napoli, sempre.
3: Cosa hai mangiato?
6: È l'ultimo sforzo ed è il secondo posto.
3: Sono d'accordo.
6: Buon segmento, amici miei.
3: Amici miei, non ci dici cosa hai mangiato, no, Ignazio, no?
6: Non ho capito.
3: Non ci dici cosa hai mangiato oggi?
6: Pasta al ragù.
3: Pasta al ragù.
6: Mi sono ubriacato subito dopo.
3: Si vede. Si legge nelle righe. Grazie Ignazio, a domani, ti abbraccio, ciao amico mio. Salutiamo il mitico Ignazio detto il Torchio, che ovviamente è uno dei personaggi storici della nostra trasmissione. Prego, Susi.
5: Ad Ason c'è una frase che ha aggiunto però Antonio Conte,
3: ecco.
5: Perché lui dice, proprio in merito al pensiero che ha espresso il presidente un mese fa, dice: non rivelo nulla perché mancherei di rispetto al presidente, con lui e la sua famiglia c'è un'amicizia, quindi non mancherei mai di rispetto a questa amicizia. Vedremo.
3: Beh, i tasselli
4: si stanno,
3: caro Scarlato, i tasselli, al di là delle divergenze di opinioni, mi sembra che si stanno mettendo al loro posto. Ripetiamo, Dazn conferma quello che ci ha detto in conferenza. So che fremete, dovete aspettare veramente un altro poco e poi dopo vi faremo risentire la conferenza di Conte. Allora Dazn, lui dice, conferma di aver parlato,
5: sì,
3: espresso il suo pensiero al presidente un mese fa. Esprimere il pensiero non significa dare la certezza, che ripeto c'è un anno ancora di contratto sul quale ovviamente bisogna cercare di capire che cosa succede. Ma perché Conte dovrebbe andare da De Laurentiis a chiedere e a esprimere un suo pensiero, un suo giudizio, una sua congettura, se ha un altro anno di contratto? Io vado di logica.
5: E poi perché dire non posso dirvi nulla altrimenti gli mancherei di rispetto?
3: Scarlato, ti vuoi fare un punto? Vuoi convincere anche tu?
4: No, io penso che queste confermino un po' che lui l'alternativa già ce l'ha, secondo me, no?
3: Che c'entra l'alternativa?
4: Ti spiego, perché tu non vai a esprimere un pensiero se non hai già un'alternativa, cioè furbamente.
3: Perché non puoi rimanere fermo un anno?
4: Ma fermo un anno con lo stipendio a 16 milioni?
5: Non credo,
4: io non lo so.
5: Questo non lo so.
4: Cioè, se tu vuoi trovare un accordo, no, per una risoluzione consensuale, non puoi offrirgli il 50% del compenso, tantomeno dall'altra parte non può pretendere chissà che cosa. Quindi bisogna un attimo ragionare un po' più a 360 gradi. Ecco perché magari l'allenatore dice: guarda, io già ho un'alternativa, vorrei andare lì, però magari lì non riesco a completare tutto il mio, ovviamente è un pensiero, non è che glielo dice, magari tutto l'ingaggio, facciamo una via di mezzo.
5: Io ti libero, quale
4: non lo so, magari potrebbe essere nazionale, dove le cifre sono intorno ai 3-4 milioni,
3: sì,
4: come stipendio, quindi per raggiungere l'altro trova una via di mezzo e si avvicina, da una parte risparmia uno, da parte ci guadagna l'altro.
3: Ricordiamo che i due candidati per la federazione, il nuovo presidente della federazione gioco calcio, sono Malagò ed Abete. Le elezioni si fanno il 22 di giugno,
4: sì.
3: Io non escludo, se dobbiamo prendere in considerazione una cosa del genere, che un Malagò, faccio un esempio, che ha degli ottimi rapporti con De Laurentiis, è stato sponsorizzato in maniera forse anche fin troppo pubblica da De Laurentiis nella preferenza della situazione, Malagò possa aver già detto: se io divento presidente,
4: prendo Conte.
3: Caro Conte, considerati tra i prescelti. Questo non lo possiamo,
5: certo,
3: escludere, non lo possiamo escludere. Stavo leggendo un poco di titoli degli altri giornali, anche per capire un po' l'interpretazione, se è soltanto la nostra questa interpretazione qui, oppure gli amici del Mattino scrivono: Conte il mio futuro, De Laurentiis sa come la penso. Ecco, quindi da parte loro, voglio dire, c'è un per il momento non si sbilanciano e danno su Conte questa situazione. Quindi anche il Mattino, in, diciamo così, segnala soltanto quella che è stata la frase. Sul Corriere dello Sport: felice per la Champions, grato per il futuro, grato a De Laurentiis, conosce da un mese il mio pensiero. Quindi nessuno si sbilancia, come vedi, perché mi sembra anche giusta questa posizione. Noi possiamo dare una piccola interpretazione, ma non ancora la certezza.
5: Nel frattempo, sì, vi leggo la dichiarazione di Maurizio Sarri, che ha parlato nel post partita.
3: Ah,
5: perché dico Maurizio
3: Sarri?
5: Esatto, perché ha perso contro la Roma, e se ricordate, nella conferenza post gara contro il Napoli, alla domanda ma se è stato accostato al Napoli, che cosa ci dice in merito, gli ho detto: io ho 2 anni ancora di contratto con la Lazio, lo ha detto sorridendo. Oggi invece che cosa ha detto Maurizio Sarri nel post partita? Ha detto, alla domanda, si è fatto un'idea se si sente di restare, lui ha risposto: facciamo questa partita e vediamo cosa mi dice la società. Per ora nessuno mi ha detto nulla, quest'anno non mi è piaciuto, non sono mai stato ascoltato e non sono felice.
3: Ricordiamo sempre, per gli amici che ci stanno seguendo in televisione, in radio, in macchina, da casa, dovunque, in quelli all'estero, via app, eccetera, che il signor Sarri ha ancora 2 anni di contratto, sì, con la Lazio, con lo Tito. E che ovviamente quest'anno non ha portato nulla a casa la Lazio, si porta a casa una finale di Supercoppa da dover disputare, perché essendo stata finalista in Coppa Italia con l'Inter, che ha vinto lo scudetto, parteciperà alla Supercoppa, che l'anno prossimo non ci sarà a 4, quindi il Napoli non parteciperà alla Final Four di Supercoppa. E però tra mercato bloccato, infortuni, situazione eccetera, la Lazio ovviamente ha fatto una fatica immane. Ove mai Conte non dovesse essere più l'anno prossimo allenatore del Napoli, per scelta sua, accordo con De Laurentiis, quello che volete, eccetera, tra i papabili più accreditati,
5: forse al primo posto proprio,
3: sicuramente i più accreditati a diventare il nuovo allenatore del Napoli, c'è Maurizio Sarri. Quindi questa è la situazione. Susi, come al solito, ci ha raccontato che cosa ha detto Sarri, non è felice, deve però liberarsi, dovrebbe liberarsi, oltre a Napoli a chiudere il rapporto con Conte. Un eventuale arrivo di Sarri a te, con questa rosa o con quello che dovrà succedere in casa Napoli, ti aggrada? È una soluzione, pensi, delle migliori, o saresti andato su un profilo più giovane?
4: Io sarei andato su un profilo più giovane. Anche perché sostengo che ci sono tanti giovani che più o meno si avvicinano al gioco di Sarri, per certi versi forse lo migliorano anche in alcuni aspetti, quindi avrei dato fiducia più a un progetto un po' più giovane, una cosa un pochettino più alla lunga durata, no? Premesso che poi Sarri è un ottimo allenatore, ci ha fatto vedere un qualcosa di eccezionale, ma non è sicuro che tu magari lo vai a ripetere, no, come gioco. Però sarei curioso.
3: Che cosa?
4: Io vado oltre.
3: Sì,
4: mettiamo caso dovesse arrivare Sarri.
3: Sì, ma proprio per caso, diciamo
4: così,
3: una cosa proprio.
4: Vai a Conte, viene Sarri, noi facciamo un gioco spumeggiante.
3: Sì.
4: Bello. Andiamo a competere anche con le squadre più forti.
5: Ho capito dove vuoi arrivare.
4: Poi arriviamo.
5: Già ho capito.
4: Arriviamo. Non arriviamo né primo né secondo. Cosa diremo?
3: Cosa direte?
5: Questo mi
3: cosa diranno?
4: Cosa diranno?
3: Cosa diranno? Cosa direte?
4: Era meglio quando c'era. Sono andato troppo oltre?
3: No, ma... è un'ipotesi percorribile. È un'ipotesi percorribile. Tutta da studiare, tutta da vedere. Avremo tempo e modo, sai, fino a quando riprenderà il campionato. Lo ricordo, il 23 agosto. Il 23 agosto riprenderà il campionato e il Napoli incomincerà il ritiro il 17 di luglio. Farà una parte 10 giorni a Di Maro, poi andrà a Castel di Sangro come suo solito. Mentre vi posso dire, come altra notizia, che il 5 giugno, quindi stiamo parlando di qui a una ventina di giorni, anche meno, si conosceranno già i calendari.
4: Sì.
3: I calendari del campionato di Serie A del prossimo anno. Prego, Susi.
5: Bene, andiamo al telefono perché c'è Marina che ci attende in linea. Ciao. Grazie. Marina.
7: Buonasera, buon pomeriggio Gianluca, ciao Susi, ciao Gennaro.
5: Ciao
3: Marina.
7: Allora,
3: Marina,
7: oggi è una bella giornata di sole, abbiamo vinto io vi sto ascoltando comunque dal telefono e ho sentito un po' tutte le vostre considerazioni sul post Conte, se andrà, se non andrà. La domanda ve la faccio io.
8: No,
7: nessuno
8: ti
7: no, sta
8: Marina,
7: ascoltando.
8: No, Marina, no. No,
7: non posso fare io la domanda.
8: No, tu prima ci devi dire che ti sei mangiata e poi dopo parliamo della domanda.
7: Questa allora, aspetta. Io per me, io sarei contenta se Conte rimanesse un altro anno. Poi le considerazioni, se e ma, servono a ben poco. Io spero solo che ci vanno finito campionato. È nata domenica, quando è rimasto un'altra domenica. Vediamo di farcela, in grazia di Dio, poi dopo vediamo chi verrà, chi non verrà. Io esprimo il mio parere, secondo me Conte potrebbe rimanere e la domanda la faccio a voi, per voi che cosa succederà dopo, però non mi date solo dei se e dei ma, datemi un poco delle risposte un po' più...
8: Guarda Marina, Marina scusami un attimo, premessi,
7: bello,
8: il fatto...
7: dimmi tutto.
8: Marina, premessi il fatto che non hai risposto alla mia domanda, che ti sei mangiata oggi? Io ho
7: a dire la verità, ma freddi con la ricotta, ragù e parmigiane, moccia, ma mangio dolce.
5: Che dolce Marina, che dolce.
7: I dolci me li ha portati un carissimo amico che ha pranzo qui da me, cioè il mio fratellone Tommaso, grande tifoso peggio di me, e mio marito Gianni.
8: Grande Gianni, salutami
7: questo,
8: Gianni, salutami Gianni.
7: Buona giornata di festa,
8: Marina,
7: forza,
8: Marina,
7: Napoli, sempre.
8: Marina, ma vuoi sentire la risposta nostra o non la vuoi sentire?
7: Non senti in diretta, così lascio spazio agli amici.
8: Va bene, ok, va bene, grazie Marina.
7: Ti abbraccio, ciao. Ti voglio bene come sempre.
8: Grazie, grazie Marina.
5: Ciao Marina, ciao.
8: Grazie
5: ciao.
8: Marina, vogliamo fare un voto palese o volete fare un voto segreto?
5: Quello che succederà dopo.
8: Sì, che volete fare? Segreto o palese? Io lo faccio palese, quindi vi aiuto. Tu, Susi?
5: Palese, sì, ne stiamo parlando.
4: Va bene, palese.
8: Parlo io?
5: Vai,
4: comincia tu.
8: Per me l'avventura di Conte a Napoli è finita.
5: Io sono d'accordo.
8: Per me l'avventura di Conte a Napoli è finita, a meno che non ci sia un miracolo, un ribaltone, cosa che è accaduta anche l'anno scorso.
5: Certo.
8: Ok? Cosa che è accaduta anche l'anno scorso. Quindi, non lo so, possiamo sempre capire quello che poi... Oggi la sensazione che viene è questa qui, è che Conte... insieme a De Laurentiis decidano di interrompere questo splendido meraviglioso rapporto che ha portato uno scudetto, un secondo posto, una supercoppa eccetera eccetera, ma ha portato anche una cocente eliminazione in Champions, sottolineata, e mi fa molto piacere anche dallo stesso Conte. E se devo dire un nome del prossimo allenatore, dico oggi Maurizio Sarri. Prego, Scala, solo tu devi parlare. Susi ha già parlato.
5: No, io sono aggiungo però che per me c'è l'intenzione ad oggi di andare via, ma certo, tutto dipenderà dall'incontro, perché non so se il presidente...
8: Sono d'accordo Susi. Io, noi parliamo dell'idea, del pensiero di Conte. Prego.
4: Anch'io penso che Conte vada via.
8: O voglia andare via.
4: E poi prendere Italiano.
8: Tu prenderesti Italiano?
4: Sì.
8: Che è un antico... amore.
4: Pallino della società, più o meno la situazione la situazione di gioco è simile a quella di Sarri, secondo me fa una fase di non possesso migliore rispetto alle squadre di Sarri.
8: E la fase difensiva di Italiano?
4: Lui accorcia molto in avanti, molto alto, poi ti dà dei vantaggi come degli svantaggi, però secondo me attaccare forte in avanti con una squadra come il Napoli è un conto, farlo col Bologna è un altro, forse col Napoli riesci anche ad ottenere un qualcosa in più.
8: Bene, sono curioso, va bene, ci fa piacere. Prego Susi.
5: Sì, allora vediamo un attimo se è arrivato, stavo cercando un attimo delle notizie, delle cose, intanto dicono... Te sostituirà Spalletti alla Juve, Spalletti ritornerà a Napoli.
8: Vabbè, è fantacalcio.
4: No, impossibile.
8: Fantacalcio proprio, veramente fantacalcio.
4: Però sai che carina cosa.
8: Non sarebbe male, giornalisticamente sarebbe un bel pezzo. Vi leggo anche il titolo della Gazzetta dello Sport. La Champions non era scontata, dice Conte. Il mio futuro, non dico nulla, ma De Laurentiis sa cosa penso. Come vedete... Il titolo è stato mutuato ormai da tutte le maggiori testate. Voglio ancora una volta ricordare, perché ci sono gli amici che si mettono all'ascolto in macchina in questo momento, stanno tornando dal pranzo, dalle varie situazioni, quelli che sono stati i verdetti veramente clamorosi di questa giornata di campionato, che nessuno di noi poteva mai immaginarci che potesse arrivare una cosa del genere. Ragazzi, la sconfitta della
4: Juve.
8: della Juventus in casa con la Fiorentina è davvero del clamoroso. La Juventus rischia di non andare in Champions, quasi certamente, e soprattutto per loro sarebbe un danno senza precedenti anche da un punto di
4: l'anno
8: vista.
4: L'anno scorso il Verona gli ha fatto lo scherzetto, quest'anno diciamo la Fiorentina.
8: Ma anche il Verona, perché il Verona ha pareggiato 1-1.
4: Sotto questo aspetto in Italia è migliorata questa filosofia, questa mentalità,
8: sì, sì,
4: perché
8: le famose partite
4: erano molto
8: scontate. Sì,
4: invece adesso anche quella lì che magari non ha niente da chiedere al campionato, vedi anche il Bologna contro il Napoli,
8: certo,
4: ti mettono in difficoltà e addirittura ti fanno perdere punti.
8: Il Napoli quindi è matematicamente qualificato in Champions. Per avere la certezza del secondo posto servirà al Napoli ancora un punto, perché la differenza reti tra il Napoli e il Milan in questo momento vede avanti il Napoli di un paio di reti. Il Napoli ha segnato 57 reti quest'anno, ne ha subite 36, il Milan 52, ne ha subite 33, quindi il Napoli è in vantaggio di due reti. Cosa significa? Significa che il Napoli, ovviamente, ove mai nella denegata ipotesi dovesse perdere con l'Udinese, abbassa la sua il Milan vince e quindi il Milan scavalcherebbe il Napoli. Quindi al Napoli serve
5: un punto.
8: Quindi la certificazione è che il Napoli serve un punto con l'Udinese per arrivare secondo, ma già in Champions. Milan e Roma, al Milan e alla Roma, l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione con Susi, servirà il successo, abbastanza semplice, giocano contro Verona e Cagliari. Quindi se il Milan e la Roma battono Verona e Cagliari vanno in Champions League, la Juve ed il Como andranno in Europa League, a prescindere, perché l'Inter ha vinto la Coppa Italia, quindi vanno in Europa League Como e Juventus, mentre l'Atalanta servirà un punto stasera all'Atalanta semplicemente per certificare il settimo posto ed andare in Conference League. Quindi abbiamo fatto quasi tutto il quadro della situazione.
5: Prima di andare al telefono che abbiamo Roberto, leggo questo messaggio di Rolando che dice: Conte resta per una rivincita a questo campionato e gli infortuni avuti, non lascia da perdente in Champions.
8: Vediamo, può darsi,
5: potrebbe anche essere.
8: Vabbè, può darsi che il
4: tutto
8: suo pensiero
4: può succedere.
8: Può darsi che
4: infatti migliorare le posizioni in classifica in questi due anni, sei arrivato prima e forse arrivi secondo, probabilmente arrivi secondo, per migliorare la posizione, diciamo l'annata, per migliorare devi fare un percorso in Champions ottimo,
8: tipo
4: arrivi verso anche le semifinali, va, oppure i quarti, e poi magari arrivi secondo in campionato,
8: okay,
4: e già l'hai migliorato.
8: Assolutamente.
4: Sì.
8: Ultimo minuto di pubblicità in radio, così consentiamo agli amici della radio di ascoltare tra 4 minuti 4 la conferenza di Conte. Poi intanto noi andiamo al telefono, vai Nellino.
9: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
9: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
9: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
11: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
12: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Speriamo. Buona domenica e buon pranzo anche a dopo.
8: E quando mangiamo, no?
5: Ciao,
8: ancora presto.
4: Lì diventa cena.
8: Sì, tra poco faremo anche la cena. Allora, 15:48, il tempo di saluti.
5: Sì.
8: È il tempo di dare gli appuntamenti, perché tra un minuto prima ovviamente della fine della nostra trasmissione, come promesso, vi faremo risentire la conferenza di Antonio Conte, importantissima, scolpitela nella vostra mente, perché sarà una settimana sulla quale anche le virgole di questa conferenza saranno commentate. Voglio ringraziare e abbracciare la nostra grande Susi Fiorillo. Ciao Susi.
5: Ciao Gianluca, grazie a te, grazie.
8: Appuntamenti
5: a tutti.
8: Susi?
5: Con me sicuramente domenica mattina con Sunday Sport dalle 10 alle 13 e poi siamo in attesa di capire quando si giocherà l'ultima partita
8: Napoli
5: del campionato.
8: Pensa se si giocasse alla mezza di domenica?
13: No,
8: non sarebbe una cattiva idea.
5: Stavolta però portiamo anche noi delle prelibatezze.
8: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie a donna Susi Fiorillo e grazie al nostro Gennaro Scarlato. Ciao Gennaro.
13: Grazie a voi, buona serata
8: ci
13: a tutti.
8: Ci vediamo per l'ostra ultima performance al bar dello sport post gara. Domani sapremo dire con esattezza quando, dove e come si giocherà la partita napoli-udinese. Al Napoli servirà un punto per mantenere matematicamente la seconda posizione. Fatemi ringraziare i nostri grandi amici Ciro Froio, Flavio Esposito e Nerino Iorio in cabina di regia che vi hanno ovviamente accompagnato in questa lunga diretta dove abbiamo raccontato la vittoria del Napoli sul Pisa 3-0. La diretta azzurra con Vincenzo Perna, con Calaiò, con Mora, insomma noi domani mattina con il bar dello sport alle ore 9 vi aspettiamo come sempre per discutere di questo e di altro. La conferenza di Conte che adesso ascolterete lascerà tante interpretazioni. Un abbraccio a tutti e buon proseguo di domenica, ciao!
14: Salve Conte,
15: salve.
14: Buon pomeriggio, complimenti, avete raggiunto un risultato importante per nulla scontato considerato quello che avete passato durante la stagione e quello che sta succedendo a ridosso delle vostre spalle. Le chiedo di esprimere un giudizio su questo anno e soprattutto se poi finalmente si potrà mettere la testa al futuro che riguarda anche il suo di futuro.
15: Per quello che riguarda la stagione, se ricordate bene la prima mia press conference, la prima intervista che abbiamo fatto a Di Maro, dissi che ci dovevamo preparare, che sarebbe stata una stagione complessa. Ed è anche per questo motivo che l'anno scorso c'erano tante voci, no, che dicevano della mia partenza, però io ho sempre detto che spero quando finirà il mio ciclo di lasciare una base solida che possa continuare poi a lottare per dare fastidio alle solite note Inter, Juventus e Milan. Sicuramente noi quest'anno, io sapevo che ci sarebbero stati, sarebbe stata una stagione complessa, l'ho detto, perché quando introduci comunque 9 giocatori, 11 in tutto, e li introduci non perché si vogliono spendere i soldi come ho letto da qualche parte, è stato speso questo, è stato speso quest'altro. Se tu non hai giocatori sei costretto comunque ad implementare la rosa. Noi siamo stati costretti a implementare la rosa, altrimenti io ne avrei fatte volentieri a meno di portare dentro 11 giocatori. E quando porti dentro tanti giocatori è inevitabile che c'è anche qualche difficoltà di inserimento, perché arrivano 11 teste e 11 cervelli che devono entrare in simbiosi con un gruppo che c'era. E sicuramente è inutile negarlo, questo ci sono state delle difficoltà, ci sono state delle difficoltà di inserimento di alcuni calciatori, e questo ci ha portato sicuramente a affrontare tutte le competizioni non con quel numero che pensavamo di poterlo affrontare. Al tempo stesso poi ci sono stati questi infortuni gravi, ribadisco infortuni gravi, perché ho sentito parlare di metodologia, ho sentito parlare di tante cose, però dico, cioè, la metodologia, a Napoli ho cambiato metodologia, quindi ho preso, abbiamo rotto Lukaku, abbiamo rotto De Bruyne, abbiamo rotto Neres, abbiamo preso una mazza e li abbiamo dato sulle caviglie, a Meret gli abbiamo rotto il piede, a Giovanni Lorenzo gli abbiamo rotto il ginocchio, ci sono stati infortuni gravi, che purtroppo, ripeto, sono capitati quest'anno, ma non è che quando capita un infortunio grave, traumatico, non ci puoi fare niente, devi solo essere bravo poi a gestire la situazione. Noi siamo stati bravi a gestire la situazione, a affrontare questo momento. E ringrazierò sempre quei ragazzi che si sono fatti trovare pronti, ragazzi come Vergara, come Elmas, che comunque sarebbero dovuti essere dei comprimari, invece sono diventati dei giocatori importanti per il Napoli. E ci hanno mantenuto in quella posizione, e oggi stiamo a festeggiare la Champions perché grazie a chi ci ha mantenuto in quella posizione. E in più anche in quel periodo non ci dimentichiamo che siamo riusciti a vincere la Supercoppa contro Juventus, contro Inter, Milan e Bologna. C'è stato un grande rammarico, lo sanno i ragazzi, la delusione di Copenaghen è stata enorme, perché nonostante eravamo pochi, c'era anche molta fatica, ci siamo giocati la chance, vincevamo 1-0, 10 contro 11, vincendo la partita avremmo fatto come le altre, né più né meno, facendoci raggiungere per un rigore siamo usciti in malo modo. Questa è sicuramente la cosa che ci ha dato molto fastidio ed è rimasta anche dentro lo spogliatoio questa situazione. E poi ripeto, per il resto ragazzi, grande ammirazione per tutti, perché tutti hanno dimostrato quest'anno di sudare la maglia, e nei momenti di grande difficoltà bisogna ringraziare anche le curve, ma non perché io voglio fare il ruffiano, ma perché è la verità, ci sono state vicine, hanno esposto comunque grande sostegno alla squadra, e stiamo parlando di gente che paga il biglietto e che va a lavorare e che fa sacrifici poi per venire in trasferta, e io li devo ringraziare, perché altri avrebbero potuto mollarci, invece non ci hanno mollato, e questo è stato veramente una bella cosa, una grande sinergia tra noi tifosi, e ci ha portato oggi comunque a festeggiare la Champions. E vorremmo comunque mettere la ciliegina sarebbe quella, ecco, di comunque finire alle spalle dell'Inter. Può significare niente, però in 2 anni per noi può significare tutto, per Napoli può significare tanto, ecco, perché significa aver fatto 2 annate importanti oltre la Supercoppa.
13: CRC.
14: Quindi il futuro? Quindi il futuro
15: il futuro, guardate, il futuro, tanto manca ancora una partita, quindi dicevo prima che mi lega amicizia col presidente. Io sono arrivato a Napoli in un momento di difficoltà del Napoli, dopo un 10° posto, dove comunque c'era una situazione che veniva dipinta molto nera, no? Io quello che avevo promesso e ho promesso che nel momento in cui la mia esperienza a Napoli finirà, di lasciare un gruppo solido, una base solida che continui a lottare per traguardi ambiziosi, ma lottare per dare fastidio. Ricordatevi, ho sempre detto una cosa: il Napoli deve dare fastidio, perché comunque Juventus, Milan e Inter partono sempre 1 metro in avanti, e il Napoli, se riesce a dare fastidio ogni anno, secondo me è spodestare un anno sì, 2 anni no, dopo 3 anni, io penso che sarebbe una grande cosa. Presidente, ripeto, c'è un rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto, molto serena, perché ripeto, il presidente è stato sempre grato, a prescindere cosa succeda l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa stare a Napoli. Essere a Napoli, vivere l'ambiente, vivere la passione, sia in maniera positiva che in maniera negativa, e festeggiare poi, perché noi la cosa più bella è stato i festeggiamenti, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto: se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo. Ecco.
16: Chiedo scusa, abbiamo
13: solo spazio per un'altra domanda.
16: 8 minuti e 12 secondi.
13: Già abbiamo superato quasi 10 minuti e c'è anche il giocatore del Pisa. Prego, Cerci.
17: Salve mister, tra gol e assist, McTominay e Højlund battono i loro record personali. Quanto sono cresciuti nel lavoro insieme questi ragazzi? Grazie.
15: Ma sono cresciuti tanto, sono cresciuti tanto. Io penso, ecco, che Scott sia cresciuto in maniera esponenziale, diventando un centrocampista completo, e lo ha dimostrato. Rasmus deve continuare a lavorare, è veramente giovane, un ragazzo giovane, 23 anni, deve capire che ogni giorno deve essere sfruttato per migliorarsi. Lui ha grandi, secondo me, spazi, c'è un grande spazio per, di crescita e diventare un attaccante veramente forte. Deve lavorare, deve credere in quello che l'allenatore gli dice. E deve continuare a fare quello che sta facendo, perché comunque un ragazzo, sono ragazzi a posto, questi sono ragazzi solari, sono ragazzi sorridenti, sono ragazzi che a cui piace comunque stare a Napoli, gli piace questa passione, è coinvolgente. Scott ha raggiunto un livello importante già, secondo me. Erasmus, vista anche l'età, perché è più giovane di Scott, ha più spazio per crescere ancora di più e diventare un attaccante veramente tra i migliori.

0: Bar dello Sport, speciale post partita. Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: E ciao,

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: casa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

ti vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
7: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
1: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

0: Usa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 193 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits. Questo è il pari del fin di settimana, chiaramente classifica, redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, ma soprattutto classifica presentata da Giro Latino e Oscar.
1: Muy buenas tardes, mi gente, y están en sintonía con Momento Latino Hits, el pari del fin de semana directamente desde Miami, en Estados Unidos. Y Miami y Latinoamérica nos pueden escuchar desde las 6 hasta las 7 de la noche y en Italia medianoche hasta la 1.
0: Sì, mentre state facendo il vostro aperitivo qui nei pressi di Ocean Drive oppure nei pressi di una bellissima spiaggia con questo bellissimo tramonto caraibico, ascoltate la nostra classifica.
1: Bueno, tu sabes que nosotros después que terminamos el programa siempre vamos a hacer el aperitivo, ¿no?
0: Siempre facciamo l'aperitivo e quindi tra pochi minuti andremo sulla nostra bellissima Ocean Drive a fare il nostro aperitivo. Cosa prenderai oggi?
1: No, una tequila boom boom.
0: Boom boom. Ragazzi, questa è la nostra classifica latina top 20 countdown, i 20 brani più ascoltati, più ballati in Italia e in Sud America. Ma partiamo, Oscar, numero 20
1: con Yalil López con Más Bella.

0: Bachata, che ragazzi dovete sapere che negli ultimi tempi il genere tropicale sta prendendo molto piede, e tra i generi più importanti è proprio la bachata.
1: Sì, sì, la bachata esplotò este ultimo anno.
0: E infatti negli ultimi tempi la bachata è diventata uno dei generi numeri uno qui ai Caribe, molto ascoltata, no? Molto
1: sì,
0: ascoltata.
1: Sì, demasiado, demasiado, y también se baila mucho en Europa.
0: Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino e ci scrivono su Momento Latino. Va vamos, numero 19.
1: Y nos vamos con Llegases tú, de David Saán, con Amos Valentín.

0: classifica ascoltata solo da tante persone che sono in auto, ma soprattutto tanti ballerini che ci ascoltano, no? Ci mandano sms, seguono le nostre pagine, è diventato veramente un programma dedicato a tanti amici che ballano.
1: Sì, también nos escuchan a través de las aplicaciones que se la descargan.
0: Salutiamo il nostro amico Gennaro Capasso di Mambo Elite che ascolta Momento Latino, un sms, seguono le nostre pagine, è diventato veramente un programma dedicato a tanti amici che ballano.
1: Sì, también nos escuchan a través de las aplicaciones que se la descargan.

0: primo latino a vincere un Grammy.
1: Primer latino a nivel mundial en ganar un Grammy Award, porque también hay, tú sabes, el Grammy latino.
0: E infatti, il primo latino per eccellenza a vincere il Grammy Award. Ragazzi, dovete sapere che Bad Bunny ha aperto anche il Super Bowl ultimamente.
1: Sì, sì, in el estadio cantò il Super Bowl.
0: È veramente stato un momento magico, perché Bad Bunny ha un carisma sul palco molto importante. Sicuramente è il personaggio del momento.
1: Sí, en este momento sí. Y yo creo que eran como 700 bailarines.
0: Tra tanti ballerini, tanti amici nostri, tra cui anche il nostro Jesús Aponte. Che salutiamo.
1: Saludamos, Jesús Aponte de Puerto Rico.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, ragazzi. Siamo arrivati alla numero 16, dove troviamo Manuel Turizo.
1: Con Por un pendejo, no se llora.
2: Otra vez.

0: Come vuelan los años, 10 años.
1: Mamma mia. Andiamo avanti con la nostra classifica latina, questa è la nostra super classifica, chiaramente Giro Latino e Oscar per questo grande appuntamento dedicato alla nostra Momento Latino Hits.
0: Sì, nosotros le damos las 20 más pegadas a nivel mundial y nos vemos con el colombiano Manuel Turizo junto a Xavi con

0: habíamos dicho antes, los colombianos están dando la talla. Bueno, esta canción yo creo que me la dedicaron a mí, Gino.
1: ¿Por qué?
0: Porque en privado me voy a llevar a Lilia.
1: Oscar continua a guardare le ragazze sul palco invece di ascoltare i cantanti e i musicisti che sono lì a fare delle performance molto importanti.
0: Gino, però molta gente che va al concierto di Manuel Turizo al final se innamoran de ellos, porque yo veo en las redes sociales todo el mundo, no es que ponen los videos del concierto de Manuel Turizo, de Lilian.
1: A Lilian, la ballerina. Andiamo avanti con la nostra classifica latina, siamo arrivati alla numero 13, dove troviamo Luis Fonsi, sicuramente uno degli artisti pop più importanti latini, insieme a Feid.
0: Con Cambiaré, con esta

0: ci trasferiremo sulla nostra bellissima e magica spiaggia Ocean Drive. Nel frattempo siamo un po' qualche chilometro un po' più all'interno di Miami Beach, siamo sulla bellissima Lincoln Road, una strada alberata bellissima, siamo nei pressi del Flamingo Park, quindi se siete da queste parti veneteci a trovare, siamo qui,
1: sì,
0: vi aspettiamo.
1: Venga a salutar che Gino le offrisse algo de tomar,
0: facciamo, gli prepariamo un caffè all'italiana, cosa ne pensi?
1: Sì.
0: Prepariamo un caffè a tutti gli amici che arrivano dall'Italia.
1: Sì, nosotros vamos para el bar donde hacen el café a la
0: però non
1: italiana.
0: Lo fare con la solita
1: all'italiana,
0: devi fare all'italiana, no, anche perché gli amici arrivano, molti arrivano in viaggi di nozze, ci vengono a salutare, quindi approfittiamo tutti per quelli che vengono a fare vacanze qui a Miami.
1: Bueno, y también muchos italianos nos llegan y nos preguntan dónde se toma el café a la italiana.
0: Alla italiana. Andiamo avanti con la nostra classifica numero 12, Randy Malcolm
1: junto a Diana Fuente.

0: Malco, el cantante de Gente de Zona.
1: È stato un cantante importante di un gruppo che ha fatto sicuramente la storia della musica urbana Cuba, Gente de Zona. Adesso ritroviamo Randy Malcolm che si è messo in proprio.
0: También era cantante della charanga banera.
1: Anche, ha fatto una bellissima carriera, è una persona che ha tanto da dirci. Ma adesso il momento latino è arrivato al suo momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande momento latino, ma adesso il nostro momento latino lo dedichiamo a un personaggio che negli ultimi tempi è mancato.
0: La storia della salsa l'ha hecho él, el malo Willy Colón, el rey del tombón.

0: dedicato alla storia della salsa, il trombone per eccellenza della musica latina, e l'abbiamo trovato nel nostro momento storico, l'abbiamo ricordato con questa canzone che si chiamava Idilio.
1: Idilio, il fondador en los años 70 de la Fania All Star.
0: E infatti, veramente un nostro momento storico dedicato sicuramente alla storia della salsa. Andiamo avanti, Oscar.
1: Lamentablemente se están muriendo todos los cantantes de la salsa que han hecho la historia.
0: Negli ultimi anni sicuramente stanno venendo a mancare tanti artisti che hanno fatto la storia della salsa. Andiamo avanti, al momento latino siamo arrivati alla numero 10.
1: Vamos con el conejo.

0: Tanti amici che ascoltano Momento Latino, salutiamo Massimo Cappiello che è sempre con nosotros, sempre con Momento Latino, e salutiamo anche il nostro amico Giuseppe Paladino di Cuba Dance Academy. Tanti maestri, no?
1: Saluto a questa gente linda che sempre con sintonia con nosotros.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica latina, ragazzi, il nostro momento magico dedicato alla super classifica in onda ogni sabato e domenica, che colora il vostro weekend, il vostro fin de semana di musica latina. Così se siete a casa, se siete in auto, non lo so, se state tornando da una bellissima cena con la vostra bellissima donna, cosa fate? Ascoltate Momento Latino,
1: sí, sí.
0: Gine Oscar.
1: Así nos escuchan y si quieren bailar también, bailan un poquito.
0: Ma vamos con Momento Latino numero 7, Belén.
1: Con No Tiene Sentido.

0: prossima canzone con Belé, anche lui arriva dalla Colombia, no? Musica colombiana, Oscar, che cosa ne pensi di questo movimento colombiano che sta veramente spopolando, no? Da Karol G in poi.
1: Dame, sì, sì, Colombia sta rompiendo todo, ¿no? A me también, tú sabes que Colombia también tiene bellísimas mujeres como mi país, Venezuela. Son muy parecidas.
0: È verdad, Oscar. Sei nato in un paese dove ci sono bellissime donne, ma anche qui negli Stati Uniti abbiamo delle bellissime modelle, no?
1: Sì, sì, dice, sì, sì, la mujer también americana è muy linda.
0: Quindi è il momento di comprare case qui a Miami, quindi
1: no
0: approfittiamo del momento
1: no
0: economico.
1: Non ti preoccupi.
0: Comprare case qui a Miami è un momento importante, no? Adesso.
1: No diga che tenemos casa perché se no nos vienen a visitar todo el mundo.
0: Numero 6.

0: Ha fatto anche molte volte pubblicità, no? Al ristorante di Nicky Jam che si trova a Nord Miami. Oscar è stato spesso a mangiare lì.
1: A comer venezolano.
0: E lui praticamente si presenta come fa la posteggia qui in Italia. Si presenta con una chitarra e vi canta tutte le sue canzoni vicino a te. È giusto, è vero? È
1: chiaro, Bernardo, chiaro,
0: oppure
1: chiaro,
0: è una cosa che si dice così, che Nicky Jam fa la posteggia nel suo ristorante con la chitarra.
1: No,
0: vero?
1: Non c'è
0: proprio lui.
1: No, nunca stai.
0: Ci aspettavamo pure alla cassa a controllare se tutti
1: sì,
0: pagano.
1: Sì, sì. No,
0: gli amici
1: no,
0: devono
1: no.
0: pagare.
1: Él tiene un responsable, él nunca viene.
0: Salutiamo Nicky Jam che prossimamente sarà ospite qui a Momento Latino, ma continuiamo con la nostra

0: Cita proprio in questi giorni, e Carlo De Sé insieme a questa canzone si chiama Llámame.
1: Non ricorda la salsa romantica dell'epoca di Víctor Manuel, Jerry Rivera, Frankie Ruiz, Tito Nieve, Mark Anthony, la India.
0: Andiamo avanti con Momento Latino numero 4, Karol G.
1: Con Papacito.

0: Salutiamo il nostro amico Emilio Smimmo insieme a Sabrina dell'Academy, della Cuba Baila Academy, e chiaramente anche lui loro ascoltano Momento Latino chiaramente tramite app, perché sono in Italia.
1: Claro, claro. E mucha gente, una curiosidad, yo le quiero decir, yo me voy a tomar una super margarita, tu sabes, el grande, ¿no?
0: Sí.
1: Ese cuesta $30.
0: $30, però giustamente dopo il programma è anche giusto fare un super aperitivo, insomma non bisogna dopo esagerare, perché potremmo anche fare un tuffo a mare.
1: Para refrescarnos, como se dice.
0: Con Momento Latino siamo arrivati alla numero 3.
1: Y nos vamos con Tequín, Daddy Yankee, junto al argentino Bizarrap, Music Section 066.

0: Daddy Yankee, sicuramente l'immortale Daddy Yankee, il papà del reggaeton, e chiaramente torna con insieme a Bizarrack, questo DJ giovanissimo che ha realizzato questa base.
1: Il regresso, mucha gente dice no, Daddy Yankee sì, ma Daddy si è ritirato.
0: Così, ma che non ho capito nulla.
1: Sta más joven che nosotros, parece che tiene 30 anni.
0: Veramente sembra un ragazzino Daddy Yankee, no? Che ne pensi?
1: Sì, jovencito.
0: Ma la gente che dice quando sente Daddy Yankee, no?
1: E tu sai che él tiene su edad, però parece uno de 30.
0: Ragazzi, questo è il Momento Latino Hits quasi alla fine. Salutiamo ancora un altro amico che ascolta il Momento Latino, Chico Russo Raffaele, con la sua Baila Conmigo. Veramente tanti amici, tanti ballerini che seguono il Momento Latino, eh?
1: Claro, siempre. Claro, ellos están en sintonía porque quieren escuchar también las novedades
0: della grande musica latina. Andiamo avanti, numero 2, Marc Anthony
1: con Nati Peluso, Como en el

0: Anthony nos sorprende con estas bellissimas salsas.
1: Una bellissima salsa, chiaramente Marc Anthony rimane sempre sicuramente il numero uno della salsa a livello mondiale, il personaggio salsero più importante attualmente, quello che riempie gli stadi di tutto il mondo. Fa dei numeri altissimi, Marc Anthony, numero due momento latino.
0: Claro, siempre nosotros le damos lo nuevo y lo mejor.
1: Andiamo avanti, numero uno a momento latino abbiamo il principe e il re della bachata.
0: Romeo Santos junto a Prince Roy con

0: Amici della Baciata, Prince Royce e Romeo Santos, alle spalle tantissimi successi, tantissima carriera. Romeo Santos è stato il cantante nonché il leader degli Avventura, e Prince Royce è stato il principino che è stato lanciato da Sergio Giorgio tantissimi anni fa con Stand By Me.
1: Salutiamo
0: Sergio Giorgio, salutiamo tutto lo staff di Pit Stop Music che all'epoca lanciò questo grande artista negli anni 2000, más o menos.
1: Lamentablemente hemos llegado al final del programa, esta hora ha volado.
0: Salutiamo tutti gli amici e tutti i maestri che seguono Momento Latino, tutti i nostri ballerini che seguono le nostre pagine. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
1: Hasta luego, hasta la prossima, e sigue in sintonia con Radio Kiss Kiss.